0: scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
1: Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di venerdì, che ha causato danni e feriti. Potrebbero verificarsi ancora forti scosse, avverte il ministro della Protezione Civile Musumeci. Circa 300 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, 8 gli edifici dichiarati inagibili. Oggi riapre il porto di Pozzuoli e riprenderanno i collegamenti per le isole. Primo fine settimana di agosto, all'insegna di temperature, roventi e traffico, bollino rosso su strade e autostrade. Anche oggi sarà una giornata di gran caldo, con 23 città sorvegliate speciali, domani saranno 25. Migliaia gli italiani in viaggio e sul
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. I primi controlli negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen per la libera circolazione con la Spagna. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri all'interno dopo la richiesta di Giorgia Meloni e di altri 21 leader. Nell'enclave spagnola intanto la situazione torna lentamente sotto controllo, ma continua ad aggravarsi. Il bilancio delle vittime salite a 100.
2: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Attesa adesso e soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni queste subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la presidente della Commissione europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: È un aereo da turismo si è schiantato in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane. Il velivolo decollato da Pisco e diretto alle linee di Nazca ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. L'ambasciata d'Italia Lima è in contatto con le autorità per verificare l'identità delle vittime e naturalmente per seguire gli sviluppi della vicenda. E veniamo in Medio Oriente. Teheran accusa di nuovo gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Hakachi minaccia: risponderemo con decisione a qualsiasi aggressione. Poco prima la rete TV CBC aveva parlato di un nuovo attacco congiunto di Washington e Tel Aviv. Intanto le ambasciate russe in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare di lasciare la regione oppure a evitare di recarsi. Ucraina, le forze russe annunciano di aver conquistato 2 villaggi nella regione di Zaporizhia e Kharkiv. Il bilancio dell'ultimo bombardamento su Kiev è di 9 morti e oltre 20 feriti. I droni ucraini hanno affondato una nave cargo di Mosca nel Mar Nero, ma Zelensky continua a chiedere agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, al momento insufficienti per fronteggiare gli attacchi di Mosca. Solo nel mese di giugno lanciati 376 missili, un numero record. Trump ha però gelato le speranze di Kiev di ottenere la licenza per costruire da soli i Patriot come aveva promesso. Andiamo invece a Mosca, perché c'è stata un'esplosione in un ristorante nel centro ad un partico militare, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo parla di una donna che ha tentato di introdurre una bomba rudimentale ed è morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso al locale. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. E torniamo in Italia. Niente burka a scuola. Il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza. Il PD protesta, solo propaganda. Il ministro replica: è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. La cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Ha fermato il compagno 41enne della donna. L'accusa è di femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato in un gesto volontario della trentenne. E nei campi Fregai resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale. La Capitaneria ha firmato infatti l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e con Procida. E a Messina ha recuperato invece un terzo corpo della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche però continuano. 3 indagati intanto per il crollo. E 46 anni fa la strage della stazione di Bologna ha costato la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10.25, ora dell'attentato, ci sarà un minuto di silenzio. Ripercorriamo allora quel tragico giorno.
3: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
4: 2 agosto 1980, ore 10 e 25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in
0: RAI, Radio 1 Sport.

RAI, Radio 1 Sport.

Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sberandeo. Per un incidente aereo avvenuto nel sud del paese, 7 italiani tra le 13 vittime, 11 turisti stranieri di nazionalità spagnola e tedesca oltre agli italiani, e 2 membri dell'equipaggio dell'aereo da turismo caduto mentre sorvolava il sito archeologico di Nazca. Il presidente peruviano Fujimori ha confermato che tra i morti vi sono cittadini stranieri, prendendo contatto con le rispettive ambasciate. La stessa presidente Fujimori ha poi ribadito che l'aeroporto da dove è partito il volo potrebbe essere chiuso. Non c'è ancora la conferma dell'identità dei nostri connazionali, lo si apprende da fonti della Farnesina. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo velivolo ha avuto un'emergenza in volo e poi si è schiantato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in Italia, alle 13 locali. L'emergenza migranti con i fatti accaduti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. 84 le vittime e quasi 50.000 gli immigrati rientrati. Poste barriere galleggianti per scongiurare nuovi arrivi. È stato a Ceuta ha riportato il dossier immigrazione all'attenzione dell'Unione Europea. Martedì i ministri dell'interno si riuniranno sulla tematica. La richiesta è venuta da 22 paesi, tra cui l'Italia. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. E la situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen restano i temi al centro del confronto politico.
2: Fratelli d'Italia con Arianna Meloni rivendica sulle politiche migratorie. L'Italia sta tracciando una rotta che sempre più paesi stanno scegliendo di seguire. E se per Antonio Tajani la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedia perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e il leader della Lega Matteo Salvini afferma che Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Nicola Ottaviani.
3: Regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
2: La sospensione di Schengen è una buffonata e il governo litiga con le carte geografiche, replica la segretaria del PD Elly Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem, che compie Europa, chiedono alla Premier di riferire in aula. Per Giuseppe Conte il governo fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, fa sciacallaggio per incorrere Vannacci e allinearsi ai magari in Carabuesse ed azione, caro Calenda.
4: Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
2: Filippo Misano, GR1.
1: A Mosca per l'attentato in un ristorante nel centro della città che ha provocato 3 morti e 21 feriti. Tra le vittime la donna che secondo le autorità trasportava la bomba e a cui la sicurezza ha negato l'entrata nel locale. L'esplosivo usato sarebbe un ordigno artigianale secondo le autorità locali che stanno indagando su movente dinamica, e i media locali riferiscono che in quel ristorante si stava svolgendo una festa privata con numerosi militari tra gli ospiti. Stati Uniti, 3 persone sono le vittime di una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un ristorante a Twin Falls, Idaho. Un video ha ripreso un uomo che, vestito di scuro, ha fatto fuoco contro una delle vittime. Ripresa anche un'altra persona armata, ricerche in corso della polizia, e proprio per gli agenti l'uomo che ha fatto fuoco è morto. Il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina, in serata identificata la terza vittima, la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa. 3 ancora ai dispersi, mentre la procura ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati.
5: 3 gli indagati, 1 il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati: omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se...
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In questo

0: GR1.
1: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico è precipitato per cause ancora da accertare. 7 italiani tra i 13 morti, 11 passeggeri e 2 piloti. Il velivolo era decollato da Pisco, diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca. I media locali hanno diffuso i nomi delle vittime, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. La crisi dei migranti a Ceuta, sono 84 finora quelli annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in Marocco. In serata manifestazione delle forze di destra, primi controlli intanto negli aeroporti italiani dopo la scelta del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen con Madrid. Il premier Sanchez torna ad attaccare Roma, decisione presa per ignoranza o interessi politici. La presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione, chiesto da 22 leader, tra cui la premier Meloni.
2: Giorgia Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni. Obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
1: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Sarebbe stato un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. Nella notte droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. La guerra in Iran annullerà l'offensiva contro Teheran se si arriverà rapidamente a un accordo, così Trump nella notte. Pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, aveva detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Axios riferisce che i mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con Teheran, con i funzionari dell'Oman e con l'inviato della Casa Bianca Witkoff. E intanto Washington esorta i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. In Italia, con la cronaca, a Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da un palazzo, fermato il compagno.
3: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
1: Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di venerdì che ha causato danni e feriti. Potrebbero verificarsi ancora forti scosse, avverte il ministro della Protezione Civile Musumeci. Circa 300 le persone costrette ad abbandonare le proprie case, 8 gli edifici dichiarati inagibili. Oggi riapre il porto di Pozzuoli e riprenderanno i collegamenti per le isole.
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'incidente aereo accaduto in Perù, 13 vittime, 7 sono italiane. Il velivolo decollato da Pisco e diretto alle linee di Nazca ha perso i contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. I media locali hanno già diffuso i nomi, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. Massimo Cecchini.
2: Turistas italianos. Los turistas de manera preliminar saben que habrían turistas italianos.
3: Una tragedia che coinvolge direttamente il nostro paese. Tra le 13 vittime dello schianto del piccolo aereo ci sono 7 italiani. A bordo anche 2 tedeschi, 2 spagnoli oltre al pilota e al copilota. Il velivolo della compagnia Aerodiana era decollato da Pisco intorno alle 13, in Italia erano le 20, per un volo panoramico sulle celebri linee di Nazca, i grandi disegni sul terreno.

0: di sabbia che avevano creato disagi ad altri voli, ma le autorità peruviane precisano che le cause del disastro sono ancora oggetto dell'indagine. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità locali per l'identificazione delle vittime e l'assistenza ai familiari.
1: I primi controlli negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen per la libera circolazione con la Spagna. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri dell'interno nell'enclave spagnola. Intanto la situazione torna lentamente sotto controllo.
2: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Attesa adesso e soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni, queste, subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Nella notte droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. E la guerra in Iran annullerà l'offensiva contro Teheran se si arriverà rapidamente a un accordo con Trump nella notte. Pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, aveva detto poco prima il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Axios riferisce intanto che i mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con Teheran, con i funzionari dell'Oman e l'inviato della Casa Bianca Witkoff. Intanto Washington esorta però i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. A Mosca, esplosione in un ristorante del centro, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo parla di una donna che ha tentato di introdurre una bomba rudimentale ed è morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso in locale. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. E torniamo in Italia, niente burka a scuola. Il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza, il PD protesta solo propaganda, il ministro replica: è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. Ed è svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Fermato il compagno 41enne della donna, l'accusa è femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era invece pensata ad un gesto volontario della trentenne. E nei campi Flegrei resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale. La Capitaneria ha infatti firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Messina ha recuperato un terzo corpo della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche continuano. Indagato la procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili delle ditte impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e un tecnico. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. E parliamo del gran caldo, ma anche del traffico in questo primo weekend di agosto. Temperature roventi da nord a sud. Oggi le città da Bollino Rosso saranno 23, domani saliranno a 25. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. 7 gli italiani morti nell'incidente aereo avvenuto nei pressi del sito archeologico delle linee di Nazca. I media locali hanno diffuso i nomi, ma si attende ancora la conferma ufficiale della Farnesina. A bordo in totale c'erano 13 persone, 11 turisti, 2 tedeschi e 2 spagnoli, oltre agli italiani, e 2 membri dell'equipaggio, decollati da Pisco su un volo turistico per vedere i celebri disegni nel deserto. L'incidente è avvenuto dopo che il pilota ha dichiarato l'emergenza circa un'ora dopo la partenza. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che si temeva potesse avvenire già in queste ore, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione, il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. A Ceuta la crisi dei migranti, quasi tutti rimpatriati, quelli arrivati nei giorni scorsi, che erano oltre 60.000, almeno 84 i morti in mare. In serata, nell'exclave spagnola che si trova in territorio marocchino, c'è stata una manifestazione delle forze di destra. Il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, ha sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare l'Italia per la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. E su Ceuta martedì il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, richiesto da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni. I disordini nella città spagnola dimostrano che le frontiere europee non sono interesse di una sola nazione, afferma la Premier. La Presidente della Commissione, von der Leyen, sollecita una risposta unitaria e solidale. A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti, un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata ha tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma è stata bloccata dalla sicurezza ed è lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Aleksandr Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, ed era chiuso al pubblico. Il sisma nei Campi Flegrei a Pozzuoli, dichiarati inagibili, 8 edifici, quasi 300 le persone rimaste senza casa. Molti hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per traumi e fratture. Oggi la riapertura del porto e il ripristino dei collegamenti con le isole. Sopralluogo ieri del ministro Musumeci. Ascoltiamolo.
2: Abbiamo tenuto un vertice con la regione, il comune di Pozzuoli, i tecnici per verificare gli interventi immediati. Sui costoni già abbiamo disposto un sopralluogo dei tecnici. Dai sindaci ho avuto assicurazione per tutto quello che riguarda le loro competenze. Con la prefettura e con la regione siamo in perfetta sintonia. Certo, bisogna conviverci con il rischio e gli abitanti dei Campi Flegrei lo sanno, ma il governo ha fatto negli ultimi 3 anni e continuerà a lavorare, a fare perché possa ridursi al minimo la esposizione.
1: A Messina proseguono senza sosta le ricerche delle 3 persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la terza vittima ufficiale, Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa del negozio che si trovava al primo piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
3: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Palermo, Antonella Spinelli, GR1.
1: Ci sono 2 indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista, con ogni probabilità per monossido di carbonio, nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro. Una donna che era con lui, componente della stessa orchestra, è ricoverata in gravi condizioni. Il gas è stato rilevato in più piani nell'hotel. Omicidio colposo, lesioni personali gravissime. I reati ipotizzati a vario titolo. Primo fine settimana di agosto all'insegna del caldo e del traffico. Oggi bollino rosso per gli spostamenti e per il caldo estremo. Salgono a 23 le città sorvegliate speciali. Domani saranno 25. Le previsioni con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
4: Rovesce qualche slot temporale sul Piemonte, Lombardia, il settore altoatesino, poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. stabile e ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientale del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
1: Lo sport.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Tragedia in Perù, precipita un aereo, 13 vittime, 7 sono turisti italiani. Stavano sorvolando il sito archeologico di Nazca, nel sud del paese. Da accertare le cause del disastro. Ceuta, martedì il vertice dell'Unione sollecitato da 22 leader, tra i quali la Premier, Meloni, quasi tutti rimpatriati migranti arrivati nell'enclave spagnola per le associazioni umanitarie, 100 i morti. Strage di Bologna 46 anni dopo, questa mattina il corteo dal municipio alla stazione, alle 10.25 il minuto di silenzio per le 85 vittime. Una domenica da bollini rossi sulle strade in città, molti in viaggio verso le località di vacanza e salgono a 23 le città sorvegliate speciali per il caldo. In studio Luana Cremasco, un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava un celebre sito archeologico, 13 morti tra cui 7 cittadini italiani.
3: Un volo sopra le famose linee di Nazca, il noto sito archeologico nel Perù con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Una tappa obbligata per due famiglie di turisti italiani in vacanza nel sud del paese sudamericano. Il piccolo aereo della compagnia aerodiana decolla da Pisco attorno all'una ora locale, poi all'improvviso lo schianto vicino la città di Nazca. Nell'incidente hanno perso la vita 13 persone, 11 turisti e 2 piloti.
4: Mi pare che sono italiani.
3: E William Da Costa, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare alle TV locali che tra le vittime ci sono proprio le due famiglie italiane, 7 persone in totale. Ancora da accertare con esattezza le cause del disastro aereo. Alcuni video circolati sui social mostrano il velivolo perdere controllo pochi minuti dopo il decollo. La provincia di Nazca, negli ultimi giorni, era interessata da fortissimi venti. Altri voli sulle linee ieri erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, che si temeva potesse avvenire già in queste ore, su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi della regione. La condizione, il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. A Ceuta la crisi dei migranti si aggrava, il bilancio delle persone morte in mare. Secondo alcune associazioni umanitarie sono oltre 100 delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'exclave spagnola in territorio marocchino, 48.000 sono già rientrati in Marocco.
5: Sono migliaia, sono incolonnati, preceduti dai cellulari della polizia, seguiti dai veicoli dell'esercito, affiancati, sorvegliati da soldati e agenti, ripercorrono a ritroso la stessa strada che li aveva condotti dal Marocco al Ceuta. Tornano indietro i marocchini a migliaia, oltre 48.000. Si stima siano entrati tra i 50.000, secondo il governo di Madrid, e i 60.000, secondo le autorità locali di Ceuta, che affermano che la situazione sia in via di normalizzazione, ma non sia ancora tornata alla normalità. Niente riparo, cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari, la certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta dell'Europa e che sarebbero stati rimpatriati. Il governo marocchino ha già manifestato la volontà di accettare tutti gli espulsi. Hanno spinto le decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. A decine hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto, mentre il premier spagnolo Sanchez, dopo aver scritto a Bruxelles e aver chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione, che si terrà martedì prossimo, ha lasciato Madrid alla volta delle Canarie, dove sarà in vacanza fino al 24 agosto. Enzo Arcieri, GR1.
2: Su Ceuta, martedì, appunto, il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, la presidente della Commissione von der Leyen sollecita una risposta unitaria e solidale. La riunione era stata richiesta da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni. I disordini nella città spagnola dimostrano che le frontiere europee non sono interesse di una sola nazione, afferma la Premier. L'Italia, subito dopo lo scoppiare della crisi, ha deciso la temporanea sospensione di Schengen con la Spagna, scelta duramente criticata dal premier Sanchez, che parla di speculazioni politiche, una decisione che continua a far discutere anche la nostra politica.
6: Sui migranti l'Italia traccia la rotta e sempre più paesi scelgono di seguirla, rivendica Fratelli d'Italia, che con tutta la maggioranza applaude la sospensione di Schengen. Per Matteo Salvini Ceuta insegna che bisogna blindare i confini e per Forza Italia la retorica della sinistra italiana e del presidente Sanchez porta solo tragedie, perché illude che in Europa ci sia posto per tutti. Antonio Tajani.
7: Nel rispetto delle norme europee, in sintonia con i paesi dell'Unione Europea. La sinistra vuole un'immigrazione senza limiti, noi invece vogliamo un'immigrazione regolare.
6: La sospensione sospensione di Schengen. È una buffonata, replica la segretaria del PD Schlein, che avverte, è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem che chiedono alla Premier di riferire in aula. Il governo fa sciacallaggio per rincorrere Vannacci e allinearsi ai MAGA, accusa AVS e dei 5 Stelle Ettore Licheri.
1: Con Giorgia Meloni sono sbarcati in Italia 320.000 clandestini, quindi la smettano di fare propaganda becera, o almeno il pudore del silenzio.
6: Filippa Misano, GR1.
2: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Un ordigno artigianale la causa dello scoppio. Alcuni media russi riferiscono che nel locale, chiuso al pubblico, si stava celebrando il compleanno del generale Aleksandr Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. Al fronte, nella notte, droni ucraini hanno colpito una base aerea di Mosca a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov. In Italia il terremoto ai Campi Flegrei, una ventina di feriti a Pozzuoli, dichiarati inagibili 8 edifici, quasi 300 gli sfollati, 5 le persone ricoverate per traumi e fratture. Oggi la riapertura del porto e il ripristino dei collegamenti con le isole. Sopralluogo ieri del ministro Musumeci, che non ha escluso la possibilità di nuove scosse. Su questo sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli, al microfono di Giovanni Messina.
4: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
2: A Messina proseguono le ricerche delle 3 persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la 3ª vittima ufficiale, è Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa nel negozio che si trovava al 1° piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
8: 3 gli indagati, 1 il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
9: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ex Ilva, il gruppo industriale indiano Jindal, conferma con una lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera l'impegno a perfezionare l'acquisto. Le associazioni dell'indotto chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo e hanno annunciato l'adesione allo sciopero proclamato dai sindacati per domani. Traffico intenso nel primo fine settimana d'agosto. Dopo il bollino nero di ieri, oggi è rosso. Pesa il prezzo del pieno. Allo studio del governo nuovi interventi, poiché il 6 agosto scade il taglio delle accise.
10: Non si fermano i rialzi dei carburanti. Sulle strade nazionali la benzina in modalità self sfiora i 2 euro al litro, il gasolio raggiunge i 2 euro e 17 al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì, per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Caldo estremo, aumentano ancora le città da bollino rosso. Oggi sono 23 e domani saranno 25 su 27 monitorate. Per le previsioni sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
11: Oggi ancora bel tempo, con temperature ancora elevate, temporali di calore sicuramente sulle Alpi, ma anche sull'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Per i prossimi giorni le temperature resteranno intorno ai 38-39 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud.
2: E con il caldo i fiumi sono in sofferenza. Il Po non è mai stato così basso, la siccità colpisce tutta l'Europa.
12: Il cambiamento climatico, che a causa delle emissioni surriscalda l'Europa al doppio della velocità della media mondiale, secca i fiumi del vecchio continente. Il Reno ai minimi storici, la portata della Loira dimezzata, il Danubio che si ritira facendo emergere dai fondali una nave e i resti di un mammut. Anche il Po ne risente, battendo di un centimetro il record negativo del 2022, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. Massimiliano Pasqui, CNR.
13: Questa situazione somiglia molto a quella del 2022, ma a valle di un inverno ricco di piogge, ma nella primavera abbiamo consumato tutto il surplus di precipitazioni che avevamo accumulato durante l'inverno.
12: L'Italia preleva il 27% dell'acqua disponibile e la quota limite è il 20%.
13: In questo contesto di clima nuovo, la sfida è gestire una risorsa idrica inferiore, al contempo governare dei consumi che aumentano.
12: La metà dell'acqua è usata in agricoltura, che fare?
13: Per esempio colture che richiedano meno acqua per arrivare a fine raccolto.
12: Francesca Fornario, GR2.
2: 46 anni fa la strage di Bologna ha costato la vita a 85 persone, oltre 200 rimasero ferite. Questa mattina il corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, l'ora dell'attentato, ci sarà il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio. Tanti momenti di commemorazione scandiranno poi la giornata. Questa sera in Piazza Maggiore il concerto con le partiture inedite di tre giovani talenti vincitori del concorso internazionale 2 agosto. Sul podio dell'orchestra del Comunale di Bologna il maestro Marco Angius. La nostra intervista.
14: La musica del futuro per commemorare le vittime della strage alla stazione di Bologna. Maestro Angius, qual è il significato di questa scelta?
15: Come ogni anno, questa tragica ricorrenza permette all'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna di ricordare sublimandola nelle note musicali. La musica è un linguaggio universale, per cui credo che sia il modo ideale per celebrare un'utopia, che l'arte possa cambiare e migliorare la società.
14: E dunque i tre vincitori del concorso internazionale 2 agosto, i cui brani saranno eseguiti durante il concerto.
15: Sono tre giovanissimi compositori che si misurano con una scrittura sinfonica ma anche contemporanea e nello stesso tempo fortemente evocativa.
14: La seconda parte della serata invece impagina la quarta sinfonia di Beethoven.
15: La scrittura musicale, le invenzioni, il modo di pensare la musica e di comporre di Beethoven sono estremamente attuali, quindi penso che in particolare questa sinfonia, caratterizzata da una forza ritmica travolgente ma anche da momenti potenti lirici, potesse essere accostata a delle nuove composizioni e nello stesso tempo all'interno di questa straordinaria occasione celebrativa.
14: Claudia Faienz, GR1.
2: Lo sport, il calcio d'estate, la Serie A si prepara alla prossima stagione tra amichevoli e definizione degli organici.
16: A 20 giorni dall'inizio del campionato la maggior parte delle squadre della Serie A sono ancora incomplete, un mercato frenato dal Mondiale, ma che gioco forza subirà un'accelerazione nelle prossime ore. Intanto proseguono i test in amichevole, i campioni d'Italia dell'Inter vincono ai rigori la sfida con il Manchester City dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Nerazzurri ancora alla ricerca di un erede di Dumfries, ma con l'ultimo arrivato Stankovic tra i migliori. Non carbura la Roma di Gasperini, che prende 4 gol dal Cardiff, formazione della Serie B inglese. Intanto però, dopo Castro, i giallorossi accolgono il difensore greco Kouliarakis. Pareggio per 2-2 della Fiorentina contro il Real Madrid, in gol anche Ken, e conferme sugli acquisti tanti fatti da Paratici. Compra anche la Juve, Alibegovic sbarca infatti a Torino. Il Napoli festeggia i 100 anni in piazza del Plebiscito con Allegri, che spera di festeggiare ancora tra un anno un trofeo. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Sono le 7:14 minuti, la linea va ai podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
17: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
18: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
19: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
20: Bella idea, dottor Scotti.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Quando sei uscita?
3: Ieri.
0: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
22: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine.
24: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Attacco annullato per il bene del mondo. Trump annuncia la sospensione dei raid contro l'Iran, ma dice accordo subito. Nei punti della possibile intesa, riapertura di Hormuz e stop alla minaccia nucleare. Lettera a Bruxelles. Giorgia Meloni e la Danimarca guidano il gruppo di 22 paesi. Difendiamo le nostre frontiere dall'immigrazione irregolare. Martedì vertice dei ministri dell'interno europei. Sanchez, speculazioni politiche. A Ceuta, bilancio drammatico dei morti, almeno 100. Installate barriere galleggianti per impedire altri arrivi. Primi controlli agli scali italiani. La maggioranza, sempre più stati, seguono la linea del governo sullo stop a Schengen. Le opposizioni, solo propaganda. Tragedia in Perù, precipita un aereo turistico, nessun sopravvissuto. 7 nostri connazionali fra le 13 vittime, la Farnesina in contatto con le autorità locali. Stazione di Bologna, 2 agosto 1980, ore 10:25. 85 persone persero la vita nell'attentato di matrice neofascista. Stamane corteo nella città. Estate da bollino rosso, sale la temperatura, picchi oltre i 40 gradi, traffico in aumento per il primo weekend del mese sotto la stangata del caro carburanti. Da una galassia lontana lontana a Los Angeles apre il Lucas Museum of Narrative Art, 28.000 metri quadrati, 40.000 opere, un progetto da $1 miliardo del creatore di Star Wars e Indiana Jones. Buongiorno da Luana Cremasco. Si torna a sperare nella diplomazia, nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo ore di timori per una nuova possibile escalation, l'annuncio del presidente degli Stati Uniti.
2: Su richiesta dell'Iran e di altri paesi del Medio Oriente abbiamo accettato di sospendere l'attacco. Così Donald Trump sulla sua piattaforma social. Il presidente ribadisce che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire militarmente con livelli di terrore, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma aggiunge, per il bene del mondo e la sopravvivenza dell'Iran ho sospeso l'offensiva, a patto che si raggiunga un accordo che preveda la completa riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare da parte di Teheran. Un annuncio che mette fine, almeno per ora, alle speculazioni su raid imminenti contro le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. A determinare la scelta avrebbe contribuito la richiesta dell'Arabia Saudita. Secondo il sito Axios, il principe Bin Salman ha espresso a Trump le sue preoccupazioni per le conseguenze regionali di nuovi attacchi e ha spinto per una de-escalation. Ieri le ambasciate statunitensi in Medio Oriente avevano rivolto un avviso ai cittadini americani, invitandoli a considerare di lasciare la regione a causa delle rinnovate tensioni tra Washington e Teheran.
3: Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: E resta intanto drammatica la situazione a Gaza. Malgrado gli annunci degli ultimi giorni di progressi su un possibile accordo, continuano i raid israeliani. 8 persone sono state uccise in bombardamenti su aree residenziali, secondo le autorità locali. E tra le vittime c'è anche un bambino, non lontano da Khan Yunis. A Ceuta, la crisi dei migranti, drammatico il bilancio dei morti. Secondo alcune associazioni umanitarie sono oltre 100. Delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'exclave spagnola in territorio marocchino, 48.000 sono già rientrate in Marocco. Il corrispondente.
4: Il governo spagnolo ha installato una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto via mare possa ripetersi. Tra le 50 e le 60.000 persone sono riuscite a entrare in massa nell'enclave spagnola senza che la polizia marocchina opponesse resistenza. Gli 85.000 abitanti hanno reagito all'invasione blindando la città e negando assistenza e cibo ai migranti e già 48 ore dopo quasi 50.000 erano rientrati volontariamente in Marocco. Il premier Sanchez denuncia una regia mafiosa che ha convinto i marocchini che arrivando via mare non sarebbero stati gli impatriati. Molte persone sono morte annegate o nella calca. La situazione non è normalizzata, ha detto il sindaco della comunità autonoma Juan Vivas, spiegando che diverse migliaia di migranti intendono chiedere asilo. Il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska sottolinea la collaborazione del Marocco che ha permesso di accelerare i rimpatri. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, perché chi arriva dalle enclave nordafricane di Ceuta e Melilla viene da sempre sottoposto ai controlli previsti per i cittadini non europei. Questo l'attrito tra Madrid e Roma rimane fortissimo. Dopo l'annuncio italiano di voler sospendere Schengen, Sanchez ha chiesto il rispetto dei trattati, ricordando all'Italia di avere il primato degli ingressi irregolari. Leonardo Sgura per il GR1.
1: La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende la scelta del governo su Schengen. La nostra linea condivisa da un numero sempre crescente di stati, rivendica Giorgia Meloni, che insieme alla Danimarca guida il gruppo di 22 paesi che chiedono a Consiglio e Commissione europea di intervenire sul caso Ceuta, con una riunione dei ministri degli interni convocata per martedì. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Fondamentale per la Premier che l'Europa metta in atto politiche di rimpatrio efficaci. La lotta ai trafficanti di esseri umani, pensa Giorgia Meloni, passa per la difesa dei confini esterni dell'Unione. Federica Ionta, GR1.
0: Linea quella di Meloni, rivendicata da tutto il centrodestra, mentre le opposizioni accusano l'esecutivo di propaganda e sciacallaggio. Il tema migranti continua dunque a far discutere la politica. Sentiamo.
5: A rivendicare il successo della lettera inviata a Bruxelles, Fratelli d'Italia, che assicura le politiche migratorie dell'Italia sono un modello per l'Europa. Giovanni Donzelli.
6: La strada da seguire contro l'immigrazione di massa di clandestini. La sinistra difende la teoria Sanchez dei confini aperti a tutti. Noi difendiamo la sicurezza dell'Italia e dell'Europa.
5: Il governo, sottolinea Antonio Tajani, difende la sicurezza nazionale nel rispetto delle norme europee insieme ai paesi dell'Unione e, a differenza della sinistra, dice, combatte l'immigrazione clandestina e favorisce quella regolare. Applaude la sospensione di Schengen Matteo Salvini, che dice Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Dal governo una mossa squallida, dall'Italia è diventata sottoscala della rete maga, replicano Verdi Sinistra. Con Giorgia Meloni sbarchi raddoppiati, fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, sottolinea Giuseppe Conte. Per Italia Viva serve una forte risposta europea e bisogna rifiutare i populismi e la demagogia di chi insegue vannacci. E a criticare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna tutte le opposizioni. Il PD chiede alla Premier di ferire in aula. Ariely Schlein.
7: È una buffonata perché questo governo litiga con le cartine geografiche. Sanchez in 48 ore ha rimpatriato più immigrati irregolari che Meloni in 4 anni di governo.
5: Filippa Misano, GR1.
0: In Russia, attentato nel cuore di Mosca, almeno 3 le vittime in un locale dove era in corso una festa di militari. La corrispondente.
8: Un ordigno artigianale con una potenza di circa 1 chilogrammo di tritolo. È stata questa la causa dell'esplosione avvenuta ieri sera intorno alle 20 nel ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca. Una donna si è presentata all'ingresso con una scatola, un regalo per uno degli invitati di una festa privata che si stava svolgendo nel locale. La guardia insospettita l'ha fermata, poi l'esplosione comandata a distanza, sono morti entrambi insieme a un cliente del ristorante. 21 i feriti, tra loro nessun italiano. Il Comitato Nazionale Antiterrorismo non ha aggiunto altri dettagli. Le indagini sono aperte. Secondo i media russi indipendenti, nel locale ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito. Tra loro anche il generale Alexander Chaiko, da 1 mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa, noto per il suo ruolo nel massacro di Bucha in Ucraina nel 2022, ma non ci sono conferme ufficiali. Il locale si trova al piano terra di uno dei celebri grattacieli staliniani della capitale, una zona affollata il sabato sera. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Al fronte, nella notte, droni ucraini hanno colpito una base aerea russa a Engels, una raffineria di petrolio a Saratov, dove è scoppiato un incendio. 2 i morti. Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 600 droni di Kiev. Le 8:08 minuti, gli aggiornamenti ora sul disastro aereo avvenuto in Perù durante un volo turistico su un celebre sito archeologico. 13 le vittime, 7 sono italiani. In studio Giuseppe Lisi.
9: Sono terribili le prime immagini che arrivano dalle televisioni del Perù, i rottami di un piccolo aereo completamente distrutto, le cabine in fiamme, un disastro aereo dai contorni ancora da chiarire, quello che si è consumato ieri nel paese sudamericano. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto e William Acosta, ispettore della Direzione Generale dell'Aviazione Civile Peruviana, a confermare ai media locali che tra le 13 vittime ci sono 7 italiani. Si tratta di 2 famiglie amiche tra loro, 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui un 18enne e 2 24enne. ventenne. Avevano deciso di sorvolare le famose linee di Nazca, un noto sito archeologico con enormi disegni fatti da popoli precolombiani e visibili solo dall'alto. Una tappa obbligata per chi visita il sud del Perù. Il piccolo aereo della compagnia Aerodiana è partito ieri intorno alle 13 ora locale, ma dopo pochi minuti di volo si è schiantato. Alcuni video sui social mostrano il velivolo fuori controllo prima di precipitare in un'area desertica. Ancora da accertare le effettive cause dell'incidente, è possibile che il pilota stesse tentando un atterraggio di fortuna dopo aver perso i comandi del mezzo. La provincia di Nazca negli ultimi giorni era interessata da fortissimi venti che avevano provocato la caduta di alberi e danni alle infrastrutture. Altri voli sulle linee erano stati annullati proprio per il maltempo. La compagnia Aerodiana sui social ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime.
1: Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, i feriti, gli sfollati, i danni, sopralluogo ieri del ministro Musumeci, che non ha escluso la possibilità di nuove scosse. In diretta, qui in studio, Sabrina Baldetti.
10: Sì, Luana, è difficile per gli abitanti parlare di un dopo terremoto perché c'è sempre l'incubo della prossima scossa e il ricordo di quella fortissima di due giorni fa che ha colpito soprattutto Pozzuoli portando danni alle persone. 5 sono ancora ricoverate agli edifici, 8 sono stati dichiarati inagibili alle infrastrutture. È il giorno però della riapertura del porto di Pozzuoli che torna così ad alleggerire Napoli che nei giorni scorsi ha portato tutto il peso dei collegamenti con le isole. Proseguono le verifiche sulle costruzioni su tutto il territorio, osservati speciali i costoni da cui sono piovuti massi. Sulla situazione nei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli, al microfono di Giovanni Messina.
11: Lo sciame continua anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
10: 300 gli sfollati, alcuni sono fuori dalle loro abitazioni in via precauzionale, attendono le verifiche di stabilità, altri sono sicuri di non poter rientrare. I loro racconti raccolti da Carlo Solimene.
12: Casa mia è distrutta. Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
13: Mio padre ha rischiato la vita, è fortunato perché lui stava fuori a innaffiare le piante, perché se fosse lui stava sul divano, come sempre, dopo il lavoro, a guardare la televisione. Io lo trovavo morto mio padre perché ci sono le pareti a terra.
14: Il pavimento si è sollevato, le finestre non si sono chiuse più, mi è caduta una cornice della porta di una stanza addosso, non riuscivo più ad uscire da casa, quindi ho gridato come non ho mai gridato.
1: A Messina proseguono le ricerche delle tre persone ancora disperse nella palazzina crollata giovedì. Ieri pomeriggio è stato recuperato il corpo di una donna, la terza vittima ufficiale, Alessandra Frazzica, 21 anni. Era commessa nel negozio che si trovava al primo piano dell'edificio. Sul fronte delle indagini arrivano intanto i primi provvedimenti.
5: Il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. Sono loro i primi tre indagati ai quali la procura contesta diversi reati: omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
15: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Quella notte non cancellerà i ricordi più belli. A 7 mesi dal rogo, Francesca, tra i 14 italiani feriti nel Constellation, spiega così in un'intervista a Repubblica la sua scelta di festeggiare i 18 anni a Crans-Montana. Oggi arriveranno altri coetanei con le loro famiglie. È qui che molti di noi sono cresciuti, dice ancora Francesca. Qui ho vissuto le estati più belle, ho festeggiato da sempre il mio compleanno. Non volevo che quella notte mi portasse via anche questo. 41 giovani morti nell'incendio, 6 erano nostri connazionali. A Perugia ci sono due indagati nell'inchiesta sulla morte di un musicista trovato privo di vita nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro. Un'altra componente della stessa orchestra è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Entrambi, con ogni probabilità, sono stati intossicati dal monossido di carbonio, gas invisibile e inodore del quale è risultata una presenza importante in più piani dell'edificio. Omicidio colposo, lesioni personali gravissime, i reati ipotizzati a vario titolo. Ex Ilva, il gruppo industriale indiano Jindal, conferma con una lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera l'impegno a perfezionare l'acquisto. Le associazioni dell'indotto chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo e hanno annunciato l'adesione allo sciopero proclamato dai sindacati per domani. 46 anni fa la strage di Bologna, costata la vita a 85 persone, il ferimento di oltre 200. Questa mattina il corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci saranno il triplice fischio del treno, il minuto di silenzio. Alla commemorazione parteciperanno numerosi sindaci, mentre nel cortile del municipio, già da ieri, si possono ascoltare più di 100 messaggi vocali lasciati dai cittadini. Un archivio sonoro per ricordare quel giorno in cui la bomba squarciò la sala d'aspetto e il cuore della città.
16: Qui Bologna, questa mattina una terrificante esplosione.
17: 2 agosto 1980, ore 10 e 25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
18: Arriva un flash di agenzia.
19: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
17: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per i neri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, su i mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Al corteo oggi, 46 anni dopo la strage, tornerà anche Horst Meder. Lui si salvò, ma la moglie e i figli rimasero sotto le macerie.
20: Ich bin schweren Herzens hier.
21: Con il cuore pesante mi trovo qua.
20: Um den verstorbenen Kindern meine Ehre zu erweisen.
21: Per portare l'onore ai bambini morti.
22: Horst Meder si era allontanato di qualche decina di metri da dove si trovavano la moglie Margaret e i suoi due figli Kai e Etchard, di 8 e 14 anni, quando il 2 agosto del 1980 scoppiò la bomba alla stazione di Bologna. Fu lui a recuperare, scavando con le mani, i corpi dei suoi familiari. Dalla Germania è venuta a Bologna, a Villa Torchi, dove da anni si commemorano i 7 bambini vittime di quella strage. Da Padova e Bologna 85 ciclisti sono arrivati con i nomi sulle magliette delle altre tante vittime. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato il progetto di un parco di 11 ettari a fianco della stazione ed ha chiesto un'ampia e pacifica partecipazione, perché
23: c'è una sentenza passata in giudicato. Nessuno nel nostro paese parla di cosa c'è scritto in quelle 1700 pagine che riscrivono la storia del nostro paese.
22: Bologna, Nelson Bova, GR1.
1: È il primo fine settimana di agosto, quello delle grandi partenze, nel segno del caldo e del traffico. Facciamo il punto qui in studio. Sonia Filippazzi.
24: Sì, buongiorno Luana e a tutti gli ascoltatori. Caldo soprattutto, ne parliamo tra poco. Intanto un punto sugli spostamenti con Michela Cuppini, ufficio stampa ANAS.
25: Circolazione intensa in queste ore lungo la rete stradale autostradale gestita da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato. Questa mattina è previsto traffico intenso, ma il bollino rosso è per il pomeriggio e la serata di oggi, quando ci saranno i primi rientri verso le grandi città di chi torna dalle vacanze di luglio e dal weekend breve.
24: Spostamenti su cui pesa la stangata del caro carburante. Il 6 agosto scade il taglio delle accise, allo studio altre misure tampone. Intanto continua il rialzo di benzina e diesel, entrambi in autostrada, per esempio ben oltre i 2 euro al litro. Costi che pesano sulla vita quotidiana sia per chi può partire sia per tutti gli altri, come pure pesa il gran caldo che continua. Su 27 città monitorate, bollino rosso per 23, domani saranno 25. Sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Oggi ancora bel tempo, con temperature ancora elevate, temporali di calore sicuramente sulle Alpi, ma anche sull'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Per i prossimi giorni le temperature resteranno ancora elevate nelle aree più interne, in particolare del centro-sud.
24: In questo quadro qualche cronaca dai classici luoghi di vacanza, per esempio con Paolo Pini della TGR Emilia-Romagna.
3: Con l'arrivo di agosto inizia il periodo d'oro per la Riviera Romagnola. Nei 130 km di costa dai lidi di Comacchio a Cattolica, presenza in aumento. Il caldo eccessivo incide negativamente sulle presenze in spiaggia, si sta ampliando il divario tra quelle alberghiere e quelle sotto l'ombrellone.
4: A volte conviene stare in camera con l'aria condizionata accesa per prendersi una pausa da questo caldo che sta facendo davvero.
6: Sì, fa tanto caldo, bisogna si aspettano le ore un po' più fresche dalle 4 in poi.
7: Meglio stare in spiaggia a giocare col bimbo che a stare a Bologna. Al caldo 43 gradi.
24: Presi d'assalto anche i laghi, altra cronaca, però qui si aggiunge il calo dei livelli idrici, per esempio sul Lago Maggiore, racconta Alberto Ambrogi della TGR Lombardia.
8: Inquietante questa situazione. Poi il Lago Maggiore non è piccolo, per cui se la batimetrica è così bassa vuol dire che c'è carenza pesante.
26: Mai visto così basso.
27: Il Lago Maggiore è arrivato a 30 centimetri dal record storico di Magra di 192,04 metri. Ovunque spuntano lembi di terra e le alghe si moltiplicano. I danni per le attività turistiche sono ingenti. A Ispra un anno fa si ormeggiavano le barche.
28: Continuano a utilizzare, diciamo, il lago come fosse una diga, un bacino idrico di montagna, senza calcolare che tutto intorno ci sono delle attività turistiche.
27: Anche nei cantieri nautici sono settimane difficili. A Brebbia i pontili immobili sono 2 metri sotto le banchine.
29: Circa la metà dei nostri clienti non riescono a uscire.
30: Siamo bloccati da circa 2 settimane.
27: Il vento del lago rende più sopportabili le temperature estreme. Spiagge e campeggi sono comunque presi d'assalto.
24: In difficoltà anche i fiumi di tutta Europa, dalla Loire al Reno, al Ranubio e al Danubio e anche il Po, a causa sia di attività economiche e soprattutto del riscaldamento globale provocato dai gas serra. Sentiamo Massimiliano Pasqui del CNR.
31: Questa situazione somiglia molto a quella del 2022, ma a valle di un inverno ricco di piogge. Nella primavera abbiamo consumato tutto il surplus di precipitazioni che avevamo accumulato durante l'inverno. In questo contesto di clima nuovo, la sfida è gestire una risorsa idrica inferiore, al contempo governare dei consumi che aumentano.
24: Il caldo pesa naturalmente anche sulla salute di tutti e soprattutto di chi è in condizioni più fragili. Lo ha testimoniato per esempio il musicista Giovanni Allevi in cura oncologica. Effetti toccano anche la salute mentale. Sentiamo Roberto Bertolini, esperto di sanità pubblica.
32: Ci sono diversi studi importanti a livello internazionale che dimostrano essenzialmente che c'è, nel caso di ondate di calore intense e prolungate, c'è un aumento dei ricoveri ospedalieri dovuti a malattie mentali e episodi acuti di crisi dovute a malattie mentali. E inoltre c'è un problema molto importante legato all'alterazione del ritmo sonno-veglia, che può determinare una serie di fenomeni come irritabilità, reazioni eccessive. E da ultimo c'è un problema particolare per coloro che usano farmaci che hanno un effetto sulla salute mentale, che vanno quindi gestiti in maniera molto accurata.
24: Necessari interventi urgenti, strutturali contro il riscaldamento globale e per la salute pubblica. Intanto chi può cambia destinazione per le ferie, almeno, tanto che è perfino nata una nuova parola. Sentiamo quale nel servizio di Federico Mello.
33: È una crasi tra cool, ovvero fresco, ma anche figo, diremmo in italiano, e vacation, che significa vacanza, e la cool-cation, neologismo nuovo di zecca, che sta ad indicare la tendenza sempre più diffusa a partire verso climi miti per sfuggire ad afa e notti tropicali. Certo, non è una novità la vacanza al fresco, ma questo specifico termine è sempre più usato dai tour operator anglosassoni e anche le ricerche online confermano la sua popolarità. Grande crescita nel 2026 per le mete del nord, Islanda, Norvegia, Scozia, Finlandia. Per fare una colcation poi non bisogna per forza prendere un aereo, si può rimanere anche in Italia tra Dolomiti, Appennino, laghi e borghi d'altura. E perfino nella calda Sicilia basta salire sulle Madonie, sui Nebrodi o sull'Etna per trovare un po' di refrigerio. Avanti di questo passo forse il nuovo status symbol non sarà più la tintarella, ma il selfie ad alta quota vicino al poco ghiaccio rimasto, anche se con questo caldo sempre di meno c'è voglia di scherzare.
1: Lo sport, il calcio, tra mercato e amichevoli le squadre si preparano all'ormai imminente avvio di stagione. A Ferragosto parte la Coppa Italia, una settimana dopo la Serie A.
0: È ormai ufficialmente calcio d'agosto, fra 3 settimane cominciano i campionati, anche se molte squadre sono ancora un cantiere aperto e in attesa di rinforzi dal mercato, come la Roma, battuta 4-1 in Galles dal Cardiff, primo tempo da dimenticare per i giallorossi, nella ripresa a segno Dybala che si era fatto parare un rigore. Vittoria prestigiosa dal dischetto per l'Inter contro il Manchester City, 3-1 dagli 11 metri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Prestigioso anche il 2-2 della Fiorentina in rimonta contro il Real Madrid grazie ai gol di Piccoli e Ken. Il Genoa batte 1-0 il Leicester, 3-3 dell'Udinese contro il Mainz, 2-2 del Frosinone col Benevento, sconfitto il Venezia, 4-3 dal Saint-Étienne. Vittorie per Bologna e Lazio. Intanto la Juventus, dopo il bosniaco Alajbegovic, ha definito anche l'arrivo di Kolomwani. Ritorna stavolta a titolo definitivo per 38 milioni più bonus. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Record di qualificati per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham al via il 10 agosto. 132 gli azzurri, tra loro il campione dei 100 metri di Tokyo, Marcel Jacobs.
5: Ragazze in fila da una parte, ragazzi dall'altra, il passaggio del testimone da fermo, il raduno delle staffette sulla pista di Casal del Marmo a Roma. Qui Marcel Jacobs si allena con Paolo Camossi e con il suo vecchio allenatore ha ritrovato se stesso e la sua velocità. Filosoficamente però risponde di non essere mai andato via a chi gli chiede se sia tornato. Sono saliscendi sempre possibili nella carriera di un atleta, fa notare. Ora sta bene, in pista la sua potenza è impressionante e offre l'idea di naturalezza. A Birmingham andrà per un altro titolo europeo.
9: Arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere. Sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
5: L'Italia veloce, dopo l'oro ai mondiali indoor sui 60, Zainab Dossou chiede a se stessa di volare anche all'aperto. La preparazione è stata stancante, ammette anche per vicende private, non si sente favorita, ma è pronta.
10: Io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo. Spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
5: Daniele Fortuna, GR1.
1: L'eredità del campione Alex Zanardi continua a lasciare il suo segno di solidarietà. La sua carrozzina è stata donata dalla famiglia a un ragazzo al quale l'avevano rubata.
11: Jacopo Lolli, un giovane con disabilità che vive a Padova, aveva denunciato su Facebook il furto della sua carrozzina dall'androne di casa. Questo brutto gesto, aveva scritto sui social, causa un'enorme limitazione alla mia libertà di spostarmi, oltre a sentirmi privato di un qualcosa di molto personale che rappresenta le mie gambe e la mia unica possibilità di vita attiva. Vi chiedo quindi di dare massima diffusione a questo post. E il post ha girato, fino ad arrivare all'attenzione della famiglia di Alex Zanardi, che ha deciso di donare a Jacopo la carrozzina che apparteneva al campione. Alla notizia molti sono accorsi sulla pagina del ragazzo per congratularsi e ringraziare del gesto i Zanardi e la Fondazione Obiettivo 3, fondata da Zanardi e oggi portata avanti da sua cognata Barbara Manni per sostenere lo sport paralimpico. Tra i commenti al post c'è chi scrive: Alex è stato un uomo speciale, al di là delle prestazioni sportive ha dimostrato una carica umana che ha aiutato molti a convivere con le proprie difficoltà. La famiglia ha raccolto il testimone e continua a seguire il suo esempio. Il giovane risponde: grazie a tutti voi che avete preso a cuore l'accaduto, un forte abbraccio con immensa gratitudine. Francesca Fornario, GR1.
1: Rai Radio 1, parliamo di una classifica glamour, quella della rivista Tatler, parziale, senza pretese di esaustività, ma che incorona regina di stile 2026, una futura sovrana. Da sempre le scelte in materia d'abbigliamento di Kate Middleton hanno incontrato il favore dei britannici grazie al suo stile high-low, che consiste nel mescolare abiti di alta sartoria con capi economici acquistati nei grandi magazzini e perfino in catene di moda low cost. Una scelta strategica che le ha permesso di apparire vicina al popolo e accessibile, pur mantenendo l'eleganza regale. A certificarla ora la rivista britannica, che rispecchia il gradimento dei sudditi e cita come momento clou del suo scintillante percorso stilistico l'abito sfoggiato al Royal Ascot, evento ippico famoso anche per gli outfit più o meno straordinari. Un vestito giallo canarino già sfoggiato nel 2022 perché la principessa ha sdoganato anche il riciclo. Il cinema, un sequel molto atteso ma dal futuro incerto. Non Nonostante l'enorme successo ottenuto da Barbie, Warner Bros. Non è ancora riuscita a raggiungere un accordo con Margot Robbie, Ryan Gosling e la regista e cosceneggiatrice Greta Gerwig. Secondo quanto riportato dal New York Times, qualora lo studio non riuscisse a chiudere le trattative entro dicembre, i diritti cinematografici potrebbero tornare a Mattel, complicando ulteriormente la realizzazione del sequel. Warner Bros. Avrebbe proposto agli interpreti e a Greta Gerwig una percentuale sugli utili legata al raggiungimento di determinati risultati al botteghino, ma al momento l'accordo non è stato ancora finalizzato. E ora invece una vera e propria saga che cominciò con queste parole: tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. A Los Angeles apre il Lucas Museum of Narrative Art, il museo fortemente voluto da George Lucas, il creatore di Star Wars.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Ritiro l'attacco sull'Iran, ma ora si arrivi ad un accordo. Questo l'annuncio di Trump su Truth. Ho accettato, su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. La condizione, il raggiungimento di un accordo di cui, secondo il capo della Casa Bianca, sono già stati concordati i termini generali per quanto riguarda Hormuz e la questione nucleare. La crisi dei migranti a Ceuta ha rimpatriata la maggior parte delle migliaia di cittadini marocchini entrati nella città spagnola, ma sono un centinaio quelli morti nel tentativo di attraversare la frontiera. Martedì, riunione in videoconferenza dei ministri europei competenti. L'inviato a Bruxelles.
3: Una prima riunione a livello tecnico per coordinare la risposta europea alla crisi di Ceuta si è già tenuta ieri pomeriggio, ma adesso l'attesa è per martedì, quando si riunirà in videoconferenza il vertice del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea. A convocarlo è stata l'Irlanda, presidente di turno, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli stati e le istituzioni per monitorare la situazione. Un incontro, questo chiesto da 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Posizioni subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la Presidente della Commissione Europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Il disastro aereo in Perù costato la vita a 13 persone, 7 sono turisti italiani. L'ambasciatore italiano ha informato i parenti dei nostri connazionali. Si tratta di due famiglie provenienti dalla provincia di Monza-Brianza che avevano deciso di sorvolare la zona con un piccolo aereo della compagnia aeroidiana. I magistrati locali intanto hanno aperto un'inchiesta da accertare se

Rimasero ferite. La città in corteo dal municipio al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio. Parliamo adesso dello sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di venerdì, riaperto il porto commerciale di Pozzuoli, ripristinati i collegamenti con le isole. 5 le persone ancora ricoverate, dichiarati inagibili 8 edifici.

0: La stabilità dell'edificio e sulle infrastrutture.
1: Degassamento e sollevamento del suolo sono due parametri che però si mantengono costanti.
0: Il sollevamento del suolo è 1 centimetro al mese in media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
1: Qualcuno collegava anche al forte caldo questo fenomeno, e invece smentiamo.
0: No, assolutamente no, non c'è nessuna relazione.
1: Napoli, Giovanni Messina, GR1.
2: E a proposito del caldo, è una domenica che appunto si snoda tra caldo e traffico. Dal pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti, già in queste ore invece si sente il peso delle temperature particolarmente elevate. Su 27 città monitorate salgono a 23 quelle con bollino rosso, domani saranno 25. Un quadro che richiede interventi strutturali contro il riscaldamento globale, ma anche a tutela della salute. Per ora la risposta è affidata per lo più a interventi di emergenza. Ascoltiamo il servizio dalla Sardegna.
3: Ci sono richieste specifiche per il caldo di questi giorni?
4: Talvolta sì. Principalmente i gravi problemi sono dovuti agli stati di indigenza e noi li indirizziamo in modo tale da poterli aiutare.
3: Così un operatore del numero dedicato ai fragili nella sede della Croce Rossa a Cagliari, città indicata dal Ministero della Salute col grado massimo di allerta per l'ondata di calore, colore rosso. Il pronto intervento sociale comunale risponde al 335-68-6576 9, 24 ore su 24, e c'è pure lo sportello di ascolto. E dopo Nuoro e Sassari, anche nel capoluogo sono stati segnalati come rifugi climatici parchi e giardini.
5: Bellissimi alberi. E poi arriva
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Fabriano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il 2 agosto di 46 anni fa, la strage di Bologna. Una bomba squarciò la sala d'aspetto della stazione e il cuore stesso della città. Un segno inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, scrive nel suo messaggio il presidente Mattarella. Il dolore e lo sgomento si rinnovano oggi come in ogni giorno della ricorrenza, scrive ancora il capo dello Stato, come l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia, democrazia che la strategia neofascista del terrorismo pretendeva di distruggere. A Bologna la commemorazione di quel giorno, in studio Giuseppe Lisi.
3: L'orologio della stazione è ancora fermo alle ore 10:25. In quel momento, tra pochi minuti, Bologna si fermerà per un minuto di silenzio. Come ogni 2 agosto la città e l'intero paese ricordano la strage di 46 anni fa, la bomba di matrice neofascista che esplose nella sala d'aspetto dello scalo ferroviario causando 85 morti e più di 200 feriti, per la quale sono stati riconosciuti i responsabili. Dopo numerosi processi, i membri dei nuclei armati rivoluzionari Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Paolo Bellini e come mandanti la P2 di Licio Gelli e Umberto Ortolani e apparati dello Stato deviati. Il corteo è partito intorno alle 9 da Piazza Nettuno e si sta snodando in questi minuti tra le principali vie della città fino ad arrivare proprio per le 10:25 nella stazione dove si terrà il momento di commemorazione. Numerosi i messaggi di ricordo delle istituzioni, un segno indelebile nella coscienza civile del paese.
2: La guerra in Iran. Teheran ribadisce: siamo pronti a salvaguardare la nostra sovranità di fronte a possibili attacchi statunitensi. E Trump annuncia l'annullamento dei bombardamenti, secondo la Repubblica Islamica, per mancanza di mezzi.
4: Stop agli attacchi contro l'Iran a condizione che si raggiunga un accordo, è l'annuncio via social di Donald Trump. L'impegno specifica il presidente degli Stati Uniti include anche Israele. Secondo il capo della Casa Bianca, la richiesta di fermare la nuova temuta offensiva sarebbe arrivata direttamente da Teheran e da altri paesi della regione. La testata Axios parla in particolare di una telefonata tra Trump e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Da Riyadh preoccupazione e richieste di chiarimenti sulle intenzioni di Washington, su cui avrebbero fatto pressione anche altre potenze regionali, tra cui la Turchia e i mediatori pakistani e qatarini. I rappresentanti dell'Emirato, in particolare, avrebbero avuto colloqui con inviati di Teheran e Washington sulla questione di Hormuz, registrando progressi. È forse a questi che fa riferimento Trump nel suo post, quando afferma che sarebbero stati concordati i termini generali di un accordo, intesa che comporterebbe, secondo il tycoon, la riapertura immediata e completa dello stretto e la fine della minaccia nucleare iraniana. Davide Maggiore, GR1.
2: Il disastro aereo in Perù. Sono stati informati dall'ambasciatore italiano i parenti dei 7 nostri connazionali morti nello schianto del piccolo velivolo precipitato vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Si tratta di 2 famiglie provenienti dalla provincia di Monza-Brianza che avevano deciso di sorvolare la zona con un piccolo aereo della compagnia Aerodiana. In tutto le vittime sono 13, i 2 piloti e altri 4 turisti, 2 spagnoli, gli altri tedeschi. I magistrati locali hanno aperto un'inchiesta da accertare se il forte vento abbia fatto precipitare il velivolo. Grave incidente stradale nella tarda serata vicino a Pisa, un morto, diversi feriti, 2 le auto che si sono scontrate violentemente, coinvolgendo in maniera più lieve una terza vettura. È morto Mattia Maestri, 13 anni, dal 2017 in stato vegetativo dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Lo ha annunciato il padre, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale rifiutando ogni risarcimento economico. Una sentenza della Cassazione ha poi confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose dei 2 responsabili del caseificio. Il padre ha anche fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi. Prima domenica d'agosto, tra caldo e traffico, dal pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti, bollino rosso sulle strade e bollino rosso per l'AFA in 23 città, domani saranno 25 sulle 27 monitorate, un quadro che pesa sulla salute soprattutto dei più fragili. Il musicista Giovanni Allevi, in cura oncologica, si è sfogato con un post sui social: il caldo estivo aumenta il mio dolore. Grande caldo che impatta anche sulla salute mentale. Sentiamo Roberto Bertollini, esperto di sanità pubblica.
0: In caso di ondate di calore intense e prolungate c'è un aumento dei ricoveri ospedalieri dovuti a malattie mentali e episodi acuti di crisi dovute a malattie mentali. E inoltre c'è un problema molto importante legato all'alterazione del ritmo sonno-veglia che può determinare una serie di fenomeni come irritabilità, reazioni eccessive.
1: RAI Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: GR1.
1: 46 anni fa la strage di Bologna, il presidente Mattarella, strategia neofascista per distruggere la democrazia, la premier Meloni, terrorismo feroce, colpita al cuore la nazione. Ceuta, l'appello del Papa, si trovino soluzioni di giustizia. Martedì il vertice europeo sollecitato dall'Italia che chiede hub per i migranti sul modello Albania. Il conflitto Stati Uniti-Iran, l'annuncio di Trump, stop agli attacchi su richiesta di Teheran, ora accordo in tempi brevi, i Pasdaran avvertono, Hormuz resta chiuso. L'incidente aereo in Perù, 7 italiani tra le vittime, erano 2 famiglie originarie della Brianza, partite insieme, forse il maltempo la causa. Caldo e traffico, temperature record segnano il fine settimana dell'esodo estivo, 23 città da bollino rosso, domani saranno 25, in Sardegna si toccheranno i 44 gradi. Glasgow come Hollywood, da Batman a Spider-Man fino al Trono di Spade, la nuova capitale mondiale del cinema è in Scozia. Calciomercato, pochi soldi e pochi movimenti, trattative in stallo per le big di Serie A quando mancano appena 3 settimane al via del campionato. Buongiorno da Alice Andreoli. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna che provocò 85 morti e 200 feriti. Per questo anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
1: Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che la verità giudiziaria ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage. È altrettanto doveroso unirsi alla richiesta che viene da più parti di proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare la consapevolezza dei valori democratici e l'impegno comune contro il terrorismo. Messaggio anche della premier Meloni, 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha colpito al cuore la nazione intera. Il governo, aggiunge la premier, continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra. In questo quadro, conclude Giorgia Meloni, determinante il percorso di declassificazione degli atti che stiamo portando avanti in uno spirito di collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime. E a Bologna in tanti hanno partecipato al corteo per ricordare l'anniversario della strage. Presente per il governo il sottosegretario all'interno Nicola Molteni.
3: Bologna non dimentica, cita il grande striscione bianco in testa al corteo. I migliaia sono scesi in piazza e hanno camminato in silenzio per commemorare le 85 vittime della strage del 2 agosto di 46 anni fa. Delle istituzioni presenti, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni con il sindaco Lepore e il presidente della regione Michele De Pascale. L'orologio della stazione è ancora oggi fermo alle 10:25, quando la bomba di matrice neofascista squarciò la sala d'aspetto dello scalo ferroviario. 23 kg di tritolo per la città, una ferita ancora aperta, nonostante processi e le sentenze che hanno riconosciuto la responsabilità dei membri dei nuclei armati rivoluzionari e come mandanti la P2 e servizi segreti. Il corteo partito dal comune è arrivato in piazza della stazione, poi l'intervento del presidente dell'associazione familiari delle vittime Paolo Lambertini. Conosciamo i nomi dei mandanti dopo 46 anni, ha detto, dobbiamo difendere noi questa verità. Alle 10:25 i tre fischi del treno, poi il minuto di silenzio. Eleonora Fioretti, GR1.
1: E anche le forze politiche ricordano e discutono dell'anniversario della strage di Bologna.
0: Un sabato di agosto, un attentato di matrice neofascista ha squarciato la vita di una città intera. È una data che appartiene a tutta l'Italia, afferma il sottosegretario Nicola Molteni, a Bologna in rappresentanza del governo. Fratelli d'Italia invita a sostenere gli sforzi per accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea la necessità di riaffermare la democrazia respingendo ogni forma di violenza eversiva. E per Matteo Salvini nessuno deve disonorare il ricordo delle vittime seminando violenza. La memoria va difesa per dire no a ogni tentativo di riscrivere la storia, il monito delle opposizioni. Andremo avanti nel chiedere verità e giustizia al fianco dei familiari delle vittime, dichiara Elly Schlein, rimarcando la matrice neofascista della strage. La destra smetta di delegittimare la magistratura, c'è un'esplicita offensiva contro la verità giudiziaria, avvertono Verdi Sinistra. E per Giuseppe Conte, ricordare è necessario per custodire la democrazia. Capitolo migranti. La maggioranza rivendica: abbiamo dettato la linea mostrando fermezza e Madrid è sempre più isolata in Europa. Il governo insegue Vannacci, ci sposa le politiche MAGA, replicano le opposizioni che insistono. Ceuta è un'operazione preparata a tavolino e lo stop a Schengen, propaganda che danneggia il turismo. Filippa Misano, GR1.
1: È martedì, vertice dei ministri dell'interno europei proprio su Ceuta, vertice sollecitato dall'Italia con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che porterà al tavolo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Quanto alla situazione a Ceuta, rimpatriata la maggior parte dei migranti entrati nella città spagnola del Marocco, i morti sono diverse decine, oltre 70 secondo le cifre ufficiali, ma si teme siano molti di più. Il corrispondente dal Nord Africa.
4: La spiaggia di Tarajal è stata ripulita oggi dai detriti lasciati dai migranti, ma la situazione non è normalizzata, dice il sindaco dell'enclave spagnola, Juan Vivas, perché diverse migliaia di irregolari sono ancora a Ceuta. Ma gli attraversamenti si sono interrotti dopo che ieri è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri lungo il confine marittimo col Marocco. Non è ancora chiaro quante persone abbiano dato vita giovedì a un assalto senza precedenti a uno dei pochi confini terrestri dell'Unione Europea con l'Africa. Il governo dice tra 50 e 60.000. Le forze di sicurezza affermano invece che più di 73.000 sono quelli che hanno volontariamente già lasciato Ceuta, respinti dagli abitanti che hanno blindato la città negando cibo e assistenza. Il premier Sanchez parla di regia mafiosa che ha illuso i migranti che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. La polizia marocchina ha fatto poco per impedire l'assalto, ma il ministro dell'interno spagnolo elogia Rabat per i rimpatri accelerati. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, perché chi arriva da Ceuta e Melilla deve affrontare i controlli previsti per i cittadini extraeuropei. Leonardo Sgura per il GR1.
1: Leone XIV segue con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta. Il Papa chiede che si trovino soluzioni di pace. Sentiamo il suo appello in spagnolo, poi in italiano, al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro.
5: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
1: E veniamo dunque al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e ancora una volta rilancia la diplomazia, ma per Teheran Washington non ha più mezzi.
6: L'Iran e altri paesi del Medio Oriente mi hanno chiesto di sospendere ogni attacco, visto che i termini generali di un accordo sono stati definiti, ha annunciato il presidente americano Trump ancora una volta sul suo social Truth. Lo faccio per il bene del mondo, ha aggiunto, invocando però la ripresa effettiva delle trattative per una definizione dei negoziati. Immediata la reazione del regime iraniano, l'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, che resta chiuso, affermate Iran, sostenendo invece che Trump abbia stabilito di fermare per ora la macchina bellica per carenza di armi. Su uno scacchiere che sembra essere sempre sul punto di esplodere spicca la preoccupazione dell'Arabia Saudita. In una telefonata con il presidente Trump, il principe Bin Salman ha chiesto di evitare l'escalation, mentre l'Iran minaccia reazioni decisive in caso di nuove incursioni delle forze americane. E intanto Washington avverte i cittadini degli Stati Uniti che affollano gli Emirati del Golfo. Tornate a casa. Claudia Stamerra, GR1.
1: A Gaza intanto ancora vittime dei bombardamenti israeliani, malgrado l'ottimismo della Casa Bianca su un futuro disarmo di Hamas. Da Gerusalemme, il corrispondente.
7: Nonostante gli annunci della Casa Bianca sull'accordo per la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza, non si fermano i bombardamenti israeliani. 9 i morti, tra i quali 3 bambini, secondo fonti sanitarie. A Gaza City, a Deir al-Balah, a Khan Yunis, l'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 2 terroristi uccisi. Uno è Rahman Abu Labad, comandante di una cellula delle forze di élite, la Nukba, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano Niroz. L'altro è Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi. E non si dissolvono le incognite sull'annuncio di Trump sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano. Il premier Netanyahu non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà alcun ritiro israeliano senza prima il disarmo completo di Hamas. Mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi. Esponenti del Consiglio di Pace per Gaza, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:11 minuti, l'incidente aereo in Perù, 13 le vittime, 7 sono italiani, i nomi confermati dalla Farnesina. Cordoglio della premier Giorgia Meloni, che su ex ha espresso vicinanza ai familiari.
8: L'aereo ha perso quota precipitando al suolo, la tragedia raccontata nelle immagini dello schianto mandate in onda dall'emittente Sol TV. Le 7 vittime italiane: Paolo Gianturco, 59 anni, e sua moglie Cristina Maria Bianco, di 57 anni, e i loro 2 figli Pietro e Matteo, 18 e 24 anni, e poi Elena Sala e Massimo Angelucci, entrambi 58 anni, e il figlio Lorenzo, di 24. Le 2 famiglie erano residenti a Seregno e Monza. Il sindaco di quest'ultima, Paolo Pilotti.
9: Dispiacere molto grande. Delle 7 persone, 4 di Monza e 3 di Seregno, 3 erano giovani. Ho dato disposizione ai miei ufficiali di mettersi a disposizione se c'è bisogno di una presenza dell'amministrazione per qualsiasi cosa.
8: Le altre vittime sono tedeschi e spagnoli e 2 peruviani, pilota e copilota. L'incidente è accaduto nel sud del Perù. Il piccolo aereo turistico era partito da Pisco, diretto al sorvolo delle linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO. L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo di Maria Rai. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. L'ipotesi: maltempo con i forti venti. Elena Pabba, GR1.
1: Torniamo in Italia ancora con la cronaca. Addio al ragazzino da anni in stato vegetativo dopo aver mangiato un prodotto contaminato.
10: È morto dopo 9 anni di coma. Mattia Maestri aveva 13 anni e dal 2017 era in stato vegetativo irreversibile per una sindrome emolitico-uremica causata da una contaminazione da Escherichia coli del formaggio al latte crudo che aveva mangiato un sabato pomeriggio. Il formaggio era stato prodotto dal caseificio di Corido in Val di Non e da allora Giovan Battista Maestri, papà di Mattia, ha iniziato la sua battaglia per avere giustizia e per evitare che casi come quello che ha coinvolto suo figlio possano ripetersi. Una battaglia condotta nelle aule di giustizia che ha portato alla condanna in Cassazione dell'ex presidente del caseificio e del Casaro, ma anche fuori, con la pubblicazione di un libro e una serie di interventi pubblici, a seguito dei quali il Ministero della Salute ha emanato le linee guida nazionali per il consumo di formaggi al latte crudo. Ma anche in questo caso non si sono interrotte le denunce di Maestri.
11: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
10: Obiettivo di Maestri è ottenere che venga vietato ai minori di 10 anni, agli anziani e alle persone fragili il consumo di formaggi al latte crudo a bassa o media stagionatura, per far sì che la morte di Mattia non sia stata inutile. Da Trento, Lucio Fava del Piano, GR1.
1: In provincia di Modena un uomo è stato ucciso a coltellate in un'abitazione nel centro di Montese. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite con un'altra persona, fermata dai carabinieri. Da chiarire i motivi, indagini in corso. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7, riaperto il porto commerciale di Pozzuoli, ripristinati i collegamenti con le isole. 5 le persone ancora ricoverate, circa 300 gli sfollati, dichiarati inagibili 8 edifici, mentre proseguono le verifiche e resta l'allerta. Prima domenica d'agosto all'insegna di temperature roventi e traffico. Dal pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti in una giornata da bollino rosso per il grande caldo in 23 città.
12: A guardare la mappa dei bollini che costellano oggi la penisola, il conto conviene farlo al contrario, per segnalare con un po' di sollievo per chi in quelle città ci vive non tanto i tre bollini arancioni di Messina, Bari e Ancona, quanto l'unico giallo attribuito a Reggio Calabria, isola felice di non calore, su cui però si concentra l'allerta di primo livello della Protezione Civile, per possibili temporali che arriveranno anche su altre zone della penisola, ricorda il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
13: Temporali di calore sulle Alpi, ma soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, che saranno di breve durata, ma localmente assumeranno anche carattere intenso. In una giornata molto calda, dove le temperature da nord a sud potranno raggiungere i 38-39 gradi.
12: Temperature elevate che ci accompagneranno per tutta la prossima settimana, che oltre ad alimentare il rischio incendi, roghi attivi si registrano già tra Sardegna, Abruzzo e Piemonte, modificano il paesaggio alpino, causando lo spostamento dello zero termico fino a 5.000 metri, soglie che mettono in crisi ghiacciai come quello dell'Adamello, della Marmolada e del Monte Bianco. Paola Guarnieri, GR1.
1: Sulle vacanze pesa il caro carburanti, governo al lavoro per contrastare gli aumenti, il 6 agosto scade infatti il taglio delle accise.
14: Ad agosto ferie da bollino rosso e non solo per le temperature, a scaldarsi è anche il termometro del prezzo del carburante che si abbatte su chi parte per le vacanze, dal momento che l'automobile rappresenta di gran lunga il mezzo preferito da 6 italiani su 10 per gli spostamenti. La benzina viaggia ora sui 2 euro al litro, il gasolio si attesta intorno ai 2,17, quotazioni che calcola Confcooperative comportano un extra budget per le famiglie da 1 miliardo di euro. Rispetto allo scorso anno occorreranno infatti 22 euro in più per il pieno di diesel e 15 euro in più per un pieno di benzina. Intanto il governo studia interventi per calmierare i prezzi in vista dell'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva in programma martedì prossimo. Il 4 agosto infatti dovrebbero essere disponibili i dati sull'extra gettito IVA di luglio. Quelle risorse potranno contribuire a proseguire lo sconto sui carburanti attraverso il meccanismo delle accise mobili, restituendo ai contribuenti una quota delle maggiori entrate fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
1: Intelligenza artificiale, da oggi operativo il regolamento con cui l'Unione Europea ne disciplina lo sviluppo e l'utilizzo.
15: Una sfida epocale, quella della legge entrata in vigore 2 anni fa, che già ha compiuto alcuni passi e ora diventa operativa su tasti cruciali, a partire dal nodo trasparenza. Controlli, vigilanza, obblighi e multe diventano effettivi su una parte sostanziosa del pacchetto. Chatbox, assistenti vocali, deepfake e così via. Chi fornisce sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con le persone deve rendere ben chiaro che gli utenti hanno a che fare non con un altro essere umano, ma con un prodotto tecnologico. Deve essere chiara l'origine di testi, immagini, video, audio. Si attivano poi un apposito ufficio di monitoraggio europeo in coordinamento con quelli nazionali e la possibilità della Commissione europea di imporre correzioni e multe. Altri passaggi seguiranno da qui ai prossimi 2 anni. Un campo immenso, ricco di ostacoli, criticità, che parte da una premessa dichiarata e ad oggi unica nella dimensione scelta dall'Unione europea: regolare sviluppo e diffusione responsabile dell'intelligenza artificiale nell'Unione, contrastare manipolazioni e interferenze che minano principi base come la tutela della persona e della democrazia. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Sport: a 3 settimane dall'inizio del nuovo campionato di Serie A tengono banco le trattative del calciomercato. Diverse le squadre, ancora incomplete.
16: Le idee non mancano, le risorse finanziarie forse sì. Se è vero, come dice il tecnico della Roma Gasperini, che il Mondiale ha ritardato le trattative, è altrettanto vero che finora soltanto la Fiorentina si è rinforzata davvero. All'Inter, campione d'Italia in carica, manca un erede di Dumfries e finora è arrivato soltanto Stankovic. Praticamente immobile il Napoli, impegnato più che altro nelle cessioni ancora da perfezionare. Il Milan, dopo i colpi Gonzalo Ramos e Ghila, è fermo, mentre la Juventus, in attesa di Kolo Muani, chiude per Alay Begovic. Alla Roma, dopo Castro, arriva il difensore greco Koulerakis, ma non può certo bastare così. Procede a rilento anche l'allestimento di una rosa da Champions per il Como, che però punta con decisione sull'attaccante viola e della nazionale Moise Kean. Ma sono tante le squadre ancora incomplete, dalla Lazio all'Atalanta, e tra le neopromosse la più attiva è senza dubbio il Venezia. Bisogna correre, a Ferragosto comincia la stagione con la Coppa Italia e dopo una settimana sarà campionato. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Cinema, dopo le produzioni del Trono di Spade e Batman, in Scozia è stata la volta di Spider-Man, Brand New Day con Tom Holland, la corrispondente da Londra.
17: Se di recente vi è capitato di guardare un blockbuster di Hollywood ambientato tra i grattacieli di Manhattan, ci sono ottime probabilità che quella non fosse affatto New York, ma Glasgow. La città scozzese è diventata la controfigura preferita dei colossi del cinema per riprodurre la grande mela. Per la metamorfosi di un set bastano taxi gialli, chioschi di hot dog e segnaletica americana. Il curriculum di Glasgow è variegato, è qui che Brad Pitt affronta il caos apocalittico in World War Z, la pandemia che crea zombie, attraversa Glasgow e non la grande mela Harrison Ford, nei panni di Indiana Jones e il quadrante del destino, quando incrocia la parata che celebra il ritorno degli astronauti nell'estate del 69. Anche la Marvel ha sfruttato l'architettura slanciata di Glasgow per l'ultimo Spider-Man, ci ha portato il set dell'Uomo in Fuga, 2025, tratto dal romanzo di Stephen King. A differenza della maggior parte delle città europee, Glasgow è stata progettata secondo una rigida griglia ottocentesca. I maestosi edifici vittoriani somigliano per dimensioni e stile alla New York di fine Novecento. Grandiosità cinematografica a una frazione del costo necessario per chiudere Fifth Avenue al traffico. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La musica torna in Sicilia il duo norvegese dei Kings of Convenience, protagonisti dell'indie pop degli anni 2000, con una serata nel Teatro Greco di Tindari, dove saranno accompagnati da un trio d'archi. If you wanna be my friend, you want us to get along. Con sonorità acustiche e voci delicate che spesso richiamano le atmosfere più intime di Simon e Garfunkel, i Kings of Convenience si sono guadagnati un seguito affezionato in Europa e non solo. Il tour di quest'estate ha portato il gruppo in varie parti d'Italia, ma con la Sicilia il legame è speciale. Dal 2012 il chitarrista e cantante Ellen Hoy si è trasferito a Siracusa, dove collabora anche con musicisti locali. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Pazienza. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
18: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
19: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde, viaggiare informati.
21: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:23:04. Queste le principali notizie di traffico. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto pugliese tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bari, è stata disposta la chiusura del tratto a causa del fumo causato da un incendio esterno alla sede stradale. Siamo all'altezza del chilometro 695. Chi viaggia verso Bari deve uscire ad Acquaviva delle Fonti, percorrere la strada statale 100 in direzione di Bari, poi la strada statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Bari Sud. Prudenza alla guida per la ridotta visibilità. Traffico intenso poi ai confini, in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e Ugovizza in direzione Tarvisio, 4 km di code, traffico congestionato, e si è verificato un incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio. Sulla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, 3 km di code, e sulla 9 Lenate Chiasso, 3 km di code tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Chiudiamo in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, 4 km di coda in diminuzione per un veicolo fermo in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 2 agosto. La giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Italiano delle patate.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Domenica Sport.
12: Sono le 14 e 2 minuti, buona domenica, ben trovati, un saluto da Manuela Collazzo, dagli studi Rai di Saxa Rubra, dalla squadra di Domenica Sport, Danilo Gionta in regia, Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Prima domenica di agosto all'insegna della musica e degli approfondimenti di sport qui su Rai Radio 1, anche notizie e aggiornamenti su quel che accade nel mondo sportivo. Cominceremo parlando di calcio, che stagione sarà quella che si sta avvicinando, come stanno le big del campionato, ma parleremo anche della B. Ci focalizzeremo senz'altro sulla stretta attualità, quindi sugli europei di nuoto, i tuffi. Oggi è una giornata importante per l'Italia, per Chiara Pellacani, la nostra stella che ha un doppio impegno nel trampolino un metro. Si stanno concludendo le eliminatorie e Chiara non dovrebbe avere problemi a centrare la finale, e poi sarà in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto. Sempre restando in piscina, uno sguardo oltre lo daremo al nuoto in vasca, che a Parigi comincerà il 10 agosto, ambizioni e possibilità azzurre, le analizzeremo, vi racconteremo grandi storie di sport, parleremo anche di pallavolo, sia quella al coperto sia del beach, e ascolteremo tanta musica. E come da tradizione, proprio con la musica cominciamo, e cominciamo subito forte con i Rolling Stones.

0: Il calcio verso la prossima stagione, lo stato dell'arte delle squadre di Serie A, ne parliamo con il nostro Giovanni Galli. Ben trovato Giovanni.
1: Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Giovanni, ci ritroviamo qui su Rai Radio 1 dopo qualche giorno, quando in realtà ci eravamo già risentiti e ti avevamo interpellato per un ricordo di Franco Baresi. Magari ne parleremo, se ti va, anche prima di salutarci. Lo stato dell'arte delle squadre di A, Giovanni. Finora amichevoli, poco indicative, per carità, squadre incomplete, però verso che stagione andiamo? E vorrei cominciare con la Fiorentina, reduce comunque da un pari di prestigio ieri contro il Real Madrid, è un mercato che la sta vedendo protagonista.
1: Quello assoluto, assolutamente, il fatto di essere protagonista, il fatto che abbia dato un'impronta. Solitamente negli ultimi anni aspettava sempre la fine del mercato per cercare di trovare il miglior prezzo, no? Per il giocatore che voleva prendere. Invece Paratici mi sembra che abbia dato veramente una svolta, andando a prendere i giocatori che gli interessavano, prendendoli subito, immediatamente, anche magari con il rischio di averli pagati ancora qualcosa di più. Però è un messaggio a tutti i naviganti, che la Fiorentina c'è, che la Fiorentina sta facendo le cose seriamente e che vuol tornare ad essere protagonista, e che l'ultimo campionato, diciamo, è stato un qualcosa che di anomalo, ecco, ma il suo target, la sua classifica è decisamente un'altra.
0: È secondo te una delle squadre che sta operando meglio sul mercato finora, e chi vedi anche da questo punto di vista ben messa tra le big di A?
1: Alla Fiorentina sì, sta lavorando bene, perché come ho detto è andata a prendere i giocatori subito e li ha messi immediatamente a disposizione del nuovo allenatore. Adesso stanno provando cose nuove, il pareggio di ieri non deve illudere, ma anche
0: assolutamente,
1: se
0: anche
1: stata,
0: perché il Real era privo delle sue stelle, ricordiamolo.
1: Infatti, cioè, non deve illudere, ma deve essere comunque un punto di partenza, perché ha sofferto, ma poi dopo ha messo dentro anima e cuore e a recuperare la partita. Cioè, i risultati fanno sempre bene al morale, fanno lavorare con più serenità, no? È quello che è il percorso di avvicinamento al campionato. Per le altre, che devo dire, mi sembra che tutte stiano un po' alla finestra, no? Cercando quelle che può essere l'opportunità. In Milan ha spesso molto, la Juventus negli ultimi giorni ha fatto due colpi importanti per mettere a disposizione di Spalletti due attaccanti di valore, un giovane è un giocatore invece che già conosce e che è nelle grazie dell'allenatore. La Roma, semmai, con la sconfitta di ieri sembra un po' in difficoltà, ma non mi preoccupo, perché so il lavoro di Gasperini dove può portare. L'Inter comunque, anche lei ieri con un pareggio, poi ha vinto i calci di rigori con un'altra squadra di prestigio, anche se lì, insomma, siamo sempre allo stesso discorso, sono le partite d'estate.
0: Sì, anche l'Inter alla fine ha concluso con diversi giovani, ma secondo te che indicazioni sta avendo Chivu dalla sua Inter? Le dichiarazioni dopo la sfida con il Manchester City, orientate al mercato, hanno fatto capire che vorrebbe anche qualcosa in più?
1: Beh, sicuramente, anche perché una squadra che comunque aveva e ha ancora tanti giocatori, diciamo, in avanti con l'età. Sai, quando tu hai 1/2 giocatori esperti che possono guidare, però quando il numero cresce, credo che questo possa essere un problema per l'allenatore. Allora cerca forze fresche, cerca giocatori nuovi, giocatori con entusiasmo, perché all'Inter l'anno prossimo, che disputerà la Champions, servono anche giocatori che abbiano entusiasmo, abbiano la voglia di accettare determinate sfide, insomma. Per cui il Napoli è arrivato Allegri, non si sa quale sia il mercato, Lukaku che fa, De Bruyne che cosa farà, Anguissa sarà ancora un giocatore. Cioè, ci sono, ecco, secondo me ci sono ancora tanti dubbi
0: Tanti
1: sotto
0: dubbi,
1: questo
0: c'è ancora
1: punto.
0: tempo prima che
1: Sì,
0: cominci la
1: sì, sì,
0: stagione, prima che
1: sì, sì.
0: cominci il campionato, ma tu ti aspetti dietro all'Inter, che per forza di cose partirà in pole position e favorita, quale squadra secondo te potrebbe recitare un ruolo importante anche in base appunto a come si sta muovendo sul mercato in queste settimane? Chi c'è dietro
1: Allora,
0: l'Inter?
1: intanto abbiamo soltanto due squadre che hanno confermato l'allenatore
0: Ecco,
1: e
0: questo è un altro tema.
1: che è Spalletti alla Juventus e Gasperini alla Roma. Poi il resto hanno cambiato tutti. Allora, qual è il passaggio secondo me fondamentale e determinante? Quanto quell'allenatore nuovo riuscirà ad entrare nella testa dei suoi giocatori? Per quello che sarà lo sviluppo del calcio che vorrà fare, perché ad esempio a me mi intriga molto capire Sarri con il suo calcio
0: All'Atalanta.
1: andare nello spogliatoio dell'Atalanta che fino a ieri viveva un calcio completamente diverso dalla filosofia di Sarri. Ma se Sarri entra, i giocatori entra nella testa dei giocatori, siccome ha un gruppo valido, potrebbe essere una sorpresa. Non lo, grosso stesso alla Fiorentina, nuovo esordiente, diciamo, no? In un grande palcoscenico, come entrerà dentro lo spogliatoio? Cioè, sono tutti Tedesco a Bologna, e Bologna l'anno scorso Coppa Italia, qualificazione in Europa, invece l'ultima stagione è rimasta fuori da tutto. Ma Tedesco come entrerà? Quale sarà? Cioè, secondo me non è tanto i giocatori, non solo tanto i giocatori che cosa ti potranno dare, ma quanto l'allenatore sarà determinante
0: Ecco, a
1: nel lavorare con
0: proposito di
1: questi calciatori.
0: allenatori, Amorim al Milan, Giovanni Galli, lo abbiamo tralasciato. Che cosa potrà dare, come potrà incidere in rossonero?
1: Guarda, al di là di quello che voglio dire, la mia simpatia, no, per il Milan, perché insomma comunque ho giocato là 4 anni. Io in questo momento faccio fatica a riconoscere il Milan come un'entità nostra, perché non c'è più un italiano. La squadra ha perso tutti i suoi punti di riferimento, ha perso i giocatori leader,
0: C'è
1: si è
0: qualcuno che
1: passati.
0: annuisce dall'altra parte del vetro, perché sai, qui abbiamo anche i milanisti. Ed è d'accordo
1: No.
0: con te.
1: Perché purtroppo, sai, noi dimentichiamo una cosa che secondo me è fondamentale nel nostro calcio, ma credo anche nel calcio di tutti i paesi, è l'identità. Se noi, la Juventus ha smesso di vincere quando ha perso Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchisio. Non ha più vinto nulla da quando loro sono andati via. Sono arrivati stranieri, sono arrivati altri giocatori, ma non ha più vinto niente perché non c'è più. Capito
0: Sì.
1: lo spirito di quel club. E nel Milan chi è che rappresenta lo spirito del club?
0: Beh, una
1: Forse
0: domanda a cui è
1: Massimo.
0: difficile rispondere, effettivamente.
1: Anche i tifosi del Milan, a chi si affezionano? Qual è il giocatore leader, no, al quale ti aggrappi per poter, no, avere un riferimento? Non c'è.
0: Non
1: C'è
0: c'è, anche
1: Modric.
0: perché sì, c'è Modric come
1: È arrivato l'anno
0: personalità, come
1: scorso.
0: spessore, ma non ha una storia al Milan.
1: Bravi.
0: Non viene forse da dire Leao per note questioni
1: No.
0: legate anche al temperamento del giocatore, che peraltro di cui non conosciamo il futuro, ecco. Quindi diciamo che vedi grosse incognite nella stagione rossonera?
1: L'augurio che queste incognite si trasformino invece magari in risultati, in vittorie, ma dobbiamo capire appunto Amorin se è Amorin dello Sporting o se è Amorin del Manchester, capire in un'altra realtà, in un mondo diverso, in un calcio diverso, perché vedi, noi è vero che ormai siamo scesi, no? Come livello di calcio, ma è pur sempre il campionato più difficile del mondo perché è molto tattico. Ogni allenatore gioca sull'avversario, ogni allenatore non va in campo per cercare, no, di dominare la partita, ma cercare di porre rimedio o di giocare sull'avversario. Ecco, queste sono, come, sono le difficoltà che probabilmente Amorin sarà stato messo a conoscenza, ma non so come le trasformerà poi dopo, no, in un atto pratico sul campo.
0: Tra le novità che abbiamo appunto e hai citato, elencato, di allenatori nuovi su panchine di Serie A, qual è la squadra che ti incuriosisce di più?
1: Allora, vado un po' fuori dalle perché allora, siccome Gattuso secondo me è una persona squisita, è un allenatore che comunque ha sempre accettato delle grandi sfide e andando al Roma, alla Lazio ha accettato un'altra grande sfida, ma non la gente non deve pensare perché vuole andare a sedere su una panchina, ma perché è un allenatore che ha questo grande carattere, questa grande passione e la vuole trasformare in qualcosa di più concreto. Non c'è riuscito fino ad oggi, non c'è riuscito purtroppo.
0: Quindi diciamo, ma tu la Lazio, scommetti su Gattuso e sulla stagione di Gattuso,
1: sì, vorrei,
0: a Lazio. Vorresti, sì, ti piacerebbe?
1: Vorrei, sì, mi piacerebbe, ma proprio per la persona, per l'uomo.
0: Prima di salutarti, Giovanni Galli, vorrei un tuo parere sulle notizie e sui fatti degli ultimi giorni riguardanti la politica sportiva, lo scontro UEFA-FIFA, la sfiducia di fatto dell'Europa nei confronti di Infantino dopo tutto quello che è accaduto. È un qualcosa che non fa bene al calcio.
1: No, assolutamente no. Noi pensavamo che i problemi nel nostro campionato, no, fossero soltanto nel nostro campionato, ma come vedi la politica internazionale è alla stessa maniera. Io credo che Infantino stia facendo dei passi troppo lunghi. Credo che abbia la necessità di dover condividere i passi e non affrettarsi, non lanciare, no, l'idea di buttarsi così a capofitto in una nuova avventura senza avere sentito, voglio dire, comunque le grandi federazioni ci sono ancora, dalla Germania all'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, la Francia,
0: se e non si ti sono fatte
1: con
0: sentire
1: questi,
0: esatto, come se fosse un
1: forza,
0: capo unico della situazione. E invece la nazionale, Giovanni Galli, il ritorno di Mancini, l'avvento di Ranieri, le difficoltà che comunque incontreranno inevitabilmente verso una Nations League non così semplice, comincerà a settembre.
1: Allora, parto dalla testa e io ho fiducia e do fiducia al presidente Malagò, perché è un uomo comunque di istituzioni, aveva fatto una mossa secondo me intelligente nel prendere anche Paolo Maldini come direttore tecnico, poi questa purtroppo è naufragata, adesso c'è Claudio Ranieri, però noi abbiamo bisogno di tante cose, non soltanto di un allenatore. Abbiamo bisogno che il presidente federale, e qui mi espongo in prima persona, è vero che non si può bloccare la libera circolazione, no, dei lavoratori nella comunità europea e tutto il resto, sì, però io se sono il presidente e ho a cuore la mia nazionale posso limitarne l'uso e l'utilizzo nel mio campionato, come succede nella pallavolo, come succede nel basket.
0: Nella pallavolo, noi, che conosco piuttosto bene, mi viene da dire che quelle sono società dilettantistiche sulla carta, no?
1: Ma siamo
0: forse
1: d'accordo.
0: Dico, però, forse per il professionismo il problema è superiore?
1: Ma infatti io dico nel campionato italiano. Io nel campionato italiano non impedisco alle società di comprare calciatori stranieri, ma gli chiedo di limitarne l'utilizzo nel nostro campionato. Poi vai a fare la Coppa UEFA, vai a fare la Coppa dei Campioni, vai a fare tutte le competizioni, vuoi giocare con 15 stranieri per essere molto più competitivo? È una cosa che non posso,
0: chiarissimo,
1: ma nel
0: il
1: mio
0: concetto.
1: Campionato, se io voglio dare una mano alla mia nazionale e se, visto che sono il presidente federale, devo avere la forza anche di chiedere l'aiuto alle società sportive, altrimenti puoi prendere Mancini, puoi prendere Guardiola, puoi prendere Maldini, puoi prendere Klopp, puoi prendere chi vuoi, Non riusciremo mai a... No, assolutamente.
0: Giovanni Galli, ci vogliamo salutare ancora con un ricordo di Franco Baresi, una sola parola per ricordarlo tu, che hai condiviso con lui anni di trionfi al Milan.
1: Come in una sola parola è molto difficile. Franco ha rappresentato la professionalità, Franco è sempre stato un esempio, e io dico che la maglia numero 6 del Milan deve essere non soltanto per i giocatori del Milan, perché lui ha vestito anche quella della nazionale, anche se era un altro numero, però deve essere l'esempio per tutti quelli che giocheranno nel Milan, che giocano e giocheranno con la maglia della nazionale.
0: Professionalità, esempio, ne abbiamo riassunte due. Grazie davvero Giovanni Galli, buona domenica.
1: Grazie a voi, buona domenica, grazie.

0: Gli europei di nuoto a Parigi, ottime notizie per quanto riguarda i tuffi, il trampolino femminile un metro, Chiara Pellacani la migliore dopo le eliminatorie, ha dunque conquistato la finale di stasera con il miglior punteggio ed è in finale anche l'altra azzurra Elisa Pizzini, decimo punteggio per lei, ha ciuffato la finale all'ultimo tuffo. Chiara Pellacani sarà impegnata prima nella finale del sincro misto con Matteo Santoro alle 19, loro che sono i campioni del mondo in carica, e poi in serata alle 21 la finale del trampolino un metro. Parleremo di tuffi più avanti, adesso però ci fermiamo, Onda Verde, pubblicità, qualche minuto e poi siamo di nuovo con voi, Domenica Sport, a dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14:26 e 43 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dall'A14 Bologna-Ancona, qui segnaliamo l'uscita chiusa per il ripristino di un incidente allo svincolo di Cesena, in uscita provenendo da Ancona, chiusa pure l'entrata in direzione di Bologna. In Sicilia, a Catania in tangenziale, una corsia chiusa per un incidente all'altezza dello svincolo di Catania Sud, in direzione dello svincolo Simeto. Traffico intenso al momento ai confini, al traforo del Monte Bianco, lunghe code con tempi di percorrenza di oltre un'ora, code allo svincolo Piazzale Lato Francese verso Courmayeur e code anche in direzione opposta. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia sono 10 km di code, traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, code anche verso la Svizzera sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. È tutto per il momento, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
8: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
9: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
10: Bella idea, dottor Scotti.
1: Domenica Sport.
0: Siamo di nuovo con voi alle 14:29, Manuela Collazzo, Danilo Gionta, Alessio Caranzetti, Andrea Pistorio, questa è la nostra squadra, Domenica Sport, europei di canottaggio, si chiudono oggi a Varese, doppietta di bronzo per l'Italia, con le barche ammiraglie, l'equipaggio azzurro maschile ha chiuso al terzo posto alle spalle della Romania e della Germania, anche l'equipaggio femminile è salito sul podio superato solo dalla Romania e dalla Gran Bretagna. Giacomo Perini ha invece conquistato la medaglia d'argento nel singolo di para rowing con l'azzurro battuto solo dal campione mondiale paralimpico Benjamin Pritchard. Le grandi storie di sport che Rai Radio 1 vi propone, che Domenica Sport vi propone. Michela Moioli, Flora Tabanelli, due campionesse straordinarie, protagoniste degli sport invernali anche alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina, storia di donne irriducibili. Ce la racconta Manuel Codignoni.
11: Tabanelli per il terzo decisivo salto, è buono anche l'atterraggio di schiena, un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. Flora Tabanelli, già campionessa del mondo di questa specialità dello sci acrobatico, il big air. E terza è Flora Tabanelli e dunque medaglia di bronzo. Savoioli nella finale, la pettorina a blu, prova a infilare, a prendersi il terzo posto e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla Svizzera Wittmer. Terza ancora, e lì ancora Michela Moioli la possibilità, forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli, è medaglia di bronzo!
4: Stavolta iniziamo dalla fine, dall'epilogo, anzi dagli epiloghi, perché per una volta è anche bello spoilerare, partire dalla fine per raccontare la storia dal principio, le storie nello specifico. Sì, perché una delle cose belle dello sport, anzi forse la più bella, è la sua capacità di raccontare storie, il che non sarebbe di per sé qualcosa di speciale, succede con tante altre cose, ma la peculiarità ultima dello sport è quella di proporre, quando ci sono di mezzo interpreti straordinari, storie che travalicano il buon senso, la logica, i fatti e le opinioni, come cantavano i CSI, e anche le raccomandazioni, intese stavolta come non far questo è pericoloso, è impossibile. Oggi come ieri e come domani lo sport propone storie che se fossero in un film diremmo ha ragione, ma no, questa cosa non è possibile, è una palese finzione, un'americanata, figurati se davvero potrebbe succedere, ma invece nel mondo reale accade e come, e la storia sportiva ne è piena di esempi. Pennellate a caso, Niki Lauda che 40 giorni dopo l'incidente al Nürburgring, le fiamme, le ustioni, il coma, risale sulla Ferrari con la pelle sanguinante sotto il casco e arriva quarto a Monza. Franco Baresi che ai mondiali del 94 si rompe il menisco a inizio rassegna e con un miracolo riesce a tornare in campo per la finale, giocando una partita pazzesca, per tacere di Sofia Goggia o la stessa Federica Brignone, per restare in tema Olimpiadi invernali. Vincere dopo l'infortunio, recuperare e tornare. E poi c'è il passo successivo, vincere con l'infortunio, contro tutte le possibilità, contro la logica, come il calabrone, il celeberrimo paradosso dell'insetto che non ha le caratteristiche per volare eppure lo fa. Storie da film, appunto, che in un film però sarebbero troppo, ma nella realtà invece sono straordinariamente vere e veramente straordinarie. Olimpiadi di Milano Cortina, Olimpiadi di casa per ogni atleta italiano, il che vuol dire motivazione, pressione, desiderio, paura, ma anche e soprattutto voglia di esserci ad ogni costo, o per meglio dire costi quel che costi. Oggi vi raccontiamo due storie, due personaggi diversi, per storia sportiva, palmarès, ma uniti, anzi molto unite, proprio in questo, la voglia di esserci ad ogni costo, contro il dolore, le difficoltà per cavalcare un sogno e conquistarselo. Flora Tabanelli è nata nel 2007, il che vuol dire che quando iniziano le Olimpiadi ha 18 anni appena. 18 anni, un cappello pieno di sogni da realizzare, ma anche tanti già realizzati. Una Coppa del Mondo di freestyle e una di Big Air già vinta, oltre a due medaglie d'oro nei giochi invernali giovanili.
12: Yes, she can!
13: Dealt with it all good.
14: Next up, Flora Tabanelli.
13: Switch double. Oh, wow.
14: There we go. We got there in the end.
13: We got there.
14: Can Flora Tabanelli put this one down? Absolutely no issues with that level of pressure. Flora Tabanelli takes the gold in the women's free ski big air.
4: Nella sua specialità una celebrità, insomma, pur così giovane, mentre il grande pubblico ha conosciuto lei e suo fratello Miro per uno spericolato salto con gli sci sopra Tadej Pogacar durante la tappa del Giro 2024 con arrivo al Mottolino di Livigno. La maglia rosa vola verso il successo, loro due gli sono letteralmente volati sopra, in mondovisione. Le Olimpiadi, il sogno di una vita, con l'obiettivo, anche, spiegava prima dei giochi, per l'appunto di far conoscere la propria spettacolare specialità.
15: Un obiettivo che mi pongo anche di espandere il mio sport, che appunto non è molto conosciuto soprattutto in Italia ma anche in tutto il mondo, non c'è una grossa partecipazione, quindi di espanderlo appunto il più possibile in Italia e di farlo conoscere.
4: Il sogno di una vita che però rischia di saltare. A 3 mesi da Milano Cortina, l'infortunio in allenamento, la diagnosi che stenderebbe un toro, il legamento crociato anteriore rotto. Di solito ci si opera e se ne vanno 9 mesi, più ovviamente l'allenamento per tornare in forma. Ma invece no, per Flora. La grinta, l'incoscienza forse dei 18 anni, niente operazione. Un tutore, una terapia conservativa e via andare, anzi saltare. In una specialità, il freestyle, dove, per l'appunto, si salta, si fanno evoluzioni e dove già da integre è complicato restarci. Figuriamoci da infortunate. Ma i giochi arrivano ogni 4 anni, è la prima volta questa, il futuro è oggi, grinta, volontà, i sacrifici fatti assieme al fratello Miro, anche lui freestyler, per imparare i trick, per diventare la più brava, motivazioni, stimoli, e arriva il giorno della finale, anzi la notte della finale a Livigno, e come va a finire? Come in un film, appunto.
12: Flora Tabanelli è quarta in questo momento, dunque fuori dal podio, comincia a scendere, deve escogitare qualcosa di speciale se vuole risalire la classifica. Ma vediamo Flora Tabanelli per la terza, il terzo decisivo salto. È buono anche l'atterraggio, gli schiena un salto di 6,5 metri di altezza, è andata molto molto lontana. E beh, adesso la valutazione è dei giudici, è inutile sbilanciarsi perché il pubblico comunque è entusiasta, tifa per la giovanissima Flora Tabanelli, appena 18 anni.

0: vincere oltre l'infortunio, vincere con l'infortunio, di nuovo. Parole e musica di Flora Tabanelli, che poi lo racconta con una calma e una naturalezza irreali.
1: Allora, avevo il tutore, sicuramente sì, è qualcosa che ho tenuto questi mesi tutte le volte che sciavo, perché comunque il ginocchio è rotto, quindi bisogna prevenire. Cioè, sicuramente una cosa che non volevo fare in questo periodo era caderci sopra di nuovo, anche se è successo in qualche occasione, comunque ce l'avevo sempre addosso. Non credo di essermi mai abituata a un tutore, perché comunque è una cosa un po' ingombrante e mi andava nello scarpone, comunque dava fastidio alle tibie, quindi un po' scomodo, ma ne è valsa la pena sicuramente, perché è servito tanto in alcuni casi. Siamo un'Olimpiade, cioè se non si dà tutto qua non so dove si può dare il massimo. Quindi ho detto, se va bene sarò contentissima, se non va bene sarò contenta lo stesso, perché essere qua era già una vittoria per me.
0: Adesso facciamo un salto indietro di qualche anno e spostiamoci nel 2018, 8 anni prima di Milano Cortina. Il 16 febbraio Flora Tabanelli aveva appena 10 anni, viveva ancora con i genitori che gestiscono un rifugio sull'Appennino, si divertiva a giocare col fratello Miro, che all'epoca già si costruiva i salti da solo, ma non aveva ancora provato il freestyle, lo avrebbe fatto solo 3-4 anni più tardi. Quel giorno, invece, Michela Moioli si trovava dall'altra parte del mondo, a Pyeongchang, e dopo una finale mozzafiato conquistava l'oro olimpico nello snowboard cross. Quella spettacolare gara in cui si scende tutti assieme con lo snowboard in un percorso fatto di curve, gobbi, salti, e il primo che arriva vince.
2: La sorpassa sul salto di Michela Moioli. Davanti a Michela Moioli, Lindsay Jacobellis perde terreno.
3: Perfetta Michela Moioli, non perde assolutamente velocità in questa parabola.
2: Michela spinge.
3: Ne esce, ancora nell'ultimo salto, vola lunghissima Michela Moioli.
2: Si fa viva Eva Samkova.
3: Pochissimi metri prima
2: l'ultimo
3: dell'arrivo
2: salto
3: di questa finale.
2: Michela Moioli è davanti, Michela Moioli è oro.
3: Primo
2: e secondo oro italiano,
3: oro
2: Michela Moioli.
3: Grandissima
2: gara
3: Moioli.
2: Per Michela. Oh wow, questa è un'emozione incredibile. Michela per terra non ci crede, dietro di lei è successo di tutto e Michela esulta. Coronamento di una stagione incredibile, sì, che l'ha vista protagonista in Coppa del Mondo, e 4 anni di lavoro che hanno portato la medaglia d'oro.
0: Il tutto, corsi e ricorsi, recuperando da un infortunio al ginocchio, anche qui il crociato che salta. Fu un'Olimpiade pazzesca, ricorderete il trionfo in discesa libera di Sofia Goggia e le due amiche bergamasche, Goggia e Moioli appunto, protagoniste assolute sulla ribalta sportiva italiana. 4 anni dopo, per Michela, ancora giochi, questa volta a Pechino, e ancora medaglie nella gara a squadre, un argento a irrobustire il palmarès.
4: Bergamasca oggi è davvero finora straordinaria, con il turbo incorporato, velocità doppia rispetto alle sue avversarie, nettamente al comando. Michela Moioli sta dominando questa run di finale al femminile. Attenzione, perché testa a testa sono rimaste in due a giocarsi la medaglia d'oro. Michela Moioli, curva sinistra, deve fronteggiare l'attacco di Lindsay Jacobellis, dunque sprint finale, si annuncia lo sprint finale tra Michela Moioli e Lindsay Jacobellis, con l'americana che va in testa davanti alla nostra Michela Moioli, davvero gasata l'americana dopo la medaglia d'oro dell'altro giorno. Si avvicina il rush finale, l'ultimo salto e poi il traguardo, va a vincere l'americana Michela Moioli, medaglia d'argento per l'Italia, comunque una grande medaglia d'argento.
0: Contestualizziamo tutto questo per spiegare che se a Milano Cortina Flora Tabanelli era uno dei volti nuovi, Michela Moioli ci arrivava invece da veterana, classe 1995, esperienza, talento, in una parola, una superstar. Eppure, perché la vita prende spesso traiettorie incomprensibili, se non a posteriori, 2 giorni prima della gara individuale succede l'inverosimile. Durante un allenamento una collega le cade davanti, lei non può evitarla e finisce, nell'ordine, faccia a terra e in ospedale. Un trauma facciale, partecipazione in dubbio, condizioni ben lungi dall'essere quelle ideali contro avversarie oltretutto ben più giovani, si presenta in partenza con il volto completamente tumefatto, ma anche qui, come si dice nella sua Bergamo, mola mia. Michela si rimette in piedi, torna in pista e...
5: Michela Moioli nella finale, la pettorina a blu, sta cercando di guadagnare posizione, attenzione perché stava cadendo, stava perdendo l'equilibrio Michela Moioli, ma è lì adesso su questa curva, prova a infilare, a prendersi il terzo posto, e lo ha preso in questo momento, è terza davanti alla svizzera Whitmer, guida l'australiana Buff davanti a Adamčíková, Repubblica Ceca, terza ancora, lì ancora Michela Moioli, la possibilità.

0: da forse c'è di prendere una medaglia, comunque di prendere un bronzo, magari non il primo posto, è medaglia di bronzo Michela Moioli, tris di medaglie olimpiche in diverse edizioni, oro Pyeongchang nell'individuale, l'argento a Pechino con Omar Visintin nel nuovo cross misto, questa volta arriva il bronzo ancora nella prova individuale, bel bronzo.
1: Beh, è stato sicuramente difficile mettere insieme un po' i pezzi. La mia faccia comunque è ancora bella tumefatta, però ci credevo e ho sicuramente avuto tante persone vicine in questi giorni, dalla squadra, ai tecnici, alla mia famiglia, e senza di loro non sarei sicuramente riuscita a partire oggi. È stato un grandissimo lavoro di squadra e soprattutto io che ci credevo fino in fondo. Stamattina lo dicevo in partenza, Moioli never dies, perché sono apparsa in partenza dopo due giorni devastata dalla caduta, però secondo me non è che c'è una cosa particolare, secondo me la voglia che abbiamo io e tutte queste ragazze di provare a dare il massimo, provare a vincere, provare a dare il meglio e farlo sullo snowboard, che probabilmente è la cosa che per noi è più naturale. Infatti credo che anche altre ragazze come me il giorno della gara fanno click. Io i giorni scorsi ero in balia di me stessa, non pensavo neanche di riuscire a... non ci credevo in alcuni momenti, lo ammetto, però oggi ho fatto click ed è quello che secondo me fa la differenza tra un bravo atleta e un campione. Io so che tante volte devo toccare il fondo e poi diciamo che risorgo dalle mie ceneri come una fenice. Diciamo che mi sono portata un po' di bruciature dalle fiamme, però dai, sono contenta.
2: Le parole di Michela Moioli dopo il bronzo sono la spiegazione perfetta di questo mix di grinta, voglia, resilienza, capacità di riconoscere i propri limiti, ma anche e soprattutto voglia di superarli, esplorando possibilità diverse per raggiungere l'obiettivo. Una summa, un manuale di crescita personale in pochi secondi, letteralmente, che spiega, come avete sentito, anche quello che differenzia un buon atleta da un campione vero. Ma non finisce qui, come diceva qualcuno, perché pochi giorni dopo arriva il bis nella gara a squadre con Lorenzo Sommariva, questa volta addirittura d'argento.
3: Terza Michela Moioli, davanti la Francia, Lea Cassà, poi Charlotte Banks per la Gran Bretagna, vediamo se riesce a rimontare anche in questo caso. Per adesso sarebbe medaglia, comunque medaglia di bronzo l'Italia. Ancora i Dossi prima di una curva piuttosto impegnativa, curva stretta, Michela Moioli cerca di seguire la sua traiettoria, cerca di guadagnare velocità per andare all'inseguimento della Gran Bretagna e della Francia. Ancora Michela Moioli, sempre al terzo posto, vediamo se riesce ad attaccare qui Michela Moioli, a riprendere qualche posizione. E Michela Moioli che lì ora deve attaccare dopo le ultime onde, l'ultimo salto e va a prendersi la medaglia d'argento Michela Moioli per l'Italia. Pugni al cielo, ha vinto la Gran Bretagna, medaglia d'oro, poi l'Italia.
4: Per quanto mi riguarda, io sono davvero contentissimo di aver fatto di nuovo una medaglia insieme alla Michela in un evento importante come le Olimpiadi. Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò e sarò sicuramente molto più felice di adesso.
1: Avete tutti questa abitudine di pensare sempre al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le goderò da morire, perché in passato non sono sempre riuscita a farlo e poi il futuro si vedrà.
4: Queste medaglie portano, diciamo, in auge uno sport un po' di nicchia come può essere lo snowboard cross. Spero davvero che tanti giovani si avvicinino a questa disciplina, perché è davvero bellissima e soprattutto è divertente, anche se viene vista un po' pericolosa, a mio avviso non lo è, perché pian piano si migliora e si può arrivare ad alto livello.
1: Beh, sicuramente possiamo essere un bel esempio per i giovani, portare un po' di quei bambini come lo siamo stati noi a provarlo. Io mi sto impegnando con la mia scuola scia a Bergamo a far crescere il movimento dello snowboard, perché sicuramente è un po' diminuito, è uno, diciamo, dei miei obiettivi futuri. Ci metterò sicuramente la faccia ce l'ho già messa.
2: La faccia ce l'ha già messa, scherza Michela, non solo per far crescere questo sport, ma anche per ispirare, al pari di Flora Tabanelli, tutti coloro che si trovano davanti a difficoltà, problemi, di fronte a ostacoli che sembrano insormontabili. Vincere medaglie con un crociato rotto, come Flora, vincere dopo che due giorni prima sei finita in ospedale, ti trovi a dover lottare contro colleghe più giovani, in condizioni fisiche non perfette, coi lividi in faccia e, per usare le sue parole, alla deriva, sono insegnamenti, lezioni, passare oltre con la mentalità, con la forza, la tenacia e perché no anche quel pizzico di incoscienza che caratterizza chi fa certi sport, come lo snowboard cross o come lo sci freestyle, dove sai che ti puoi far male e non c'è nessuno che l'abbia scampata, ma dove l'insegnamento è proprio quello di rialzarsi, non mollare, andare contro il dolore, oltre le ferite, per aspera ad astra. Flora e Michela, Michela e Flora, l'una Flora allo sbocciare della carriera, l'altra Michela, campionessa già affermata, che preferisce, l'avete sentita prima, godersi il presente e non pensare al momento, al futuro. E forse non è un caso che alla vigilia dell'appuntamento olimpico le due si siano presentate assieme davanti ai microfoni della federazione, in un ideale fil rouge tra esperienza e gioventù, ispirazione e amicizia. Ascoltatele.
5: Beh, per me ormai è il quarto avvicinamento olimpico, quindi diciamo che sono abbastanza rodata. Per te com'è la prima?
6: Io ti prendo come ispirazione.
5: Grazie.
6: Cioè, la prima, non so, tanta emozione di partecipare, sicuro sarai in Italia, quindi anche quella è ancora un'emozione più grande e non vedo l'ora.
5: Ma io ci penso tantissimo, penso a quel giorno, penso ogni giorno, perché sono emozionata e sono felice di poter affrontare questo viaggio e non vedo l'ora.
6: Anche per me è così, ma dall'altro lato affronto giorno per giorno, quindi gara per gara, allenamenti prima di tutto. Un po' cerco di non pensarci e cerco, appunto, come dicevo prima, di migliorare sempre di più, e poi ovviamente dipenderà dalle condizioni che ci saranno quel giorno, da come sarà la gara, però non so, per me l'importante è arrivarci preparata e essere tranquilla, sì.
7: Domenica Sport.

Merton, Norwoods, il mercato della Juventus, la seconda avventura di Kolo Muani in bianconero sta per cominciare ufficialmente. L'attaccante francese è a Torino per le visite al J-Medical prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. L'obiettivo del club è provare a farlo partire già in serata con i compagni per la tournée a Hong Kong. Intesa economica trovata con il Paris Saint-Germain per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. 14:52, ci avviciniamo all'appuntamento con il GR delle 15, ma con calma e sempre ascoltando della buona musica.

Europei di nuoto a Parigi, vi abbiamo detto dei tuffi, delle buone notizie azzurre dal trampolino un metro, donne, Chiara Pellacani, la campionessa in carica, ha chiuso davanti a tutte le eliminatorie, miglior punteggio per lei, ma all'ultimo tuffo anche Elisa Pizzini, col decimo punteggio è riuscita a conquistare la finale di stasera. Chiara Pellacani che prima della finale del trampolino un metro sarà in acqua con Matteo Santoro nel sincro misto 3 metri, due sono i campioni del mondo in carica. Poi ci sono anche notizie che riguardano il nuoto artistico, con l'Italia che ha chiuso al terzo posto i preliminari del programma libero a squadre, con la Russia al comando, ma con l'Italia che domani potrà recitare un ruolo da protagonista per cercare di ambire al podio. Europei di nuoto, di tuffi in particolare, che approfondiremo dopo il GR1 delle 15, cui stiamo per cedere la linea con una grande campionessa del passato. Arriviamo al GR1, ci arriviamo in musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. L'operazione è avvenuta a ovest di Pantelleria. La Taon di Revel, l'ammiraglia dell'operazione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sull'imbarcazione riconducibile a Mosca sottoposta a sanzioni da parte di Bruxelles. La petroliera naviga dichiarando bandiera del Camerun, era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta a Istanbul. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia sui social di aver sospeso nuovi attacchi su richiesta della Repubblica Islamica, ma sollecita un accordo. Teheran smentisce e afferma che il momentaneo stop americano è dovuto a carenza di armamenti. Poi minaccia pesanti reazioni in caso di nuove incursioni e fa sapere Hormuz resta chiuso. Il 2 agosto del 1980, 46 anni fa, la strage, la stazione di Bologna, 85 morti, 200 feriti, strategia neofascista per distruggere la democrazia, così il presidente Mattarella in un messaggio. Una delle pagine più buie della storia nazionale, il governo continuerà a lavorare perché sia fatta a piena luce, afferma la premier Meloni. In città la commemorazione ufficiale, presente per l'esecutivo il sottosegretario all'interno Molteni.
3: Un attentato terroristico di matrice neofascista. Tutte le istituzioni democratiche del paese devono cooperare per ricomporre con rigore e trasparenza quei frammenti ancora oscuri.
4: Matrice neofascista, lo ripete da subito il sottosegretario Nicola Molteni davanti ai familiari delle vittime, che rilanciano per voce del presidente. Il 2 agosto va collegato alle stragi degli anni 90. La commissione antimafia non ha fatto abbastanza. A ogni presidente del consiglio, dice ancora Lambertini, chiediamo onestà e rigore.
5: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
4: Dopo il minuto di silenzio, alle 10.25, il sindaco Lepore ricorda le 85 vittime, a partire dalle più giovani.
6: Chi pose quella bomba nella sala d'aspetto della nostra stazione veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che a quella cultura è sempre mancata, il valore della vita.
4: Giulia Bondi, GR1.
2: È morto il 13enne Mattia Maestri in stato vegetativo dal 2017, da quando aveva mangiato del formaggio fatto con latte crudo contaminato da Escherichia coli. Lo ha reso noto il padre, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia rifiutando risarcimenti economici. Una sentenza della Cassazione ha confermato il nesso di causalità e ha reso irrevocabili le condanne per lesioni colpose nei confronti dei due responsabili del caseificio. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Alla prefettura di Napoli si è svolta una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione.
7: La conta dei danni e la sistemazione degli sfollati. Il focus è su questi temi nella riunione in prefettura. A due giorni dalla scossa, la nuova emergenza è abitativa a Pozzuoli. Sono oltre 300 le persone senza casa, ospitate in gran parte al Pala Trincone. Ma il numero è destinato a crescere dopo le verifiche statiche dei vigili del fuoco. Tensioni questa mattina tra chi deve abbandonare la casa. 100 famiglie del Parco Olivetti, uno dei più colpiti, hanno dovuto raccogliere tutti gli effetti personali in borsone e valigie. Sono oltre 500 residenti. Per ora sono ospitati da parenti in attesa di alloggio in alberghi. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha invitato i cittadini a far entrare i tecnici per effettuare i controlli. Molti non lo fanno per paura di perdere la casa. Hanno dormito in auto molti dei residenti di via Artiaco, case popolari gravemente lesionate. Sono 56 famiglie, tra loro anche anziani e cardiopatici. Intanto ha riaperto il porto di Pozzuoli, fondamentale per i collegamenti con la vicina isola di Ischia. Gianluca De Martino, GR1.
2: Caldo all'apice, nessuna tregua per almeno una settimana. 23 città da bollino rosso, 37-39 gradi all'ombra in tante regioni. Attesi in queste ore alcuni temporali innescati dal calore su Alpi, Appennini e zone interne siciliane. Traffico intenso nella penisola, in particolare si segnalano lunghe code alla barriera di Milano e ai valichi con Francia, Austria e Slovenia. Questa sera a Farfa, in provincia di Rieti, per il Fara Music Festival, è di scena Pepe Barra, voce storica della canzone napoletana. Lo abbiamo intervistato.
8: Vinciuterà sta vita a
0: Io ne ho tanti, non li conto più ormai.
8: Si intitola Se tenesse vent'anni, se avessi vent'anni, lo spettacolo di Peppe Barra. Ma al di là delle 82 primavere suonate, il maestro porta in scena un'esperienza senza pari, resa però sempre fresca dalla voglia di stare con il pubblico.
0: Racconto anche altre cose, non solo i miei anni. Racconto un po' la mia storia, la mia vita, il mio modo di divertire il pubblico, di comunicare.
8: Uno spettacolo sul filo della memoria, quella personale e quella di una città, Napoli, di cui Peppe Barra è un po' un'icona.
0: Sì, tutto quello che sono lo devo molto a Napoli, che mi ha dato tanti spunti per poter creare, per poter realizzarmi sia come attore che come cantante.
8: Maestro, uno spettacolo fatto di canzoni.
0: Ce ne saranno parecchie di canzoni, ci saranno poesie, ci saranno momenti di reciproco gioco col pubblico.
8: Ci sarà anche la Tamburiata Nera.
0: La Tamburiata Nera io l'ho riscritta, l'ho fatta diventare un grido di protesta, di dolore, dedicata alle donne che soffrono tuttora di violenza.
8: Paola D'Angelo, GR1.
2: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
9: Domenica Sport. Sono le 15:06 minuti, siamo di nuovo con voi, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Juventus, Colomani ha completato le visite mediche al J-Medical e adesso è pronto a firmare con il club bianconero. Notizia di pallavolo maschile, sono i giorni delle finali di Nations League. È in corso in Cina la finalissima tra Stati Uniti e Polonia, gli Stati Uniti che avevano eliminato l'Italia ai quarti, Stati Uniti che conducono 2-1 parziali, il primo vinto dalla Polonia 25-21, il secondo dagli americani 25-23, che si sono imposti nel terzo ai vantaggi 27-25, mentre la Slovenia ha chiuso al terzo posto dopo aver battuto il Giappone 3-1. Questa è la notizia di pallavolo, fra poco approfondiremo i temi legati ai tuffi, parleremo di quel che sta accadendo agli europei a Parigi, ma non solo, e vi ricordo anche per quanto riguarda Parigi, per quanto riguarda finali che cominceranno fra poco meno di un'ora, riguarda il nuoto artistico, perché saranno di nuovo in acqua gli azzurri nella finale del duo tecnico misto. Adesso, prima di riaffrontare il tema tuffi e dunque di analizzare quel che gli azzurri stanno facendo e potranno fare in questi giorni a Parigi, ancora musica. Bon Jovi, It's My Life.

0: Le 15 e 11 minuti, saluto Carlo Boninsegna alla parte tecnica e saluto anche colei che con Tania Cagnotto ha fatto la storia dei tuffi italiani e non solo, la coppia di tuffatrici più vincente d'Europa, Francesca Dallapè, ben trovata.
1: Grazie mille.
0: Segui sempre i tuffi, lo so, con un occhio critico diverso oggi?
1: Sì, grazie a Sky riesco a commentare i tuffi, quindi vivo lo sport da un altro punto di vista.
0: E hai vissuto anche la giornata di Chiara Pellacani e Elisa Pizzini. Vogliamo cominciare da qui, quindi dalla più stretta attualità, Francesca Dallapè. Come hai visto l'attesissima Chiara Pellacani, naturalmente la stella di questo gruppo?
1: Sì, Chiara ha eseguito una eliminatoria molto buona, si è classificata infatti come col primo punteggio e Elisa invece con il decimo punteggio, quindi tutte e due le vedremo stasera partecipare alla finale. E ho visto Chiara molto decisa, molto concentrata, ha dichiarato anche di avere dei margini di miglioramento, quindi sicuramente stasera vedremo qualcosa di eccezionale.
0: Ottimo, dunque ottime premesse per stasera, peraltro sarà impegnata anche con Matteo Santoro nel sincro misto 3 metri. È spesso successo, Francesca, che la nazionale di tuffi fosse un mix di esperienza e gioventù, e così anche quest'anno per gli europei di Parigi. Ci sono diversi debuttanti, ti chiedo, tu ricordi il tuo debutto in nazionale?
1: Sì, la prima gara che ho fatto con la nazionale dei grandi, chiamiamola così, è stato nel 2005, i miei primi mondiali a Montreal. E, in quell'anno facevo il sincro con un'altra ragazza che non era Tania Cagnotto e da lì è cominciata un pochino tutta la mia storia, me lo ricordo ancora.
0: E l'emozione te la ricordi bene?
1: È un'emozione incredibile, comunque all'inizio quando arrivi in un contesto dove ci sono atleti già con tanta esperienza più di te ti senti un pochino spaesata, quindi ti affidi un pochino a seguire quello che ti dice il tuo allenatore, la tua allenatrice e magari anche col gruppo, con la squadra riesci a sentire un pochino di calore che ti accompagna insomma in un'avventura straordinaria, ma che all'inizio sicuramente un pochino spaventa.
0: Però poi la sintonia che hai trovato con Tania Cagnotto è stata determinante, quella sintonia sul trampolino e anche nella vita, perché davvero siete grandi amiche. È sempre stato questo effettivamente anche il vostro segreto, poi sembra banale dirlo, ma nel sincro conta molto, no? La sintonia tra gli atleti.
1: Beh sì, assolutamente, è una persona con la quale comunque condividi non solo gli allenamenti ma anche un progetto, un obiettivo comune, e ovviamente se non si va d'accordo diventa tutto molto più complicato. Noi abbiamo avuto la fortuna di andare molto d'accordo, e ci siamo date a vicenda qualcosa ad entrambe, e questo ci ha permesso comunque di andare molto d'accordo e anche di essere una coppia che è durata molto nel tempo.
0: Longeva, e non ci sono ancora coppie in grado di imitarvi, perché il sincro poi è difficile, no, Francesca Dallapè?
1: Sì, è una gara complessa, nel senso che non puoi pensare solo a te stessa, ma devi pensare anche all'altra persona, ma nel frattempo comunque devi fare bene anche il tuo tuffo. Quindi è un po' un mix di cose, devi cercare di andare insieme e poi però staccarti e pensare a fare tutti i movimenti come devono essere fatti.
0: Ne abbiamo parlato spesso e ve lo chiedono sempre, in realtà lo so, però è anche molto romantico poter pensare che poi le vostre figlie possano in qualche modo imitarvi, no? E costruire un percorso. Ma le vostre figlie, alle tue figlie piacciono i tuffi?
1: Allora, per esempio sia la mia figlia grande che la figlia grande di Tania stanno facendo in questo momento ginnastica artistica, quindi
0: si stanno preparando.
1: Sì, diciamo che hanno provato a fare qualche tuffo sicuramente, però ecco, non c'è nessuna pressione da parte nostra perché per farglielo fare, insomma. L'importante per entrambe è quello che i nostri figli facciano dello sport, perché crediamo fortemente nei valori dello sport e l'abbiamo vissuto e sappiamo che quanto è importante per la crescita.
0: La crescita di questo gruppo, torno al gruppo azzurro di Oscar Bertone agli europei a Parigi. Dicevo prima, ci sono diversi debuttanti, Francesca Dallapè. Hai avuto modo di conoscerne alcuni in particolare, o comunque c'è qualcuno che ti incuriosisce particolarmente?
1: Ma sono tutti ragazzi molto giovani e sono alla prima esperienza appunto a una gara così importante. E li ho visti per esempio un mesetto fa a un Grand Prix che si è svolto a Bolzano, e devo dire che la cosa che mi ha impressionato è proprio il fatto di volersi, insomma, prendere un posticino e quindi guardare anche i grandi come un punto di riferimento e un punto di, non di arrivo, ma vogliono arrivare da lì per ripartire ancora più forti.
0: È importante avere un mix di questo genere. Tornando invece a Chiara Pellacani, i paragoni, le aspettative, le pressioni, perché da molti è considerata un po' l'erede di Tania Cagnotto, anche se lei rifugge il paragone, secondo me giustamente, perché ogni atleta ha la sua storia. Ha avuto comunque una crescita rapida, un grande talento. Alla sua età avresti scelto, come ha fatto lei, di studiare e allenarsi all'estero? Una scelta importante.
1: Una scelta molto importante, devo dire anche molto coraggiosa, ma che anche lei racconta spesso con positività. Io non ho avuto questo coraggio, ma se tornassi indietro sarebbe sicuramente una scelta che mi piacerebbe fare. Diciamo che all'estero, all'università in America, ti permettono di studiare e gareggiare allo stesso tempo, quello che in realtà in Italia ancora facciamo fatica a fare, e lei lo racconta spesso, quindi prendo un pochino le sue parole perché racconta spesso questa esperienza molto positiva.
0: Peraltro diversi atleti stanno scegliendo la strada dell'estero. Prima di salutarti, Francesca Dallapè, e restando sempre a Chiara Pellacani, stavo chiamando la Tania Cagnotto, il suo obiettivo 5 medaglie a Parigi, effettivamente realizzabile secondo te?
1: Allora, ti dico di sì, perché effettivamente in questo momento lei è davvero molto preparata, molto forte. Il primo giorno col team event sono riusciti a vincere l'oro. Oggi ci sono due gare molto importanti, stamattina ha fatto vedere quello che sa fare, in più col sincro misto con Matteo Santoro arrivano da campioni del mondo, quindi insomma oggi è già una giornata nella quale può togliersi due grandi soddisfazioni, poi ne mancano altre due, però...
0: Fattibile, dici. E a proposito invece di Matteo Santoro, deve un po' riscattare anche la delusione di ieri quando è rimasto fuori dalla finale del trampolino a un metro.
1: Sì, c'erano grandi aspettative da parte di tutti, ma probabilmente anche lui aveva delle grandi aspettative su quella gara. Probabilmente qualcosa non ha funzionato dal punto di vista, più che altro dall'approccio mentale. Può capitare, è un ragazzo giovanissimo, ha 20 anni e ancora poca esperienza, anche se ha già un palmarès molto importante, però io credo che quella di ieri sia stato un insegnamento molto più grande rispetto a magari se fosse andato subito bene.
0: Imparare dagli errori. Grazie Francesca Dallapè e buoni europei. Grazie per essere stata con noi.

nel passato con Biagio Antonacci, liberatemi. Il calcio verso la prossima stagione, le amichevoli delle nostre squadre in giro per l'Europa, accennavamo anche in apertura di trasmissione con Giovanni Galli, molto curioso di vedere all'opera la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che però sta perdendo a Rotterdam contro il Feyenoord 1-0. Il Cagliari invece sta giocando in casa dell'Union Berlino e sta vincendo 1-0. Più avanti toccherà al Torino contro il Barley e anche all'Udinese contro i turchi del Trabzonspor. Noi più avanti vi faremo ascoltare ancora grandi storie di sport e di campioni su Rai Radio 1 Domenica Sport. Torneremo anche a parlare di nuoto per analizzare e proiettarci verso quella che è la disciplina regina del nuoto, dunque il nuoto in vasca, che comincerà a Parigi il 10 agosto fino al 16. Ancora tante storie di sport, parleremo anche di beach volley, torneremo a parlare di calcio, sia di Serie A ma anche di calcio di B, uno sguardo ancora alla finale della Nations League maschile di pallavolo tra Stati Uniti e Polonia, si gioca in Cina, gli Stati Uniti sono avanti 2-1 nel conto dei set e 14 pari nel quarto parziale.

0: Gli europei giovanili di basket e gli europei under 18 a Trento stasera, la finale tra Italia e Slovenia, una grande Italia ieri in semifinale, una strepitosa rimonta contro la Francia sotto meno 14, gli azzurrini sono riusciti a vincere e conquistare dunque l'accesso in finale stasera alle 20:30 contro la Slovenia. Di pallacanestro continuiamo a parlare, storie di sport, i campioni del basket, e parliamo di un campionissimo, di Dino Meneghini, una leggenda della nostra pallacanestro, ma anche simbolo di un'epoca, di un modo di stare in campo, di intendere lo sport, fatto di talento, carattere, leadership, dalle imprese con la nazionale ai trionfi con i club. La sua storia attraversa decenni di pallacanestro e continua a parlare anche alle generazioni di oggi. Con Andrea Boccia ripercorriamo la storia di un campione che ha lasciato un segno profondo dentro e fuori dal parquet.
1: Il primo campionato italiano di pallacanestro maschile viene disputato nel 1920. Se lo contendono 8 squadre. La durata? 4 giorni. Sì, giorni, non giornate. Vince la Costanza Milano. È un inizio, anzi, è solo l'inizio. La pallacanestro comincia a farsi strada gradualmente. Anni 60, Roma ospita per la prima e unica volta i Giochi Olimpici. Un evento promozionale senza precedenti. In un paese di calcio si comincia a insinuare l'idea della nascita di un nuovo amore. I palazzetti si riempiono di fumo e passione. Le prime televisioni cominciano a portare le immagini in salotto. L'America arriva lentamente anche da noi. La pallacanestro si avvia a essere chiamata basket. Una generazione di dirigenti, allenatori e giocatori straordinari fa il resto. Si posano le fondamenta per qualcosa di irripetibile.
2: Per la prima volta i Giochi Olimpici avranno una così larga diffusione e saranno ricordati come un evento straordinario nella storia delle comunicazioni e dell'informazione. Questa visione totale dello stadio olimpico, gremitissimo in ogni ordine di posti sin dalle prime ore del pomeriggio, attende da un momento all'altro l'arrivo del capo dello Stato. Il tradizionale ed augurale lancio di colombi che si librano nel terzo e luminoso cielo di Roma immortale.
1: Il basket diventa improvvisamente fenomeno di costume. Le prime immagini in TV accendono la curiosità di un'intera generazione. È l'epoca delle sfide tra le grandi città del nord, Milano, Varese, Bologna, Cantù, e sono soprattutto Milano e Varese, targate Simmental e Ignis, a dar vita a una grande rivalità che in ogni sport è motore cruciale per attrarre, coinvolgere e richiamare migliaia di appassionati. Varese diventa la capitale europea del basket. Tra il 70 e il 79 la Ignis gioca 10 finali di Coppa dei Campioni, 10 consecutive, è record ovviamente ineguagliato, inavvicinabile, ne conquisteranno 5, un dominio che lascia a bocca aperta tutta Europa. Il primo trionfo è datato 9 aprile 1970, in finale a Sarajevo, contro la favoritissima Armata Rossa.
3: La Corea che, tanto per cambiare, manda a bersaglio il suo uncino. E proprio in questo istante viene fischiata la fine, l'ultimo canestro probabilmente non è valido, il tabellone segna punti, segna sempre 79 a 74, invasione festevole dei tifosi varesini, l'Ignis di Varese ha conquistato all'Italia la Coppa Europa delle squadre campioni per il 1970, piegando l'Armata Rossa di Mosca che deteneva il trofeo qui al Palazzo dello Sport di Scanderia in Sarajevo.
1: La voce è quella inconfondibile di Aldo Giordani, che 3 giorni dopo, alla Domenica Sportiva, presenta agli italiani l'intera squadra.
4: Facciamo la presentazione, il presidente Tedeschi, il general manager Gualco, il direttore tecnico Messina, l'allenatore Nicolic, il capitano Flaborea, Ossola, Bulgheroni, Meneghin, Consonni, Malagoli, Rusconi, Paschini.
1: Il loro segreto? Una società solida, una città intera che vive per quella squadra e soprattutto un gruppo di uomini con un'intesa perfetta. Protagonista della serata di Sarajevo, un ragazzone di 20 anni e 204 centimetri. Di nome Faddino, di cognome Meneghin, è la stella nascente della pallacanestro nazionale. Oddio, nascente. In realtà nel 70 siamo già alla quarta stagione in prima squadra. Ne seguiranno poi altre 24, durante le quali si sommeranno trofei e riconoscimenti in Italia, Europa e Stati Uniti. Meneghin nasce nella provincia di Belluno, tra le montagne. A 8 anni si trasferisce con la famiglia in Lombardia. Comincia con l'atletica leggera, precisamente come lanciatore del peso, ma trova gli allenamenti piuttosto noiosi, tanto da trovare spesso il modo di chiuderli prima degli altri. A 14 anni viene notato da Nico Messina, professore di ginnastica e allenatore. È facile, il piccolo Dino svetta già di mezzo metro sui suoi coetanei. Appena mette piede su un campo da basket, rimane affascinato dai rumori delle scarpe, i rimbalzi della palla, le corse continue avanti e indietro, da un canestro all'altro. È amore a prima vista. Fisicamente è già un armadio, ma nei movimenti è grezzo, scomposto. In quel periodo non può esserci palestra migliore di Varese per un ragazzo affamato, deciso ad arrivare in alto, più in alto di tutti. Nel 69, sulla panchina di Varese, Nico Messina fa posto ad Asa Nikolic. È la svolta per Meneghin, per la Ignis e per l'intero movimento cestistico italiano. Proprietà ricca, sponsor importante, allenamenti massacranti e atleti super. Nasce la Valanga Gialla, una squadra che riscrive la geografia della pallacanestro nazionale, fino a quel momento dominata da Milano. Al centro di questa dinastia c'è proprio Dino Meneghin, che in maglia varese vince semplicemente tutto. 5 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali, 2 coppe delle coppe, 7 scudetti e 4 coppe Italia. Se ne accorgono anche oltreoceano, ovviamente, e parliamo di una NBA ancora molto chiusa nei propri confini, nulla a che vedere con quella di oggi. Nel draft del 70 viene scelto dagli Atlanta Hawks all'11° giro dei 19 previsti. Dino non risponde alla chiamata semplicemente perché lo viene a sapere appena qualche mese più tardi dai giornali. Nessuno dagli Stati Uniti infatti si è preoccupato di avvisarlo né di inserirlo in squadra. I New York Knicks lo invitano alla Summer League, è il 1974, ma un infortunio al menisco gli impedisce di salire su quell'aereo per l'America, che non ripasserà più. Rimane il più grande rimpianto per lui, mitigato in parte dall'ingresso nella NBA Hall of Fame. È il maggior riconoscimento alla carriera per un giocatore di pallacanestro ed è il primo italiano a riuscirci. Il ciclo della più grande squadra di basket mai vista in Europa si conclude la sera del 5 aprile 1979. La Emerson Varese è alla 10ª finale consecutiva di Coppa dei Campioni. Sempre Sarajevo nel destino. Nel 70 il primo trionfo fu proprio nella capitale della Bosnia. Stavolta a Grenoble è il Bosna Sarajevo a contendere il trofeo ai Lombardi. Dino Meneghin si presenta con il braccio sinistro rotto, avvolto in una fasciatura imbottita di gomma piuma. Il suo apporto quella sera è per forza solo marginale. Vince il Bosna, finisce l'epopea varesina. Poco tempo dopo il progressivo disimpegno della proprietà, un clima di crescente sfiducia e le ambizioni di altre realtà nazionali portano al trasferimento più clamoroso della pallacanestro di casa nostra. È il 1981, dopo 16 stagioni, Meneghin lascia la sua casa, la sua squadra.

0: A Varese si sentono traditi, sulla sponda milanese resta una certa diffidenza verso l'eterno rivale, con 31 primavere alle spalle poi e una storia di infortuni che non lascia tranquilli. E Dino? Dino fa quello che ha sempre fatto, scende in campo e vince. Al primo colpo, l'Olimpia torna tricolore a 10 anni dall'ultima volta, il 5 maggio 82, conquista lo scudetto della seconda stella.
1: Ancora la Scavolini, 1, è finita la partita! Il Billi è campione d'Italia! 20° scudetto della Billi, 10 anni dopo il penultimo!
2: Erano gli ultimi secondi dell'ultima partita di campionato, è rientrato un certo Dino Meneghin. Prima, quando ti inquadravano, sembravi un monumento, qui un armadio a due ante, c'erano
3: sono vicino al coach,
2: due braccia in primo piano, certo la differenza è notevole, sembravano rami di quercia. Senti Dino, tutti noi diciamo, io per primo, tutti i tecnici dicono che il basket è un gioco di squadra che conta l'insieme, però qui c'è un fatto che quando non c'eri tu questi perdevano a rotta di collo. Sei arrivato tu, hanno vinto, cosa è successo?
3: No, beh, diciamo che non è esatto. Cioè, mancavo anch'io. Diciamo, capiamo, come ha detto giustamente prima il nostro coach, io ho avuto un incidente.
0: Se l'ultimo scudetto Olimpia risaliva al 72, l'ultima finale di Coppa dei Campioni, persa, è datata 1967. Nel 66, invece, è l'ultimo trionfo europeo. Con un leader come Dino Meneghin, Milano torna, 16 anni dopo, a giocare per il massimo trofeo continentale. Siamo ancora a Grenoble. La finale di Coppa dei Campioni è tutta azzurra. Milano contro Cantù. Dino è il più atteso, è il giocatore con maggiore esperienza, ma la testa è annebbiata dall'inizio alla fine. Gioca la peggior partita della sua vita, 0 punti. Vince Cantù di 1, 68 a 69. È una delusione fortissima per Milano e soprattutto per Meneghin.
1: La partita è finita 69 a 68.
4: Se mi dici, vorresti rigiocare una partita, quella. Allora, quello mi ha lasciato una grandissima amarezza, tanto è vero che se adesso, ancora adesso, sono passati 40 anni, se ci penso... ho un crampo allo stomaco, proprio perché quello non ero io.
0: L'occasione per rifarsi si presenta 4 anni dopo. 2 aprile 87, Palazzo del Ghiaccio di Losanna, di fronte alla Tracer Milano, il fortissimo Maccabi Tel Aviv. 3 giorni prima della partita, il 37enne Meneghin si stira il polpaccio. Un altro infortunio, l'ennesimo, ma non può mancare all'appuntamento. Infiltrazione e si gioca ugualmente, 40 minuti correndo sulla punta del piede. Da protagonista, ovviamente. È una finale fisica, agguerrita, nervosa. Si gioca punto a punto. Meno di 30 secondi alla sirena. Milano è avanti di soli 2 punti.
1: 28 secondi al termine della partita. 2 punti di vantaggio per la Tracer. Ancora Dino Meneghin bloccato dai crampi alla gamba sinistra. Meneghin a questo punto se resta sul terreno di gioco è veramente un eroe per le sue condizioni. Comunque in 28 secondi si gioca non solo una stagione, si gioca una fase storica per la squadra milanese che ha 2 punti di vantaggio da difendere.
5: Guardate questo primo piano di Meneghin, davvero stoico, davvero gladiatore. È rimasto sul terreno, molti altri non sarebbero neanche venuti a Losanna nelle sue condizioni, non dico non sarebbero entrati in campo, naturalmente sono situazioni che ruotano su un pallone, su questo salto a due, è molto più agile ovviamente all'avversario di Meneghin, vediamo salto a due in zona di attacco per la Tracer, attenzione al contropiede, deve saltare Meneghin che non ha la possibilità di andare in elevazione, però è Meneghin che ha conquistato la palla, è Meneghin che ha conquistato palla, c'è un fallo adesso su Boselli, c'è un fallo, deve liberarsi la palla, Meneghin ha sbagliato, Meneghin, l'incredibile, era il canestro della vittoria, Meneghin doppica vistosamente, si era liberato, ha tirato troppo pesantemente e è ancora una posizione, situazione che può diventare drammatica, 4-2 secondi, prende la palla, la Tracer ha vinto la Coppa dei Campioni.
0: Poi ci sarebbe anche il capitolo maglia azzurra e anche lì la regola non cambia, Meneghin non insegue la vittoria, la sposta letteralmente. La prima medaglia olimpica della storia della nostra nazionale, con Meneghin, ovvio. Arriva a Mosca, ai giochi dell'80, è un meraviglioso argento, siamo dietro solo alla Jugoslavia di Dalibor Pagic. 3 anni dopo arriva la massima affermazione continentale, 4 giugno 83, a Nantes contro la Spagna, l'Italia si laurea campione d'Europa. È un'impresa, nessun azzurro ci era mai riuscito fino a quella sera.
6: E adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via? Scusate se sono... un po' emozionato e un po' anche, lo confesso, me ne scuso commosso, ma in 30 anni di telecronache

0: in 16 campionati europei che ho veduto mai. Avevo visto una squadra italiana trionfare come sta facendo la squadra azzurra questa sera. 8 secondi da giocare, l'Italia è campione d'Europa. Con questo tiro libero di Bruno Monti andiamo a 104, abbiamo 10 lunghette di vantaggio. Dicevo prima che non siamo solo i campioni della difesa, ma facciamo anche più di 100 punti, viva Dio! 105 a 94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita! L'Italia ha vinto 105 a 98 ed è campione d'Europa! La gioia di tutti.
1: Verso il tramonto di questa straordinaria carriera c'è una partita speciale, diversa da tutte le altre. Non è una finale di Coppa stavolta, nemmeno una finale Scudetto. Anzi, è appena la quarta giornata del campionato 90-91. Dino, in maglia Stefanel Trieste, gioca in trasferta, guarda un po', proprio contro Varese a Masnago, in un palazzetto che conosce centimetro per centimetro, che ha contribuito a costruire pezzo per pezzo un trionfo dopo l'altro. A 7 minuti dalla fine, dalla panchina della Ranger Varese si alza un ragazzino di appena 16 anni, magro, spalle strette, capelli folti e disordinati. Alle spalle della sua canotta c'è scritto Meneghin. È Andrea, suo figlio, che in una delle prime azioni va deciso al rimbalzo e, ricadendo, piomba letteralmente sulla schiena del padre, il quale lo guarda, capisce e fa ciò che in carriera non aveva praticamente mai fatto prima: ne ha avuto pietà. L'abbraccio tra i due a fine partita è una delle istantanee più belle e indimenticabili dell'intera storia cestistica nazionale. Dino Meneghin si ritira nel 94, all'età di 44 anni. Sono 836 le partite con le squadre di club, 272 con la maglia della nazionale. Nel 2019 l'ultimo riconoscimento, almeno per ora. L'Olimpia Milano rende onore alla sua storia, ritira per sempre la canotta numero 11. È Giorgio Armani a consegnarla formalmente nelle mani di Dino. Il Mediolanum Forum è, ancora una volta, tutto per lui.
2: E vi saluto con un amici sportivi, buonasera.
1: Certe carriere non si archiviano, si custodiscono. E allora il palmarès di Dino Meneghin non è una lista, ma un viaggio. 12 volte campione d'Italia, una dinastia personale in pratica, 6 coppe nazionali, 10 trofei europei, 4 intercontinentali e 4 medaglie azzurre. È naturalmente l'atleta italiano più titolato di tutti i tempi. Insomma, se il basket italiano ha avuto un'epoca d'oro, beh, al centro, letteralmente, c'era lui.
3: Domenica Sport.

Sono le 15.48 e questa è sempre Domenica Sport. Abbiamo celebrato la grande storia sportiva di Dino Meneghin nel racconto di Andrea Boccia. Europei di canottaggio a Varese, l'Italia ha chiuso con 9 medaglie nella terza e ultima giornata di finali, tra gli altri 2 bronzi nelle specialità olimpiche ottenuti dall'8 maschile e dall'8 femminile. A proposito di medaglie, a proposito di podi, insegue la medaglia più preziosa Chiara Pellacani stasera alle 21, la finale del trampolino un metro. Parliamo degli europei, di Tuffi in corso a Parigi. L'altra azzurra in gara sarà Elisa Pizzini, che però ha conquistato la finale con il 10° punteggio, mentre Chiara è stata la migliore. Chiara Pellacani a momenti, 10 minuti circa, comincerà sempre, per quanto riguarda gli europei, nuoto artistico, l'unica finale prevista nel nuoto artistico, ma anche con l'Italia presente, il duo misto tecnico. Le 15.50 si avvicina l'appuntamento con il GR1 delle 16 e come sempre noi ci avviciniamo in musica.

Il calcio, aspettando la prossima stagione, le squadre fanno i test, fanno le prove, le amichevoli in giro per l'Europa delle italiane. L'Atalanta è sotto contro il Feyenoord a Rotterdam 1-0, il Cagliari sta vincendo 2-1 in casa, anzi 2-2 adesso contro l'Union Berlino. Il Cagliari era avanti 2-0, l'Union Berlino ha pareggiato 2-2. Fra poco toccherà al Torino, tra le altre toccherà anche all'Udinese e al Parma, mentre dando uno sguardo alla Nations League di pallavolo femminile, anzi maschile, scusate, di pallavolo femminile, parleremo in chiusura di trasmissione, parleremo della nazionale ma non solo. Dicevamo, la finale di Nations League maschile si definirà al quinto set, la vincente tra Stati Uniti e Polonia, con la Polonia che però ha soli 2 punti dalla vittoria perché conduce 13-9. Ricordiamo che la Slovenia ha vinto la finale per il terzo posto contro il Giappone 3-1. Ricordiamo anche che gli Stati Uniti avevano battuto l'Italia di De Giorgi nei quarti di finale. Quello di cui parleremo quando torneremo dopo il GR1 delle 16, intanto ancora nuoto, perché faremo il punto sugli europei di nuoto in vasca con il direttore tecnico Cesare Butini. Ancora storie di sport da proporvi con Domenica Sport. Parleremo non soltanto di pallavolo femminile, anche di beach volley. E poi torneremo al calcio per parlare di una delle neopromosse, ossia il Frosinone, ma anche per parlare di B della Sampdoria di Corradi. Ma adesso è tempo di andare al GR1 delle 16 e noi ci ritroviamo dopo. Grazie, a dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece son goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
1: Bella idea, dottor Scotti.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. È salito a 5 morti e 19 feriti il bilancio dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca. Tra le vittime anche la donna che ha tentato di consegnare il pacco bomba, e sull'attacco è intervenuta l'ambasciata russa in Italia pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca. I terroristi ucraini, si legge in una dichiarazione postata dall'ambasciata sul suo canale Telegram, hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. La nave della Marina italiana Taon di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è far rispettare l'embargo sulle navi verso la Libia, ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa a ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per la nave, sottoposta a sanzioni europee, battente bandiera del Camerun, per verificarne la nazionalità. In Grecia due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un rogo boschivo a ovest di Atene. Le squadre di ricerca e soccorso sono state immediatamente mobilitate. 46 anni fa la strage di Bologna, messaggio del presidente Mattarella che sottolinea l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. La premier Meloni parla di terrorismo feroce e pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, aggiunge la premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria, la matrice neonazista accertata dalle sentenze, dichiara il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime Paolo Lambertini, presente stamattina alla commemorazione ufficiale in città, e migliaia al corteo.
4: Il corteo del 2 agosto a Bologna conserva e tramanda da 46 anni le storie incredibili di chi è sopravvissuto e spesso è diventato anche soccorritore nell'immediato, come il ferroviere Roberto Castaldo.
5: Sono salito sulle macerie, ho preso dei cadaveri, li ho portati in braccio.
4: Sofia Zanotti invece era una bambina di 11 anni, di quell'età conserva il sorriso e la gratitudine per la vita.
6: Se io fossi rimasta sepolta altri 5-10 minuti sotto quelle macerie probabilmente non sarei sopravvissuta.
4: Bo Strandberg è un professore universitario svedese, per anni non ha parlato neppure a sua moglie di quello che aveva visto quella mattina in stazione mentre alla pensilina del bus attendeva la coincidenza per Venezia. Poi non ce l'ha fatta più e nel 2023 è tornato a Bologna e ha incontrato l'associazione. E poi c'è il futuro.
7: Noi quel giorno abbiamo perso la nonna e la bisnonna e il nostro papà è rimasto ferito.
4: A distanza di tanti anni, le ventenni Sofia e Federica Sacrati si sono inventate una pagina su Instagram per parlare della strage alla stazione coi ventenni di oggi.
7: Parlando con i nostri coetanei ci siamo resi conto che quasi nessuno sapeva quello che fosse successo. Per quello che è il nostro carico emotivo non potevamo permetterci di lasciare che questa storia passasse.
4: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
3: Omicidio in provincia di Modena dopo una lite in casa, fermato il presunto autore del delitto.
8: Aveva 30 anni, da Odessa, Ungheria, dalla Costa d'Avorio, era arrivato in Italia e da anni si era stabilito a Montese. La sua vita è finita in una palazzina di via Righi nel paesino sull'Appennino modenese. Lì lo hanno trovato cadavere colpito da diverse coltellate. A dare l'allarme la moglie, che aveva chiesto aiuto ai vicini di casa.
9: Sua moglie è andata da uno amico per bussare sua porta, per dire che due persone sono arrivate a sua casa per coltellare suo marito.
8: Indagano i carabinieri, un omicidio che sarebbe avvenuto al culmine di una lite di cui al momento sono ignoti i motivi. La vittima, di professione saldatore, lascia la moglie che lo aveva raggiunto da poco in Italia. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
3: La palazzina crollata a Messina, proseguono le ricerche dei dispersi. La procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Tra le ipotesi di reato c'è l'omicidio colposo plurimo.
10: Attenti alle strutture portanti, se no rischia di venire giù tutto. Questo l'allarme che avrebbe lanciato già prima del crollo uno degli operai del cantiere al piano terra dell'edificio collassato a Messina. Parole che il testimone avrebbe ripetuto anche ai presenti al momento del disastro e agli investigatori. Si rafforza l'ipotesi che il cedimento possa essere legato ad azioni esterne sui pilastri. 3 le persone indagate dalla procura. Tra i reati contestati, l'omicidio colposo plurimo. Intanto vanno avanti le ricerche ricerche dei dispersi. Ieri recuperato il terzo corpo, quello di Alessandra Frazzica, 21enne che lavorava nel bazar cinese al primo piano. Agostino Fama, ingegnere dei Vigili del Fuoco di Messina.
0: Stiamo cercando di liberare il materiale che si trova nei punti dove presumiamo ci possono essere le persone disperse.
10: Tre le persone ancora sotto le macerie: Sara Leone, sorella di Carmelo e Rosa, trovati senza vita nei giorni scorsi, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e l'Airu Varnakulasuri, collaboratore domestico di origine cingalese. Maurizio Di Lucchio, GR1.
3: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.

0: idea, dottor Scotti.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Domenica Sport. Le 16:07, di nuovo con voi, Domenica Sport, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Il calcio e le amichevoli delle nostre squadre verso la prossima stagione. Il Cagliari ha pareggiato in casa dell'Union Berlino 2-2, l'Atalanta sta pareggiando a Rotterdam contro il Feyenoord 1-1, ha pareggiato Krstovic per la squadra di Sarri. La pallavolo maschile, la Polonia ha vinto la Nations League, ha battuto gli Stati Uniti al quinto set 15-10. Gli europei di nuoto artistico a Parigi è cominciata la finale del duo tecnico misto, attesa per l'Italia per Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati. Altissima la concorrenza, ma altrettanto alte sono le ambizioni degli azzurri. 8 coppie in gara: Germania, Portogallo, Bulgaria, Spagna, Gran Bretagna, Italia appunto, Russia, atleti neutrali, e Israele. Adesso in acqua i portoghesi, e proprio di nuoto continueremo a parlare più avanti dopo aver ascoltato Annalisa Monamour.

0: person, ho un'idea.
1: Gli europei di nuoto a Parigi, gli europei di nuoto in vasca dal 10 al 16 agosto, ne parleremo a brevissimo. Intanto il nuoto artistico, la finale del duo misto tecnico con la coppia azzurra attesa fra un po' in acqua, Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati, tocca adesso alla Bulgaria, classifica per ora parzialissima, Portogallo davanti a Germania, ma devono ancora scendere in vasca le nazionali più accreditate. Nel frattempo rapido sguardo anche a quello che sta accadendo per quanto riguarda il calcio e le amichevoli delle nostre squadre. Vi abbiamo detto che il Cagliari ha pareggiato 2-2 in casa dell'Union Berlino, l'Atalanta all'intervallo sta pareggiando 1-1 contro il Feyenoord, mentre è cominciata da poco la sfida del Torino contro il Burnley, siamo all'ottavo minuto 0-0 e alle 16:30 invece l'Udinese sfiderà i turchi del Trabzonspor.

0: Gli europei di nuoto a Parigi, le gare in corsia dal 10 al 16 agosto, lo avevamo annunciato. Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di Nuoto. Ciao Cesare, ben trovato.
1: Ciao, tutto bene, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie, grazie a te.
1: È sempre un piacere essere qui.
0: Altrettanto, altrettanto Cesare. Allora, tra big e nuove leve è un gruppo numeroso quello che porti a Parigi, 48 atleti, peraltro si torna nella città dei trionfi di due anni fa. Prima di entrare nel merito, anche nel dettaglio dei singoli, magari delle specialità, ti chiedo con quali aspettative affronti come direttore tecnico questi europei?
1: Ma noi come affrontiamo questo europeo è chiaramente con le solite aspettative. Uno, di ben figurare, ovviamente, di mantenere quella posizione ormai che abbiamo conquistato negli anni e con la fatica da parte anche delle nostre società, della nostra federazione, che ci siamo impegnati molto per risollevare quello che è un sistema Italia nel nuoto. Quello però, ecco, le aspettative sono comunque quello di mantenere, come dicevi tu, un trend positivo fra giovani e meno giovani, quelli che chiamo io più esperti, perché è da questa sinergia che nascono gli ottimi risultati che ormai ci accompagnano da qualche anno. Quindi su questo è chiaro che non sarà il campionato europeo di Roma 2022 con 35 medaglie, vado a memoria, anche perché in questo campionato tornano a gareggiare i russi e abbiamo già visto nei recenti campionati europei juniores che si sono conclusi due settimane fa a Monaco che i russi vogliono tornare a quella posizione che di prestigio che avevano in campo internazionale e soprattutto in campo.
0: Torna una concorrenza importante, insomma. Esatto. Noi torniamo a Parigi, come dicevamo, tanti ricordi ci accompagnano e allora possiamo considerare ormai tra gli esperti Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi gli olimpionici di Parigi. Come stanno, Cesare?
1: Ma allora, Thomas è ancora in altura, un programma che abbiamo testato, come dicevo in altre occasioni, e noi quest'anno abbiamo cercato di fare qualche esperimento. È l'ultimo anno che possiamo permetterci questo, perché poi da quelle che saranno le valutazioni, non solamente in base ai risultati, ma in quello che saranno anche le valutazioni dei singoli atleti in relazione alla preparazione, noi dovremo cominciare la cavalcata verso Los Angeles 28, quindi cercare di non sbagliare più nulla. E quindi su questo Thomas tornerà dalla montagna, sta in Sierra Nevada in Spagna il 4 agosto e quindi a ridosso del campionato europeo. Tete Martinenghi si sta ultimando il recupero che l'aveva avuto con un infortunio che l'aveva allontanato anche dalla selezione di aprile dei campionati italiani assoluti, e su questo stiamo cercando di recuperarlo appieno sia per i 50 che ovviamente per i 100. Le indicazioni che abbiamo avuto dall'ultimo sette colli, quindi del 27 di giugno, sono molto positive.
0: Ottimo, inutile citarli perché i big azzurri sono diversi e chi per un motivo, chi per un altro è particolarmente atteso. Sono tanti i big, però è inutile negarlo, Cesare Butini è attesa e anche Sara Curtis, non fosse altro per i risultati ottenuti finora, non per caricarla di eccessive aspettative, perché poi oltre al talento ha fatto vedere nel corso di questi anni che sarà anche una tenuta mentale giusta. Le idee chiare?
1: Ma sicuramente sì, Sara è cresciuta anche mentalmente, anche l'esperienza che ha voluto intraprendere sia universitaria che ovviamente anche sportiva, di andare ad allenarsi in una università americana di prestigio, non solamente per quanto riguarda lo studio ma anche per quello che riguarda l'aspetto sportivo, perché nella sua squadra c'è una certa Gretchen Walsh che è primatista del mondo dei 50 stile e dei 50 delfino, cosa che ha fatto ultimamente al trofeo sette colli. E sicuramente Sara è aspettata diciamo, è quella che dice, ci si aspetta di più nel settore femminile, insieme alla Quadarella e alla Pilato, e come dicevi tu, sono tanti i big, però ecco, lei ci si aspetta qualcosa in più, anche fresca di un record europeo nei 50 dorso, anche per quelle che non sono soltanto le sue gare individuali, ma anche per trascinare e dare un valore aggiunto alle staffette a stile libero. Quindi su questo devo dire che anche il settore femminile sta crescendo, anche in relazione a quelle che sono le individualità, e le individualità fanno parte e sicuramente sono di traino per un gruppo importante.
0: E poi le staffette, di cui voglio parlare anche più avanti, fanno un po' come cartina di tornasole, no? Dell'intero movimento.
1: Esatto.
0: Restando a Sara Curtis, ne parlavamo prima con Francesca Dall'Apea a proposito di Chiara Pellacani. Credi che fare esperienze all'estero, come appunto Sara Curtis e anche Chiara stanno facendo e fanno, per un atleta possa essere positivo anche da un punto di vista di crescita generale, non soltanto atletica? O le valutazioni sono personali e variano, allora, diciamo così, a seconda degli atleti?
1: Ma sì, sicuramente sì, in generale, e poi, come dicevi tu, bisogna entrare nel personale e quindi caricare di soggettività ogni singola esperienza. Quindi su questo è importante. Per quanto riguarda le esperienze a tutto tondo, perché noi abbiamo anche all'estero Anita Bottazzo, che quindi ha avuto la voglia di confrontarsi e andare a nuotare all'estero. Secondo me è una scelta importante, anche perché quest'anno l'abbiamo visto anche atlete più diciamo esperti, come virgolette, come la Quadarella, ha voluto fare 3 mesi di esperienza in Australia. Mm-hmm. Quindi su questo è importante confrontarsi con un'altra metodica di allenamento, ma soprattutto anche in un altro ambiente, in un ambiente ovviamente molto molto qualitativo, dove non sei considerato solamente perché per i risultati sportivi, ma sei considerato anche come persona e viene inserito in un contesto di altissimo livello.
0: E poi ricordiamo, secondo che si tratta di ragazzi piuttosto giovani, ecco, anche questo.
1: E poi secondo me è una scelta formativa anche universitaria, che crea loro dei percorsi nella vita che sono molto molto importanti.
0: Cesare Butini, l'hai citata prima e qualche vicissitudine extrasportiva l'ha attraversata, diciamo così. Benedetta Pilato come sta anche mentalmente?
1: Ma Benedetta sta bene, allora ci lasciamo alle spalle ormai questo incidente di percorso, e anche lei ha dimostrato nelle ultime gare e anche al Trofeo Sette Colli che è l'ultima prova di selezione o di completamento della squadra o anche di verifica da un punto di vista della preparazione, ha dimostrato di essere in una buona condizione. È chiaro che le manca forse l'aspetto finale, che potrà sicuramente cogliere in questa edizione degli europei a Parigi, però ecco, lei rimane sempre un agonista e quando c'è da combattere tira fuori le unghie.
0: Carattere di Benedetta Pilato. Chiudendo, Cesare Butini, tornando alle staffette, dunque alle gare di gruppo, che dicevamo possono dire molto sul stato di salute di un movimento, cosa ti aspetti dalle staffette?
1: Ma noi ci aspettiamo di essere protagonisti in tutte le staffette, che in questa edizione sono 9 addirittura, perché ci sono anche le staffette mixed 4x200, che è una novità solamente per gli europei, 4x200 stile libero mixed, che si sommano alla 4x100 stile libero mixed e 4x100 mista mixed. Quindi sono 9 le staffette in generale. Io mi aspetto delle buone prestazioni, ovviamente nelle staffette a stile libero la staffetta veloce dei maschile è una più blasonata, ma torno a ripetere, quest'anno ci dovremo confrontare con i russi, ma le staffette a stile libero anche veloci, come dicevo prima, con l'inserimento di Sara Curtis, e poi parliamo anche di una giovanissima Alessandra Mao, che certo, ha ultimamente a Monaco in occasione dei campionati europei junior ha battuto il record che era di una certa Federica Pellegrini,
0: diciamo un'altra che sta creando delle aspettative, esatto, per tornare al discorso di prima.
1: Una una 2011 che dobbiamo far crescere con tutta calma e non darle un peso di una aspettativa troppo precoce. Però ecco, su questa è una veneta, su questo diciamo è una un marchio d'occhio.
0: Esatto. Un marchio d'occhio, certo. Grazie Cesare Butini. Grazie, grazie davvero e in bocca al lupo ai nostri azzurri. Credi. Verso gli europei di Parigi dal 10 al 16 agosto. Ciao Cesare, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao.

0: Domenica Sport, gli aggiornamenti sull'attualità più stretta, gli approfondimenti, anche le storie di sport. Quella che vi proponiamo adesso riguarda un ex tennista, Stefano Janni, tennista professionista, ex tennista e oggi maestro di tennis a Miami e New York, classe 81, allievo tra gli altri di Riccardo Piatti, arrivato fino al numero 300 del mondo, compagno di avventura di Simone Vagnozzi, il coach principale di Sinner. A inizio carriera, dopo aver giocato da ragazzo con gente del calibro di Djokovic e Dimitrov, si ritirò a neppure 30 anni. Il percorso professionale esistenziale di un tennista che sognava di entrare nell'Olimpo della racchetta e che, quando si è reso conto di non potercela fare con i mezzi a propria disposizione, si è reinventato con lo spirito di adattamento tipico di noi italiani. La sua storia raccolta da Nico Forletta.
1: Io sono nato nell'81, quindi ho avuto modo di conoscere collaborare anche in un certo qual senso con questi proprio personaggi. Bertolucci era un osservatore della FIT quando ero ragazzino, per ogni regione chiamavano i migliori di ogni regione, mi capitava appunto di avere come maestro Bertolucci, Orlando Sirola, che è stato un altro dei tempi. No, di Pietrangeli, sì. Ho lavorato con Paolo Canè, io di Monza, lui di Bergamo, il mio maestro era amico di Paolo Canè, quindi ogni tanto veniva ad allenarmi quando ero ragazzino, quando avevo 15-16 anni, e ho avuto poi il piacere, la fortuna di lavorare anche e allenarmi a Monte Carlo con Riccardo Piatti. In quell'epoca giocavano ancora Christian Brandi, Renzo Furlan, Ivan Ljubicic. Ho girato con Ivan per 6-7 mesi per fargli fare da sparring partner, poi ho iniziato un po' la mia carriera, sai, io sono stato un po' tardivo, ho iniziato a fare il mio primo torneo internazionale a 20 anni. La cultura era diversa, chiaramente, no? Si giocavano più i tornei per la classifica nazionale quando uno era ragazzino di 17-18 anni, a meno che non si era già ad altissimo livello. Però un giocatore, diciamo, mediocre, professionista, normalmente, siccome non c'erano tanti soldi, si andava a giocare i tornei open, i tornei nazionali. Adesso è tutto un altro discorso, adesso un ragazzino già di 12-13 anni ha già la visione e l'obiettivo di andare a fare professionista prima possibile, proprio perché abbiamo questi esempi tra Sinner, Musetti, Cobolli, che tra l'altro tutti gli allenatori di questi giocatori hanno giocato insieme a me il vario iter dai Future ai Challenger agli ATP. Quindi diciamo sì che ho avuto la fortuna di vedere un'evoluzione del tennis italiano storico, dai vecchi erano i grandi di una volta, poi la mia annata abbiamo avuto dei buonissimi giocatori, ma non c'è stato i primi 10, no? Non abbiamo avuto il top 10. E adesso chiaramente siamo sul tetto del mondo, e quindi anche il ragazzino che vede la televisione, segue tutti questi personaggi, prende ancora più passione e ha più la volontà di andare a cercare di fare il salto e fare il professionista.
2: Citavi Monza, certo. Tu sei brianzolo di origine?
1: Allora, io sono nato a Vico Equense, quindi Costiera Amalfitana. Papà di Massa Carrara, mamma di Bergamo. All'inizio si girava già come tennista, diciamo. Tennisticamente ho iniziato giù in Costiera Amalfitana, ho fatto un anno in Puglia a Martina Franca col maestro Angelo Sforza, ma sono poi cresciuto sia a Monza con maestri Gambacurta e Galmozzi fino ai 20 anni. Poi a 20 anni la realtà del circolo di tennis Monza era un po' una realtà piccola, no? Non avevo tanti giocatori con quali allenarsi e ho avuto la fortuna di andare con Riccardo Piatti per un anno a Monte Carlo, e poi quando ho preso i miei primi punti ATP mi sono dovuto fermare per un infortunio alla spalla che mi ha tenuto fermo un anno. Poi dopo ho ripreso a Milano, ho fatto gli anni migliori con Corrado Borroni, famoso perché aveva battuto Evgeni Kafelnikov all'Internazionale di Roma quando era numero 4 al mondo. Con Corrado avevamo un bel gruppo di giocatori, c'era, mi ricordo, Fabio Colangelo, che in questo momento è allenatore di Arnaldi, Marco Crugnola, Uroš Vico, Mattia Livraghi, Simone Vagnozzi. Io ho giocato, mi sono allenato con Simone e con Corrado tantissimo tempo, e come sapete tutti, ben tutti, Simone ormai è diventato
2: sul tetto del mondo.
1: La grande, sul tetto del mondo, esatto. Siamo tutti ormai amici da una vita che siamo cresciuti insieme, esperienze, viaggi per tornei, e mi fa piacere vederli quando vengono a Miami per il Miami Open. È un'occasione per rivedere tutti i vecchi amici del circuito.
2: Come si sviluppava l'ambizione di carriera da professionista di un tennista giovane all'epoca?
1: Diciamo che l'iter, direi che a livello di scuola tennis, sai, maestri dei circoli, in Italia abbiamo sempre avuto dei maestri bravi a livello tecnico. I giocatori italiani sono sempre stati tecnicamente molto preparati, perché i maestri erano preparati. Insomma, per diventare maestro, mi ricordo ai tempi, uno doveva avere una classifica, una certa classifica, non poteva andare a fare il corso maestri se non è stato un buon giocatore, almeno a livello nazionale. E buon giocatore dico tra i primi 100 d'Italia, quindi sì. Stiamo parlando di gente che gioca bene, magari non che hanno fatto poi professionismo, perché comunque, come tutti sanno, per fare il professionista, insomma, a livello finanziario anche bisogna sostenere certe spese, i viaggi, gli hotel, portarsi dietro l'allenatore. Io mi ricordo che noi insomma cercavamo di dividere le spese e portavamo l'allenatore dividendolo per 3-4 giocatori, e quindi c'era il coach che andava a vedere prima uno, poi l'altro, insomma cercavamo di arrabattarci un pochino in quel senso lì. E quindi insomma la scuola tennis, la scuola avviamento tennis, insomma penso sia comunque uguale anche adesso. La differenza è che appena c'è il ragazzino che si vede che ha delle qualità, c'ha la predisposizione, probabilmente adesso c'è il sostegno anche della federazione che collabora con i maestri dei circoli. I ragazzini comunque osservati c'erano sempre, però adesso il ragazzino rimane al circolo di tennis dove è nato, nel suo ambiente, diciamo, confortevole, non viene preso e portato, non so, mi ricordo c'era il centro a Viano piuttosto che a Tirrenia, dove il ragazzino poi cosa fa? Va da un altro maestro e altri tipi di dinamiche, magari non si trova bene, magari sente già la pressione che deve per forza vincere, perché se no, e invece che rimanere a casa e continuare, perché diventare un tennista non è che si diventa da oggi al domani, qualsiasi tipo di sport è un continuo allenarsi di anni e anni e anni, quindi rimanere in un ambiente confortevole per la persona è importante a livello psicologico e a livello di confidenza anche, quindi di fiducia, mi viene da tradurlo dall'inglese, scusate, però è proprio, secondo me, è il sistema che funziona. Poi è chiaro che quando uno ha 19, 18 o 20 anni, insomma, diventa già bello formato e vuole fare la scelta di cambiare allenatore, andare con un allenatore magari con più esperienza a livello professionistico, lì è poi la scelta anche del giocatore, capito?
2: Quella è la base, i bambini. Poi c'è un tratto che però accomuna sia i bambini di ieri che quelli di oggi e suppongo quelli di domani, perché nel tennis, come in tutti gli altri sport, chi aspira poi non è detto che arrivi. Poi noi vediamo la punta dell'iceberg, Sinner, poi gli altri che sono nella top 50,

0: mostrare.
1: Ma una cosa che vorrei dire che mi sembra importante. Io mi ricordo ancora quando avevo 12 anni e giocavo benino perché ero uno dei più bravi dell'area di Milano, della regione Lombardia. E chiaro, noi vedevamo la televisione, vedevo i vari Stefan Edberg, Lendl, Becker, no? Tutti questi idoli. Respiravo, mangiavo e solo tennis. Uh-huh. Mio allenatore, mi ricordo, il mio maestro a 12 anni mi disse: Stefano, ma tu cosa vuoi fare? Vuoi diventare un professionista? Vuoi andare in televisione come vedi i tuoi idoli? A quel momento non sapevo neanche come rispondere. Ho detto sì, mi piacerebbe, mi piace, gioco, mi diverto. Lui fa: ok, allora sai cosa devi fare? Devi prendere e ogni volta che noi ci alleniamo, allenavo 2 o 3 volte a settimana, 12-13 anni, non è che giocavo, devi fare 10 giri del campo, del circolo di tennis Monza, devi fare 10 giri, che venga la pioggia, che venga la neve, che venga... E io ho detto: beh, vediamo. Ascolto mio maestro, un po' fiducia, e ho iniziato ogni volta che finivo l'allenamento andavo a fare questi 10 giri del circolo di corsa, pioggia, di notte, di insomma qualsiasi. Quindi anche a livello di temperamento uno deve avere, capito, lo deve sentire dentro il fatto che uno voglia diventare un professionista. Poi quando inizi a prendere i primi punti ATP, che sono i punti mondiali, si inizia a vedere. Io il primo torneo che feci, mi ricordo, lo feci con una wild card casuale a Cagliari e giocai in singolo, ho perso subito, ma in doppio giocai contro Omar Camporese in semifinale. E io ero in coppia con Zugarelli, col figlio di Zugarelli. Ed era il mio primo torneo internazionale. E dico: guarda, Omar Camporese lo vedevo in televisione e adesso ci gioco contro e ho fatto anche un bel match. Avevo perso, mi ricordo, 7-6 al terzo, quindi era un match alla pari. E avevo 20 anni. Lì ho detto: vai, ma allora veramente ci posso provare allora. E ho iniziato a lasciare da perdere tutti i tornei open nazionali. Ho iniziato a fare solo tornei internazionali. Chiaramente sacrificio finanziario anche con i miei genitori, insomma mio padre mi spingeva ad andare a studiare e a fare i tornei nazionali così potevo pagarmi le varie spese, e contro i tornei internazionali ai tempi andare a giocare era veramente difficile. Quando sono arrivato 300 del mondo in singolo, io vedo 300 del mondo in singolo, ho giocato contro Dimitrov, l'ho vinto anche, ho giocato contro Djokovic, ho giocato contro... Però vedevo che conto in banca non era come qualsiasi altro atleta 300 al mondo nella sua disciplina. Perché un 300 al mondo nel basket, immaginati, e solo in Italia ci saranno 300 giocatori, ma metti tutto il mondo, dei calciatori, il numero 300 del mondo del calcio sicuramente guadagnava magari un paio di milioni. Io 300 al mondo in singolo e 118 il mio best ranking in doppio, ho detto: ah, qua ragazzi, non so, il sogno c'è, rimane, uno va avanti finché può, ma se poi dopo a livello anche finanziario uno arriva a 27-28 anni che non riesce ad andare avanti, purtroppo ci sono anche, no? Bisogna smettere. Parlando con i miei coetanei, scherzando, diciamo: chissà se avessimo giocato in quest'epoca con tutti questi social media, con tutti questi, a livello mediatico sarebbe stato più facile anche trovare uno sponsor, crearsi il proprio personaggio, no? Character, no? Sì. Io ai tempi ero anche un bel personaggino, ero. Magari forse avessi giocato adesso sarebbe stato più facile forse trovare un aiuto a livello economico per poter poi investire avanti nel proprio team, perché io sono stato abbastanza bravo ad andare avanti da solo. Mi ricordo Corrado veniva, ma dividevamo le spese con gli altri giocatori. Un conto è viaggiare tutto l'anno con qualcuno che ti sta dietro e ti aiuta, e un altro conto è insomma cercare di capire tutte le cose da solo. Se non c'hai la testa alla Yannick, no? Yannick va dritto come un treno e c'ha già la testa, comunque già 23-24 anni, parla come se avesse 40 anni. Quindi sì, mi ricordo ho smesso il singolo, pensa, il singolo l'ho smesso 28-29 anni mi sembra, ma ne avevo anche 3-4 anni in più, cioè ce l'avevo da giocare. Ho continuato a giocare la Serie A, dove ho fatto anche dei bei risultati pur non essendo più in singolo, avevo battuto della gente molto, insomma, di alto livello. Ho continuato il doppio perché ho preso il visto per vivere in America e dovevo mantenere anche un ranking da professionista, giustamente, quindi ho continuato in doppio in poco tempo, da 400-500 sono arrivato in poco tempo nei pressi dei 100 del mondo. Poi lì purtroppo anche lì non il doppio ancora di meno si guadagna. Quindi ho fatto poi una scelta di vita, ho investito, diciamo, in altre

0: altre cose. Poi dopo ho iniziato appunto a lavorare, mi sono creato il mio ambiente a Miami e ho la mia famiglia adesso a Miami, cioè moglie con due figli e la mia vita è lì.
1: Quando Stefano Janni ha deciso di diventare maestro, com'è andata?
0: È stata proprio una cosa abbastanza naturale, nel senso che verso appunto gli ultimi anni che giocavo ancora, stavo già seguendo, magari aiutavo. Mi ricordo che ho allenato la Francesca Schiavone per un anno quando lei era a Miami. È stato un passaggio graduale, ma mi ricordo l'aneddoto: il mio primo giorno di lavoro a Fisher Island è stato l'ultimo giorno che ho avuto un punto ATP. Cioè, sai che i punti ATP scadono ogni settimana. No? E altro aneddoto simpatico da dire: vado in Spagna con Simone Vagnozzi, io doppista e lui singolarista perché giocava ancora al singolo, e sono andato quasi come allenatore con lui, da accompagnatore, perché lui era da solo. Andiamo, cosa dove andiamo? Ti accompagno, così ti seguo anche durante il singolo, ti do una mano. Poi lui alla fine ha perso, pensa, in finale, e abbiamo vinto il doppio insieme. Quella settimana io l'ho vissuta un po' anche da allenatore, quindi ho iniziato anche a vedere il tennis con un'altra ottica, e questo passaggio mi ha anche convinto che potessi poi trasferire certi concetti e anche insegnare, non solo chiaramente ai professionisti, ma anche a gente proprio, ai beginners, no? A chi non ha mai preso la racchetta in mano. Io ho seguito, come ho detto prima, la strada dei country club, quindi ho clienti che non sono professionisti, ma sono amatori, e insomma, alla fine vedo, al di là della soddisfazione finanziaria, che comunque è il mio lavoro e vengo retribuito bene, vedono anche loro proprio che riescono a migliorare in quel poco che possono migliorare, perché non sono atleti.
1: Questo è interessante, Stefano. Come ci si approccia nell'insegnamento del tennis a amatori? C'è un modo diverso di approcciarsi rispetto invece a chi vorrebbe intraprendere una carriera agonistica? Oppure si tratta allo stesso modo anche per rendere più soddisfatto quello che è il, tra virgolette, cliente?
0: Ecco, allora qui ti dico, io ho il mio successo, è sempre stato dato dal fatto che ho sempre allenato, o quando sono sceso in campo a fare la lezione con l'amatore, il non professionista, l'ho sempre trattato come se avessi davanti un professionista. Ho una persona che a livello di coordinazione non è granché. Cerco di fargli fare il dritto come lo fa un professionista, non per fargli tirare la palla di là. E questo i miei clienti lo apprezzano tantissimo. Faccio vedere che sono professionista, ex giocatore, e li insegno come ex
1: Certo.
0: giocatori. In quell'ambito lì c'è magari il cliente che vuole solo farsi un'oretta per sudare, vuole solo palleggiare, non vuole sentire niente a livello tecnico, e vabbè, non c'è problema, lo faccio divertire comunque, perché grazie poi alla mia personalità, che sono divertente, si ride, si scherza e si sta bene
1: Sì.
0: un'oretta divertente, antistress, ecco. Poi però c'ho il cliente che magari è un po' più pretenzioso e vuole lavorare sulla tecnica, e gli faccio fare gli stessi lavori che farei fare a un professionista o un ragazzino che vuole diventare professionista.
1: E Stefano, quando hai iniziato a fare il maestro, è andata subito bene a livello economico oppure ti sei dovuto fare un nome a Miami prima?
0: Ma io quando ho iniziato a lavorare, diciamo che ho fatto un po' di gavetta, ma proprio poca. Pensa che ho fatto più soldi dell'anno migliore della mia carriera a fare il maestro qua a Fisher Island. Quindi chiaramente, sai, per me ho detto, va bene, non è male.
2: Domenica Sport.

Sono le 16.50, questa è sempre Domenica Sport. Gli europei di nuoto a Parigi, quarta medaglia azzurra arriva dal nuoto artistico nel duo misto tecnico grazie a Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati, argento dietro alla Gran Bretagna e davanti alla Russia, la Spagna fuori dal podio, quarta, l'Italia vicinissima alla Gran Bretagna, ha mancato l'oro per 6 decimi di punto, poco più, ha pesato alla fine il maggior coefficiente di difficoltà dei britannici. Si tratta del terzo podio per Filippo Pelati in questa edizione degli europei di nuoto artistico, del secondo per Lucrezia Ruggero. I tuffi, l'attesa è per stasera, così si completerà il programma della giornata degli europei di nuoto a Parigi. Alle 19 la finale del sincro, il trampolino misto, con Matteo Santoro e Chiara Pellacani, che sono i campioni del mondo in carica. La stessa Chiara Pellacani tornerà poi in acqua alle 21 ed è una delle grandi favorite, se non la favorita, per l'oro nel trampolino un metro dopo le ottime eliminatorie. Dopo il miglior punteggio dei preliminari ci sarà anche un'altra azzurra, Elisa Pizzini, col decimo punteggio acciuffato all'ultimo tuffo la finale. 16.51, alle 17 l'appuntamento con il GR, ma ancora con Domenica Sport su Rai Radio 1, la musica, Avril Lavigne.

Calciomercato, il mercato della Juventus, ufficiale l'arrivo di Alaibegovic dall'Everkusen per il bosniaco, contratto fino al 2031. Le amichevoli delle nostre squadre, il Feyenoord di nuovo avanti sull'Atalanta 2-1, all'intervallo il Torino conduce in casa del Burnley 1-0, l'Udinese sta giocando contro il Trabzonspor e al 17esimo i turchi sono avanti 1-0. Sono le 16:55, manca dunque poco all'appuntamento con il GR1 delle 17, poi torneremo insieme con Domenica Sport per fare il punto della situazione fin qui, ma anche per approfondire ancora temi di sport, per tornare a parlare di pallavolo, di beach volley, per parlare di calcio, della neopromossa Frosinone, anche della Sampdoria di Corradi, dunque di Serie B, per chiudere poi con la pallavolo femminile. Ma adesso l'appuntamento con il GR1 delle 17, ci risentiamo dopo.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La nave della Marina Militare Italiana Taon di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è far rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia, ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa della zona a ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per verificare la nazionalità dell'imbarcazione sottoposta alle sanzioni europee, che è risultata navigare sotto la bandiera del Camerun. Per i 5 morti e 19 feriti il bilancio dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balsi Rossi nel centro di Mosca. Tra le vittime anche la donna che ha tentato di consegnare un pacco bomba. Sull'attacco è intervenuta l'ambasciata russa a Roma, pianificando un attentato in uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca. I terroristi ucraini, si legge in una dichiarazione pubblicata sui social dalla rappresentanza diplomatica, hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia. Sono almeno 72 le persone morte nel tentativo di entrare a Ceuta dal Marocco. Il dato si riferisce ai corpi di migranti recuperati dalle autorità spagnole, ma il numero potrebbe essere superiore. Installata una barriera galleggiante lunga 500 metri per impedire ulteriori tentativi di ingresso. Martedì il vertice europeo straordinario, sollecitato dall'Italia su quanto accaduto a Ceuta e sui conflitti in corso, si è soffermato Papa Leone al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Pontefice ha parlato prima in spagnolo e poi in italiano. Lo ascoltiamo.
4: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
3: Il 2 agosto 1980, 46 anni fa, la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. In città questa mattina la commemorazione ufficiale. Lo sgomento si rinnova e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Così in un messaggio il capo dello Stato Mattarella, messaggio anche della Premier Meloni, che parla di terrorismo feroce e pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, aggiunge la Premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Per la strage di Bologna c'è una luce straordinaria, la matrice neonazista accertata dalle sentenze, dichiara il presidente dell'Associazione Familiare delle Vittime Paolo Lambertini, ed è dibattito anche tra le forze politiche. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. La tragedia aerea in Perù, due coppie di Monza e Seregno con i loro tre figli, gli italiani morti con altre sei persone mentre sorvolavano il sito archeologico di Nazca sulle Ande, con i grandi disegni tracciati sul terreno 2000 anni fa e visibili interamente solo dall'alto.
5: Provenivano dalla provincia di Monza-Brianza le sette vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù nella tarda serata di ieri. Due famiglie, un gruppo di amici. Massimo Angelucci, la moglie Elena Sale, entrambi 58enni, e il figlio Lorenzo, 24 anni, abitavano a Seregno. Vivevano invece a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Bianco, 57, e i figli Matteo e Pietro, 24 e 18 anni. Erano a bordo di un Cessna insieme ad altri quattro passeggeri, turisti spagnoli e tedeschi, e i due piloti peruviani per un sorvolo della zona archeologica di Nazca, quella delle famose linee. Il velivolo, partito dall'aeroporto di Pisco, ha perso i contatti con la torre di controllo dopo pochi minuti. In un video ripreso a terra gli ultimi istanti, il Cessna senza un'ala che inizia a perdere quota e si avvita in una caduta in picchiata per poi disintegrarsi in aria prima dello schianto. Sul posto anche la presidente peruviana Fujimori. Secondo le testimonianze, nella zona c'erano forti raffiche di vento con sospensione del traffico aereo in diversi punti della regione. Da Milano, Maghe di Abu Abia per il GR1.
3: E in Grecia sono vivi i piloti di uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati in volo mentre erano impegnati a contrastare le fiamme. I due piloti sono stati recuperati e sono in buone condizioni. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio. Prima domenica d'agosto, all'insegna di temperature roventi e traffico al momento intenso ma senza criticità secondo quanto segnala l'ANAS con riferimento alla propria rete. Il divieto di transito di veicoli pesanti resterà in vigore fino alle ore 22 ed è una giornata da bolino rosso per il caldo in 23 città sulle 27 monitorate. Proprio per il grande caldo, però, attesi anche dei temporali, sentiamo dove con il primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino.
2: Temporali di calore sulle Alpi, ma soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, che saranno di breve durata, ma localmente assumeranno anche carattere intenso. In una giornata molto calda, dove le temperature da nord a sud potranno raggiungere i 38-39 gradi.
3: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
0: Domenica Sport. 17:06, ancora un saluto da Manuela Collazzo al microfono, dagli studi Rai di Saxarubra, dall'altra parte del vetro. Saluto Alessandro Campanella alla parte tecnica, c'è sempre Danilo Gionta in regia, c'è sempre Andrea Pistorio in redazione. Agli europei di nuoto artistico, la coppia Pelati-Ruggero si conferma sul podio continentale dopo il bronzo nel duo libero. È arrivato, come ricordavamo prima, l'argento nel duo tecnico. Gli azzurri battuti di un nulla davvero dalla Gran Bretagna, sul podio anche la Russia terza, dunque quarta medaglia complessiva per l'Italia agli europei di nuoto. Stasera le ultime gare di giornata riguardano i tuffi, il trampolino un metro a chiudere con Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, prima dalle 19 la finale del sincro misto sempre con Chiara Pellacani in coppia con Matteo Santoro. Notizie, approfondimenti e musica si avvicendano in questo pomeriggio sportivo, e allora ancora musica, quella di Tiziano Ferro.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar. Ricordiamo, per la pallavolo maschile il successo della Polonia in Nations League 3-2 sugli Stati Uniti. La Polonia si conferma dopo la vittoria dello scorso anno sempre in Cina. Restiamo alla pallavolo, ma non alla pallavolo indoor, bensì parliamo di beach volley, e ne parliamo con chi nel beach ha fatto la storia, perché è rimasta davvero impressa quell'impresa di Lupo Nicolai, la loro storica medaglia a 5 cerchi nel beach volley. Era Rio 2016, oggi Paolo Nicolai è direttore tecnico del settore maschile di beach e questa è la sua nuova vita fuori dal campo. Ben trovato Paolo.
1: Grazie.
0: Intanto come va in questo nuovo ruolo che in realtà ricopre insomma da un po' di tempo, credo quasi 2 anni?
1: Sì, sono diciamo la seconda stagione. Ti direi bene, è una cosa che mi dà molto entusiasmo, mi piace molto diciamo questo accompagnare la carriera di altri. E quindi niente, mi sento molto sia onorato che felice di ricoprire questo ruolo.
0: Peraltro hai sempre avuto anche un po' nelle corde l'allenamento, la gestione dei giovani, però questo ruolo ti dà maggiori responsabilità rispetto a quando giocavi, te ne senti maggiormente addosso?
1: Ma forse è una responsabilità diversa, perché comunque da atleta sapevo negli anni di rappresentare un po' insieme ai compagni la punta del movimento, e adesso è una responsabilità ovviamente diversa, perché non sono più io protagonista direttamente sul campo, ma è più un mettersi a disposizione della federazione e degli atleti per cercare di ottimizzare il lavoro che viene fatto.
0: Il lavoro, parliamo un po' del momento del beach italiano, le prospettive, le ambizioni e anche appunto il lavoro che c'è dietro agli atleti, perché c'è un progetto comunque che guarda al futuro, a lungo termine, che deve guardare necessariamente a Los Angeles 2028.
1: Sì, onestamente stiamo anche guardando oltre. L'idea, diciamo, il mandato da parte della federazione in cui mi sono trovato d'accordo era comunque di riallargare un po' la base di giocatori, cercando di immettere nel circuito sia italiano sia internazionale nuovi giocatori e giocatori giovani. Quindi da questo punto di vista in questo momento abbiamo 2 coppie seniores che hanno obiettivi un po' più a breve termine, quindi parliamo di della qualificazione per Los Angeles, ma si sta guardando già alle prossime con dei Club Italia, quindi un'attività permanente per atleti giovani, in questo momento solo estivo, ma con la possibilità di allargarlo anche alla parte invernale, in cui si cerca appunto di investire su atleti un po' più giovani.
0: La tua lunga carriera da atleta, adesso questo lavoro fuori dal campo comunque è cruciale, che cosa hai trovato nel momento in cui hai cominciato a gestire il beach da fuori? Criticità, problematiche da risolvere ce ne sono, e anche obiettivi da stabilire non soltanto a lungo termine, cioè problemi da affrontare nell'immediato?
1: Ma guarda, io mi occupo o sia la direzione tecnica sia la guida diretta delle squadre seniores, e sicuramente il cambio più significativo è stato quello di passare da fare le cose a farle fare, no? E quindi ad aiutare gli altri a farle. Quindi quello sicuramente è un aspetto determinante del cambio tra giocatore e allenatore, e quindi sto cercando di studiare tanto, ho cercato di affiancarmi con uno staff più esperto di me in questo ruolo, e quindi cercando appunto di mettere la conoscenza del gioco e dell'ambiente del beach volley, però avere gli strumenti poi per poter trasmettere quello che so, perché altrimenti posso anche sapere 100, ma poi se non riesco a trasmettere è come se non sapessi nulla.
0: In questo conta anche la sinergia in federazione tra le varie discipline, si può imparare tanto anche dagli altri. Penso ad esempio a un maestro come Velasco, che può essere un valore aggiunto, no? Anche per il
1: certo
0: movimento in generale.
1: Ma guarda, io sono tra i più grandi promotori del fatto che siamo un unico sport con 2 discipline diverse, no? La base comunque dei giocatori, gran parte dei giocatori di interesse comunque passano da un percorso anche indoor, quindi, e devo dire che ho trovato grande disponibilità da parte appunto di tutti i tecnici indoor, quindi sia di confronto sia di momenti, diciamo, persone a cui poter chiedere quando avevo delle difficoltà. Quindi da questo punto di vista posso dire che facciamo parte di una squadra molto più grande di quella che è solo il beach volley.
0: Passare dall'indoor al beach, dicevi, diversi atleti lo hanno fatto, anche di caratura importante. Che differenze poi trovano e anche, insomma, che difficoltà di adattamento dall'indoor alla sabbia?
1: Sicuramente sono molteplici le differenze, sono dei punti di contatto, ma poi nel beach da esempi molto stupidi, cioè non ci sono sostituzioni, la strategia molto spesso viene scelta dall'avversario, quindi ci sono degli adattamenti da dover fare. Adesso il contesto internazionale ci sta dicendo che arrivano a vincere atleti molto giovani e che la longevità degli atleti si sta allungando, quindi c'è questo contrasto si può dire. Quindi comunque noi stiamo cercando di avvicinare ragazzi, dedicarsi a far sì che dei ragazzi possano dedicarsi solo a beach volley un po' in anticipo rispetto a quello che succedeva prima, perché è quello che il contesto ci sta dicendo.
0: Senti, nel presentarti ho citato Rio 2016, credo che fra poco saranno, insomma, 10 anni, ed è un compleanno importante, no? Era il 19 agosto, quell'argento con Lupo. Che ricordi hai adesso, come l'hai vissuto e come lo racconti anche a chi non l'ha visto?
1: Sicuramente posso dire sportivamente, sicuramente l'emozione più grande della mia carriera, senza dubbio. Cerco di pensarci un po' poco, perché come hai detto è un compleanno importante, ma sono 10 anni, mi piace vivere un po' più nel presente, provare magari a costruire delle strade che poi magari porteranno a ripetere quella vittoria. Io la chiamo comunque vittoria, perché abbiamo vinto un argento, e quindi mi piace ricordarlo, è un'emozione che custodisco molto stretta, molto, la sento ancora molto viva, però l'attenzione cerco di metterla su altro, perché altrimenti si fa fatica ad andare avanti.
0: Importante, come dire, ricordare le vittorie, ma pensare alle eventuali successive. Allora è un momento importante della stagione del beach, perché ci saranno i prossimi europei in Polonia, sono ormai imminenti, cominceranno il 12 agosto. Con quali ambizioni le coppie azzurre li affronteranno e quali indicazioni ti aspetti?
1: Guarda, per noi sarà un banco di prova. Onestamente abbiamo dato dei segnali importanti con la coppia del Corso Cottafava quest'anno, siamo riusciti a ottenere delle vittorie e dei piazzamenti importanti nelle tappe più di prestigio del circuito. Ovviamente c'è anche da riconoscere che adesso l'elite del beach volley, tranne che per rari casi, comunque europea, quindi sarà un torneo competitivissimo in cui sarà importante partire bene fin da subito e cercare di guadagnare sia sicurezze sia fiducia fin dall'inizio, e poi ragionare, sembrano frasi fatte ma è così, partita per partita, perché poi il livello è molto equilibrato, quindi tolta alcune squadre che secondo noi ci sono avanti, cioè che sono gli attuali campioni olimpici, i campioni olimpici precedenti, che sono Svezia e Norvegia, però vogliamo provare a competere al massimo livello possibile.
0: Sarà un bel banco di prove. Allora in bocca al lupo agli azzurri del beach. Grazie a Paolo Nicolai, direttore tecnico del settore maschile italiano di beach volley. Grazie.
1: Grazie a voi.

Bobo Marley su Rai Radio 1, domenica sport, europei di canottaggio casalinghi per l'Italia si sono disputati a Varese, gli azzurri hanno chiuso con 9 medaglie, un bottino che soddisfa la federazione, un risultato che raddoppia quanto ottenuto lo scorso anno in Bulgaria quando l'Italia aveva chiuso con 5 podi. 17:22, stiamo per fermarci per qualche minuto per ascoltare le previsioni meteo e arriviamo dunque alle previsioni del tempo in musica, poi torneremo per parlare ancora di calcio qui a Domenica Sport. Thank you.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Le condizioni meteo sul continente vedono il persistere di un solido campo di alta pressione dal Mediterraneo centrale verso l'Europa centro-orientale e i Balcani, che garantisce una stabilità diffusa. Al contempo, il flusso atlantico mantiene attivi due sistemi depressionari, un minimo a ovest delle isole britanniche e un profondo vortice sul nord-est europeo, responsabili di nubi e precipitazioni sul Regno Unito, Scandinavia e settori alpini, oltre ad una leggera bassa pressione sulla penisola iberica. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Condizioni di variabilità con ampie schiarite alternate a nubi irregolari. Temperature tra 26 e 30 gradi. Bel tempo a Bruxelles, in Belgio, pur in un contesto di aria umida che porterà a nuvolamenti di passaggio ed eventuali brevi piovaschi. Massima di 33 gradi e minima di 21. A Edimburgo, in Scozia, cielo molto nuvoloso o coperto sotto l'influenza della depressione atlantica, che porterà piogge e rovesci. Temperature tra 14 e 20 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, atmosfera meno stabile a causa della vicinanza al minimo scandinavo, con nuvolosità frequente. Valori termici compresi tra 12 e 22 gradi. A Varsavia, in Polonia, tempo ampiamente soleggiato grazie all'anticiclone continentale, seppur con velature innocue in transito. Temperature che oscillano tra i 21 e i 29 gradi. A Bucarest, in Romania, cielo sereno o con poche nubi, ventilazione debole e settentrionale, con temperature stabili tra 21 e 33 gradi. Infine ad Atene sarà una giornata calda ma poco umida, con cielo quasi sempre limpido. Temperatura massima di 35 gradi e minima di 24. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Domenica Sport. 17:29, di nuovo in diretta con voi. Domenica Sport, Manuela Collazzo, Danilo Gionta in regia, Alessandro Campanella alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Le amichevoli delle nostre squadre aspettando la stagione che verrà. Il Torino al 65esimo è in vantaggio in casa del Burnley 1-0. L'Udinese all'intervallo sta perdendo contro il Trabzonspor 1-0. È cominciata anche la sfida del Parma contro l'Iraklis al 26esimo 0-0. Calcio, argomento che affronteremo a breve, ma dopo aver ascoltato la musica dei Maroon 5.

0: Il calcio, dicevamo, ha ritrovato la Serie A dopo 2 anni. Come si sta preparando il Frosinone alla nuova stagione? Ce lo dice il suo direttore sportivo che è con noi, Renzo Castagnini, ben trovato.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere su Radio 1 Domenica Sport, manca ancora un po' ovviamente per il debutto, però si avvicina ed sarà un gran debutto perché avverrà in casa contro la Juventus, credo un bel modo per celebrare il ritorno nella massima serie, ci attesa in città, Castagnini.
1: No, è perfetta, la prima partita è perfetta, certo c'è un'attesa incredibile, siamo ritornati in Serie A dopo 2 anni, quindi è un motivo di vanto, un motivo di soddisfazione. Sappiamo che affronteremo un campionato difficile, ma insomma cercheremo di prepararsi al meglio.
0: Cosa servirà secondo lei per competere in Serie A, facendo esperienza anche degli anni passati?
1: Ma guardi, sappiamo perfettamente che la Serie A è un campionato diverso dalla Serie B, ma noi dobbiamo utilizzare le armi che abbiamo utilizzato lo scorso anno. Giocare a calcio, cercare di giocare bene, di essere sempre pronti a livello fisico e naturalmente cercare di mettere in quella fantastica squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso qualche giocatore che abbia anche un po' più di esperienza in Serie A.
0: Ecco, e quindi vi state muovendo sul mercato con quali criteri? Proprio unire l'esperienza, la sostenibilità anche con i giovani, sono concetti che seguite, importanti, cioè un mercato mirato.
1: Sì, noi l'anno scorso eravamo la squadra più giovane del campionato e quindi dobbiamo metterci per forza qualche giocatore che abbia un po' più di esperienza, però poi io credo, ma questo è un mio pensiero, che la carta d'identità credo che non conti tanto. Se uno a calcio gioca bene in tutte le categorie.
0: Assolutamente. Che mercato è in generale, Castagnini? Gli addetti ai lavori dicono un po' spento.
1: Sì, guardi, facevamo questa riflessione con dei colleghi, con degli agenti. Quest'anno il mercato è fermo sia nell'entrata sia nelle uscite, ma molto probabilmente, non so, ma questo è un mio pensiero, il mondiale possa avere un po' rallentato il mercato.
0: Non ha messo in mostra qualche giocatore che potrebbe, insomma, far gola il mondiale?
1: Sì, certo, sicuramente c'erano giocatori bravi, c'erano giocatori che abbiamo visto, abbiamo seguito, ma come noi, come tutti, però credo che il mondiale abbia rallentato un po' il processo del mercato, ma questa è la mia opinione, non so, perché fermo come quest'anno il mercato è da tanti anni e non l'avevo visto.
0: Ah, ce lo raccontava ieri Oscar Damiani, che è appunto agente operatore di mercato, e ci diceva proprio questo, un mercato un pochino fermo, spento. Tornando invece a voi, alla forse al punto fermo della vostra squadra, anche il suo allenatore Alvini, confermatissimo naturalmente dopo il grande campionato della stagione scorsa, Castagnini, qual è la qualità migliore vincente di Alvini?
1: Ma guardi, Alvini lo scorso anno è stata la nostra forza e io credo lo sia anche quest'anno. È un allenatore che sul campo è un allenatore che lavora in maniera incredibile e quindi ha delle idee che sono sue di un gioco molto offensivo. Proveremo a farlo anche quest'anno, sappiamo che sarà molto molto più difficile, ma credo che Alvini possa essere anche quest'anno il valore aggiunto del Frosinone.
0: Diciamo che l'obiettivo è non snaturarsi e continuare a credere nelle proprie idee, nella propria voglia di far gioco, nelle proprie qualità.
1: Sì, io credo proprio di sì, perché non è che possiamo snaturare un anno di lavoro con dei successi e con delle prestazioni importanti, dobbiamo essere bravi a confermarlo anche nella categoria superiore, sappiamo che non sarà facile, sarà complicato, però credo sia giusto continuare su quel lavoro, sia con molti giocatori che avevamo l'anno scorso e soprattutto con le idee dell'allenatore.
0: Quale crede possa essere l'impatto dopo 2 anni con la Serie A? Pensa che la squadra avrà qualche difficoltà nello specifico? Che cosa potrebbe dover affrontare soprattutto all'inizio, nelle prime giornate?
1: Soprattutto avere la personalità di giocare con queste squadre, non aver timore, affrontarle con coraggio e con la determinazione che abbiamo sempre avuto, perché se non hai coraggio e se non hai personalità, quando giochi con certe squadre sei destinato a perdere. Quindi se non hai questo, sicuramente è un problema, ma credo che questi ragazzi ce lo abbiano e che possiamo far bene.
0: E, parliamo anche un po' della società, l'ingresso di investitori stranieri, un punto di partenza anche per rafforzare il club, le strutture, il settore giovanile, ma l'anima del Frosinone resta comunque Stirpe, il presidente.
1: L'anima del Frosinone è il presidente Stirpe, in tanti anni che è il patrono di questo club. Negli ultimi 10 anni è andato in Serie A 4 volte, con 4 allenatori diversi, 4 direttori sportivi diversi. Ciò significa che il pensiero di questo dirigente, di questo presidente, è un pensiero giusto. Quindi anche adesso è al comando della società e quindi noi siamo ben contenti e ben felici di proseguire questo discorso, anche se l'avvento degli americani, l'avvento dei fondi

Alvaro Soler, il mismo Sol, citavamo prima il Trabzonspor quando dicevamo delle amichevoli delle nostre squadre, amichevoli in giro per l'Europa, il Trabzonspor che sta affrontando l'Udinese, sta peraltro vincendo all'intervallo 1-0 e potrebbe essere la futura destinazione di Salalex, giocatore della Roma, svincolato dal Liverpool dopo 9 stagioni, sembrava un passo dall'accordo con il Besiktas di Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore, secondo i media turchi, avrebbe ricevuto un'offerta anche dal Trabzonspor, che peraltro sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta monster da 15 milioni a stagione più bonus per il giocatore. A proposito di nuovi arrivi, vi dicevamo prima dell'ufficialità dell'arrivo di Alaibegovic alla Juventus. Il giovane attaccante bosniaco arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto fino al 2031.

del Parma amichevole contro l'Iraklis al 44esimo 0-0. E a proposito del Parma, il Paris Saint-Germain pare proprio che abbia intenzione di prendere Suzuki. Ha presentato la prima offerta ufficiale. Al Parma è arrivata una proposta da 33 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus per il portiere giapponese, e dunque la trattativa potrebbe adesso entrare nel vivo. Vi anticipo che dopo il GR1 delle 18 noi parleremo ancora di calcio, parleremo però di B, della Sampdoria, della nuova Sampdoria di Bernardo Corradi, e dunque della scommessa, forse possiamo dire, di Corradi alla sua prima esperienza da primo allenatore. Poi chiuderemo la trasmissione parlando di pallavolo femminile dopo la Nations League verso i prossimi europei, gli impegni delle campionesse del mondo e delle campionesse olimpiche. Notizie dunque, analisi, approfondimenti e musica. Adesso la musica dei Coldplay. I know that this could hurt.

Dicevamo di Alaj Begovic, il cui arrivo è stato ufficializzato dalla Juventus, ha firmato fino al 2031 e anche già parlato presentandosi ai canali social del club. Le sue emozioni, è arrivato allo stadium, ho provato sensazioni bellissime, ha detto non vedo l'ora di iniziare, un grande onore indossare questa maglia, darò il massimo. E poi il suo modo di giocare, ho l'obiettivo di adattarmi in fretta, voglio scendere in campo, conoscere velocemente i miei compagni, sono un giocatore cui piace avere la palla tra i piedi, fare dribbling e cross oltre a calciare in porta e cercare gli assist. Alaj Begovic, lo ricorderete, fu protagonista dello spareggio per i mondiali che condannò l'Italia alla terza esclusione consecutiva e ne ha parlato, ha detto fu una bella partita ma anche difficile perché l'Italia giocò bene, per fortuna vincemmo noi. Ci avviciniamo pian pianino all'appuntamento con il GR1 del 18, dopodiché torneremo a parlare di calcio, anche di pallavolo, ancora aggiornamenti sulle amichevoli delle nostre squadre, per dirvi che l'Atalanta è stata sconfitta 2-1 dalla Feyenoord a Rotterdam. È stato anche disputato un supplementare unico di mezz'ora, l'Atalanta che aveva pareggiato a segno per la squadra di Maurizio Sarri, Krstović.

0: non sempre bello eppure.
1: Coez è sempre bello, 17.56, vi ricordo tra gli appuntamenti sportivi di cui vi abbiamo dato conto nel pomeriggio di questa prima domenica di agosto, gli europei di nuoto, nuoto artistico, ancora una medaglia per l'Italia con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero che hanno sfiorato l'oro, hanno conquistato l'argento nel duo misto tecnico, davvero per pochissimo battuti dalla Gran Bretagna, sono finiti davanti alla Russia, dunque Gran Bretagna, Italia, Russia, questo il podio del duo misto tecnico. I tuffi stasera chiuderanno la giornata di gare agli europei di nuoto a Parigi. 17.57, si avvicina l'appuntamento con il GR1 delle 18, allora noi ci arriviamo in musica. Carole King.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Tragico incidente stradale in provincia di Rieti, avvenuto poco fa sulla superstrada Rieti-Terni, nel tratto compreso tra lo svincolo di Colli sul Velino e quello di Piediluco. Un pullman si è scontrato con un camper, coinvolte anche due automobili. Il bilancio al momento è di 5 morti e 5 feriti. Altra tragedia in periodo di vacanze, quella avvenuta in Perù. Nell'aereo da turismo precipitato c'erano 7 persone originarie della Lombardia.
4: Partito da Pisco, il piccolo aereo da turismo stava rientrando dopo aver sorvolato l'area archeologica di Nazca, nel sud del Perù. Alle 13.20 di ieri sera in Italia, l'SOS lanciato dal pilota, poi il Cessna che precipita e si schianta nel deserto. Nessun superstite fra gli 11 passeggeri e i due piloti, fra le cause forse il maltempo e le forti raffiche di vento. La strage di turisti ha cancellato due famiglie brianzole insieme a due coppie spagnola e tedesca. Erano amici da tempo e Gianturco e gli Angelucci avevano organizzato insieme il viaggio nel quale hanno trovato la morte. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Maria Cristina Bianco erano entrambi manager di alto livello. Nello schianto sono morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, 18, la vittima più giovane del tragico incidente, costato la vita anche agli amici Angelucci di Seregno. Il padre Massimo, 58enne imprenditore, la moglie Elena Sala, coetanea, anche lei lavorava nell'azienda meccanica con sede fra Seregno e Lissone. Con loro è morto anche il figlio Lorenzo, 24 anni. Per il GR1, Elena Scarpa.
3: In provincia di Varese un 43enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio per la morte di un uomo di 36 anni che credeva fosse un rivale in amore. La vittima in realtà si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali all'ex del 43enne che non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento dove aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. Vedendoli insieme il 43enne lo ha investito uccidendolo sul colpo. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Questa mattina in città la commemorazione ufficiale. Lo sgomento si rinnova e rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia, che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Così in un messaggio il presidente Mattarella, la premier Meloni ha parlato di terrorismo feroce e di una pagina tra le più buie della storia nazionale. Il governo, ha aggiunto la premier, continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD e 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. La nave della Marina Militare Italiana Taon di Ravel ha abbordato nella zona ovest di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. L'ammiraglia della missione dell'Unione Europea, il cui compito principale è fare rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia, ha effettuato un controllo sull'imbarcazione riconducibile a Mosca, sottoposta a sanzioni da parte di Bruxelles. La petroliera naviga dichiarando bandiera del Camerun. Era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta a Istanbul. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e rilancia la diplomazia. Per Teheran il presidente americano ha esaurito le scorte di armamenti.
5: Con l'Iran abbiamo raggiunto un accordo in termini generali che comprende la riapertura dello stretto di Hormuz. Mi hanno chiesto di sospendere gli attacchi e lo farò per il bene dell'umanità, scrive il presidente americano sul suo social Truth, esortando però alla ripresa effettiva di negoziati più dettagliati. Da Teheran arriva una secca smentita. L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto. Hormuz resta chiuso, ribadisce il regime degli Ayatollah, che sostiene che Trump abbia deciso di fermare per ora la macchina bellica solo perché ha finito le armi. Inoltre i Pasdaran minacciano ancora e secondo il Wall Street Journal le guardie della rivoluzione starebbero valutando anche attacchi preventivi in caso di fallimento degli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti. E intanto il governo dell'Arabia Saudita è sempre più preoccupato per gli attacchi alle infrastrutture petrolifere dei Pasdaran. In una telefonata con il presidente Trump, il principe Bin Salman ha chiesto di evitare l'escalation. Claudia Stamerra, GR 1.
3: È terminato lo sciame sismico ai campi Flegrei, lo ha annunciato l'INGV Osservatorio Vesuviano nel corso della riunione alla Prefettura di Napoli del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione dopo la scossa di magnitudo 4.7 di 2 giorni fa. Migliorano intanto le 5 persone ricoverate, gli sfollati sono circa 300. Temperature roventi nella prima domenica d'agosto. Per sfuggire a caldo e afa, in tanti hanno scelto la costa ionica della provincia di Taranto tra mare e pineta. Il servizio di Donatella Cupertino.
0: Una distesa ininterrotta di colori, asciugamani e lettini. La Puglia si conferma regina dell'estate, ma questo primo weekend di agosto ha messo a dura prova anche i più temprati.
2: Rimaniamo in acqua.
6: Io sono abituata al caldo, quindi mi sta benissimo.
0: Per sfuggire alla calura, in tantissimi hanno scelto la costa ionica, come Castellaneta Marina, meta d'eccellenza, riconfermata bandiera blu per la qualità delle sue acque. Ma qui la vera arma segreta contro l'afa è la natura. Oltre al mare cristallino, il vero asso nella manica è la sua fitta pineta secolare, una macchia mediterranea che spinge il suo abbraccio fino alle dune, regalando un'oasi di refrigerio provvidenziale per le famiglie e per chi cerca una pausa rilassante lontano dal bagnasciuga.
7: Cercare l'ombra. Sono sicuro che sono oltre 40 gradi, però cerchiamo di resistere.
0: Acqua limpida, frutta fresca e l'ombra secolare dei pini. A Castellaneta Marina la ricetta per battere l'afa africana è servita.
8: Con questo caldo come si fa?
9: In acqua si sta bene, poi la pineta dà un grande giovamento per fortuna.
3: Su Radio 1 torna Domenica Sport, prossimo giornale alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.
10: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
11: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
12: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
10: Bella idea, dottor Scotti.
13: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
14: E voilà, una ghiotta bontà!
15: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
14: Kiwi e Arturo!
16: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
17: Buona festa dell'amicizia, Frido!
18: Prendila! Presa!
16: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Domenica Sport. 18:08, ancora un saluto da Manuela Collazzo, c'è Carlo Boninsegna adesso alla parte tecnica, sempre Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Il mercato della Juventus è il giorno delle ufficialità, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Alej Begovic c'è anche quella dell'acquisto di Kolo Muani, perché lo conferma il Paris Saint-Germain in una nota, il club dal quale la Juve ha acquistato Kolo Muani. L'Atalanta battuta dal Feyenoord in amichevole 2-1, primo KO per la squadra di Sarri, mentre il Torino ha sconfitto il Burnley 1-0. Stanno giocando altre squadre verso la prossima Serie A. Il calcio sarà argomento di discussione anche fra poco, dopo aver ascoltato la musica di Rai Radio 1, ma parleremo di Serie B.

0: Torniamo per un attimo a parlare di nuoto artistico, dell'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Si tratta del terzo podio agli europei a Parigi per Filippo Pelati, del secondo per Lucrezia Ruggero. I due azzurri li ascoltiamo ai microfoni di Rai Sport.
1: Siamo molto contenti della nuotata di oggi, soprattutto per la parte artistica e inoltre per la parte acrobatica, su cui tengo a dire che abbiamo fatto un grande lavoro, e in più è stato bello, insomma, anche vedere questa competizione veramente fino all'ultimo, e questo breve distacco dal primo posto comunque spinge sempre a fare del proprio meglio.
2: Sono molto molto orgogliosa di Filippo, perché è un atleta giovanissimo, veramente ai suoi primi anni di carriera internazionale, e non è facile mettersi in mostra in questo modo quando si entra in acqua, quindi credo che oggi la parte su cui poi stiamo di fatto lavorando di più in allenamento si è vista.
1: Si è sempre molto orgogliosi e molto gratificati quando si raggiunge, ecco, la medaglia, e speriamo, ecco, anche domani di concludere nel migliore dei modi.
0: Domani in programma il solo libero, sia maschile sia femminile. Ricordiamo il podio del duo tecnico misto: Gran Bretagna oro, Italia argento, Russia bronzo.

0: Parliamo della Samp, la nuova Sampdoria di Bernardo Corradi, che è collegato con noi. Ben trovato, mister.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: La sfida di Bernardo Corradi, possiamo chiamarla così, non è una panchina qualunque per cominciare da primo allenatore di un club.
1: Sì, insomma, sfida è comunque il mettersi alla prova e cercare di abbracciare con tutte le energie possibili un progetto ambizioso, da un certo punto di vista anche dalle responsabilità non banali, però insomma, no, poi c'è sempre l'annosa diatriba per la quale, no, si rischia di dover dire pronto o non è pronto. Fin quando uno non prova, non può mai sapere se è pronto o no. Poi nella vita, secondo me, conta molto il tipo di preparazione, il tipo di percorso che fa ognuno di noi quando si trova poi di fronte a una prova alla quale viene messo, insomma, viene messo davanti.
0: Come stanno andando, a proposito di preparazione, queste settimane? Che ambiente ha trovato? Lo sappiamo, non sono anni facili, non sono stati anni facili per la Samp, gli ultimi.
1: Sì, non sono stati anni facili, però devo dire che ho trovato un ambiente desideroso di ripartire, di voltar pagina con tantissimo entusiasmo, ma non solo da parte dei calciatori, anche da parte di tutta diciamo la squadra invisibile. Tutte le persone ruotano intorno al calciatore, che poi sono quelli che lo mettono in condizione di rendere al meglio la domenica, no? Dai magazzinieri fino alle persone che lavorano in sede. C'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di ripartire, quindi diciamo che questo entusiasmo va cavalcato e bisogna cercare di lavorare nel miglior modo possibile.
0: Va sfruttata anche la sua esperienza precedente con le giovanili della Nazionale, poi al fianco di Allegri al Milan. Cosa pensa di poter portare alla Sampdoria? Cosa ha imparato in questi anni comunque a contatto con i giovani e poi al fianco di un allenatore come Allegri?
1: Ma allora, dal punto di vista tecnico-tattico, poi il calcio è bello perché ognuno ha la sua idea e poi alla fine forse chi ha ragione, dicono sempre c'ha ragione chi vince, chi fa punti, e quindi tralasciando la parte tecnico-tattica, quello mi porto dietro dai miei anni di formazione, il fatto di riuscire a entrare nella testa dei propri calciatori e di riuscire a portarli a sé, chiaramente utilizzando tutte le possibilità che uno ha a disposizione, che sono dall'empatia alla conquista, attraverso chiaramente tutte quelle che sono le capacità tecnico-tattiche che uno ha acquisito negli anni. Quindi, perché poi alla fine i calciatori riconoscono preparazione, ci deve essere una stima professionale, poi dopo, se uno riesce anche dal punto di vista empatico a instaurare un rapporto che vada al di là del solo campo, magari riesce a ottenere anche qualcosa in più.
0: Quindi mi pare di capire, non c'è un modello di tecnico a cui si ispira, lei è Bernardo Corradi e basta. Che impronta però pensa di dare alla sua Samp, un'idea, che squadra vorrebbe vedere in campo?
1: Uno, c'è sempre il rischio quando si copia e poi non si reinterpreta di riuscire solo a fare delle brutte copie, perché poi non la parte di personalizzazione ci va e ci vuole. Chiaramente mi piacerebbe una squadra che interpreti la partita, non una squadra passiva, perché poi al giorno d'oggi con la grande preparazione tattica che hanno tutti gli allenatori, col fatto che ci sono 5 cambi, hai molte partite all'interno della stessa partita, quindi non sempre dalla panchina riesci a trasmettere, perché insomma sappiamo, soprattutto quando giocheremo in casa, che avremo tantissimi tifosi, ci sarà uno stadio molto caldo, quindi insomma è difficile. Mi piacerebbe riuscire a far sì che i calciatori interpretassero la gara strada facendo, e che quindi magari potessero riuscire a trovare soluzioni. È normale che queste soluzioni gli devono essere messe davanti e poi loro devono essere bravi a sceglierle.
0: Comincerete fuori casa il 23 agosto sul campo del Cesena. Parlavamo prima della Sampdoria, degli anni difficili, di una tifoseria comunque esigente, anche un po' insoddisfatta proprio per quanto sta accadendo nelle ultime stagioni. Da questo punto di vista ciò rappresenta una responsabilità? Insomma, c'è qualcosa che si sente di dire o vorrebbe dire al popolo blucerchiato, alle attese dei tifosi?
1: Ma allora, negli appellativi, negli aggettivi che hai usato esigente e hai usato anche un po' delusa dagli ultimi anni, però quello che ho percepito, almeno quello che mi hanno trasmesso in questi giorni di inizio avventura, è comunque una tifoseria molto attaccata alla squadra e che sta comunque, a prescindere di quello che succede, dietro la squadra e supporta la squadra. E quindi questa cosa qua gli va restituita, no? Questo grande attaccamento.
0: Diciamo che questo per voi sarà comunque una grossa mano, ecco, avere il supporto e il sostegno dei tifosi.
1: Sarà sicuramente una grossa mano. So che la campagna abbonamenti è iniziata da poco, ma comunque hanno risposto alla grande, ma questo me l'avevano detto, ma io poi nella mia esperienza da calciatore ci ho giocato contro, certo. Quindi so che tipo di ambiente andavo a trovare, e il fatto che comunque sia una tifoseria a prescindere attaccata alla squadra, attaccata alla maglia, questa è una roba che insomma, che ti non può che non essere da stimolo per chi poi la domenica va e si mette, si indossa quella maglietta e va a correre per il campo.
0: Bernardo Corradi, lasciando prima di salutarla per un attimo la sua nuova avventura alla Samp, che la immergerà e la immerge totalmente, però tornando anche a quello che è stato il suo lavoro nelle giovanili azzurre, aprendo una parentesi proprio azzurra, lei che ha toccato con mano il mondo delle under, ha capito qual è la problematica maggiore nel salto di categoria? Perché poi non riusciamo a sfruttare il lavoro che si fa dal basso? Che cosa si inceppa nel passaggio dal mondo dei giovani a quello dei grandi, quello che si sta verificando in questi anni in Italia?
1: Ma allora, se uno va a vedere i risultati delle nazionali giovanili dal 2010 a oggi, che da quando poi è arrivato a Rigo Sacchi e provò a cercare di invertire un po' la tendenza, comunque le nazionali giovanili sono passati da ranking 19-20, ora vado a cazzotto, non mi ricordo i numeri precisi, però da ranking molto bassi avere ranking 1 e 2, ci siamo stati per 5 anni la federazione che ha portato under 17 e under 19 alle fasi finali, e l'unica peraltro. Quindi abbiamo vinto campionati d'Europa con la 19, con la 17, i risultati sono arrivati. E poi però questi giocatori qua fanno fatica a giocare nelle prime squadre chiaramente, quando fai un ragazzo più giovane devi mettere un preventivo che qualche errore lo può commettere, ma che è un percorso di crescita. Io, la mia visione, per quella che vedo io, è che dovremmo incidere molto di più nei primi anni delle scuole calcio piuttosto che nelle under 18, under 19, perché il giocatore, non dico è già completo, ma è già nel percorso di crescita. Dovremmo incidere molto di più in quegli anni là, dove a volte mi è capitato di vedere allenamenti in cui gli allenatori mettevano in postura o nella linea o nelle diagonali giocatori di 9, 10, 11 anni, quando magari avrebbero dovuto dare un pallone a testa e iniziare prima a saper controllare il pallone, a saperlo trasmettere in un certo modo, a riuscire a calciare bene in porta, e poi dopo c'entra tutta quel mare magnum che è la tattica di squadra.
0: Prima, guardi, sono le parole che sostanzialmente ha usato Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico azzurro, nel giorno in cui è stato presentato, quindi diciamo che almeno nella sostanza dei fatti la visione è comune ed è condivisa. Attenzione dunque la gioventù, ma a partire dalle scuole calcio. Intanto le faccio un grandissimo in bocca al lupo, Bernardo Corradi, per la sua nuova esperienza, per la sua Sampdoria, per l'inizio di una stagione che vi auguro sia importante per voi. Grazie.
1: Crepi il lupo, grazie, una buona serata a tutti.
0: Noi ci fermiamo, ci avviciniamo all'Onda Verde, ma ci avviciniamo in musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si registrano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa superiori ai 30 minuti. Ci spostiamo in A14 nelle Marche, si segnalano code in uscita da Ancona Nord a causa del traffico intenso. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, tra Anagni e Colleferro in direzione Roma, un tamponamento tra due auto provoca rallentamenti. E rimaniamo in Autosole, tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud sono presenti code in direzione Firenze per traffico intenso. Ci spostiamo in Campania in A30 Caserta Salerno, tra Palma Campania e Sarno il traffico è rallentato per le condizioni meteo avverse. Sulla A2 l'autostrada del Mediterraneo nei pressi di Monte Corvino in direzione dell'allacciamento con la A30 si segnala invece un incidente. Incidente infine anche sulla statale 7 via Appia nei pressi del confine tra le province di Matera e Taranto in direzione Brindisi che causa rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Ultima parte di Domenica Sport la dedicheremo alla pallavolo, non solo, anche agli aggiornamenti e naturalmente alla musica. Intanto il Torino ha vinto l'amichevole contro il Barla in 1-0, ve l'avevamo detto. L'Udinese ha perso contro il Trabzonspor 1-0, aveva perso, lo abbiamo ricordato prima, anche l'Atalanta contro il Feyenoord 2-1. Dicevamo la musica, allora ascoltiamo Cream. Boom, boom, boom, boom, boom, boom.

0: Come promesso, parliamo di pallavolo a tutto tondo, pallavolo femminile. Ne parliamo con Consuelo Mangifesta, grande giocatrice prima, non ha bisogno di presentazioni. Oggi responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Femminile. Ciao Consuelo, ben trovata a Radio 1.
1: Grazie, grazie mille, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per aver accettato. Cominciamo direi con la nazionale, che in questi mesi è la squadra al centro dell'attenzione dopo la VNL e gli europei che si avvicinano, campionesse olimpiche, campionesse del mondo, insomma inevitabilmente le azzurre sono attese. Secondo te, tornando alla Nations League, che indicazioni ha dato la Nations al CT Velasco, il torneo che l'Italia ha chiuso al terzo posto?
1: Ma credo che insomma le indicazioni per Velasco siano sempre molto interessanti, sia per il gruppo che per la prima parte ha portato avanti questo lavoro e quindi ha fatto in modo insomma di giocarsi questa finale, anche se bronzo, e per poi arrivare alle ragazze invece, le top player che si sono aggiunte via via nel corso dell'estate. Quello che mi sembra che sicuramente sia piaciuto a Velasco e l'atteggiamento anche delle nuove arrivate, che sono entrate nel mood immediatamente quello che piace a lui, delle ragazze con gli occhi di tigre che non mollano mai davanti a qualsiasi difficoltà, perché chiaramente insomma questo è un discorso che vale per tutte le nazionali, ma non è mai facile ritrovarsi all'inizio di un'estate con un gruppo nuovo e giocare comunque bene, vincere contro delle nazionali molto forti.
0: La gestione delle top player, come tu dicevi, il fatto che il CT abbia concesso loro un periodo di riposo più lungo rispetto al consueto, saranno comunque pronte poi per quello che sarà un appuntamento importante anche in ottica Los Angeles 2028, naturalmente gli europei imminenti?
1: Guarda, io penso proprio di sì, perché poi queste sono giocatrici, anche se non riconosciute come professioniste, lo sono di fatto, perché anche se Velasco ha lasciato del tempo per riposare, hanno continuato a fare attività fisica, hanno seguito un programma di lavoro, sono tornate in palestra con ovviamente gli stimoli giusti. Io credo che da qui all'inizio dell'Europeo anche le ragazze che si sono aggregate insomma più tardi troveranno la loro condizione migliore, e in ogni caso anche laddove insomma qualcuna di loro non dovesse trovarla al 100%, abbiamo visto che ci sono delle altre atlete pronte a scendere in campo, quindi non mi preoccuperei più di tanto.
0: Diciamo che la panchina lunga è uno dei non problemi di Velasco, diciamo così. Come credi che il CT gestirà proprio questo aspetto? Per esempio anche Antropova e Degonu, dopo l'esperimento che poi ha accantonato di Antropova schiacciatrice. Antropova resta un lusso in panchina, Consuelo.
1: Guarda, mi piange il cuore, no? Nel senso che mi sarebbe piaciuto che l'esperimento fosse riuscito al 100%, perché questa è una ragazza che merita di stare in campo dall'inizio alla fine, ovviamente grande personalità, grande voglia di fare, si è messa immediatamente a disposizione, e non tutte le atlete lo fanno, questo te lo posso garantire per esperienza un po'. E quindi sì, è un grandissimo lusso, ma voglio dire, poi io non so che discorso abbia fatto Velasco alle sue atlete, se abbia già detto quali sono le titolari, perché ad oggi secondo me,
0: conoscendolo, secondo te lo ha fatto?
1: Ma guarda, potrebbe anche averlo fatto, però sai com'è, poi alla fine sono i numeri che contano, no? E abbiamo visto quanto Kate Antropova abbia aiutato la squadra ad arrivare comunque a conquistare un bronzo in VNL. Paola Egonu è una giocatrice senza che non si discute neanche, però insomma questa competizione che ha innescato Velasco, anche sana, credo che possa far bene sicuramente al gruppo.
0: Crediamo poi che Velasco sia la persona giusta per come dire, gestirla in ogni modo.
1: Sì.
0: Gli europei,
1: sì,
0: dicevamo, doppiamente importanti perché qualificano a Los Angeles 2028. Pensando agli europei, Consuelo, le solite note a lottare per la vittoria, cosa vedi nel panorama continentale in generale, se pensi ci possa essere qualche outsider, pensando proprio al torneo continentale?
1: Ma guarda, ci sono sempre quelle squadre, no, che alla fine insomma un po' di fastidio te lo danno, no? L'Olanda, la Germania, parlando, no, delle squadre che vengono dopo la Turchia, dopo la

0: mai recitano un ruolo, insomma, da protagoniste, però diciamo che, insomma, non vedo, ecco, in questo momento grandissime avversarie e outsider che possano impensierire un'Italia che gioca bene, perché poi quando l'Italia gioca male può perdere anche contro la Francia, può perdere anche contro la Polonia, può perdere, cioè,
1: questo
0: può perdere
1: ovviamente
0: anche...
1: è un dato di fatto, fa parte del gioco, no?
0: Sì, esatto, però è una squadra che mi sembra che abbia acquisito una caratteristica importante, che è quella che serve negli sport di squadra, cioè che poi insomma è un po' la ricetta vincente per le squadre che vincono e che poi tornano a vincere e che vincono ancora e che si alzano da tavola affamate, no? Velasco lo predica sempre, dimenticatevi quello, esatto, che avete vinto fino ad oggi, e mi sembra che queste ragazze ogni volta che scendono in campo, insomma, io ho visto le ultime due gare, la gara col Brasile che mi sembrava il remake della semifinale mondiale, no? Abbiamo perso per un soffio, però davvero queste ragazze hanno dato l'anima, il giorno dopo abbiamo, come dire, trionfato, annichilito la Cina, quindi ti dico, è una squadra che secondo me ha acquisito delle consapevolezze, non tanto tecniche, perché magari sulla tecnica si può lavorare sempre, però mentali, cioè loro sanno che per far parte di questo gruppo bisogna essere in un determinato modo, altrimenti sei fuori.
1: E questo credo sia il grande merito del CT. Veniamo, Consuelo Mangifesta, al campionato, anche alle strategie della Lega Femminile, che vuole rendere sempre più accessibile il contenuto, lo spettacolo della pallavolo femminile. E in questa direzione va anche la grande novità che riguarda la prossima stagione, cioè il fatto di coinvolgere i profili social delle atlete, dei club e della stessa Lega per trasmettere parte delle sfide di Serie A.
0: Guarda, noi è già da qualche anno, no, che ovviamente guardiamo a chi insomma fa meglio, alle innovazioni, abbiamo un gruppo di lavoro, il fondo inglese con il quale abbiamo chiuso un accordo, chiaramente lavora in questa direzione digitale, massimizzare quanto più possibile la visibilità della pallavolo, e non poteva essere diversamente se non con l'ausilio di tutte le piattaforme che ci sono in questo momento. Proprio qualche giorno fa abbiamo messo fuori un comunicato che insomma ha annunciato 2 miliardi di visualizzazioni con qualcosa come 23 milioni di interazioni, che è un dato veramente straordinario per la pallavolo. Quindi abbiamo deciso, ecco, di non lasciare che i tifosi vengano a cercare la pallavolo, ma siamo noi che andiamo a cercare il tifoso anche in situazioni nuove, no? Quindi cercando mercati nuovi, utilizzando piattaforme come hai detto tu qualche istante fa. È una novità incredibile. La cosa che mi fa piacere è che questo esperimento, questa sfida che abbiamo intrapreso ha già riscontrato tantissimi successi, e ci guardano anche come un modello da seguire. Quindi questa è la direzione giusta secondo noi, e speriamo, insomma, ecco, che le modalità di fruizione diventano sempre più facili per tutti gli utenti che vogliono avvicinarsi e approcciarsi allo sport come la pallavolo, perché poi alla fine sì, interessano le partite, no? Però interessa molto anche della vita delle atlete, tutto quello che loro fanno in condizioni extra pallavolistiche, quindi con una serie di contenuti che non sono soltanto le partite noi cerchiamo di avvicinarci al nuovo pubblico, che è sempre più giovane.
1: Una strada tracciata. E l'organizzazione delle competizioni FWB, ti chiedo, Consuelo Mangifesta, c'è questa ipotesi, no, di giocare nei mesi invernali, cioè la ferma opposizione delle leghe, perché la Federazione Internazionale va verso questa direzione che mi par di capire scontenti un po' tutti? Qual è il tuo punto di vista?
0: Ma è una follia, semplicemente, no? Ribadisco quello che poi sono state un po' le voci della Lega maschile e della Lega femminile, ma in generale di tutte le leghe esistenti e di tutti i movimenti pallavolistici tra i più forti al mondo, no? È chiaro che si tentano di fare degli esperimenti, no? Perché probabilmente, no, la strada che vuole tracciare quella, le 5UB è quella del business, business, quella di cercare di introitare quanto più possibile dai

0: diritti
1: sperando
0: del...
1: non prenda spunto da Infantino e dalla FIFA.
0: Guarda, ce lo auguriamo veramente tanto. Credo che insomma poi l'FIVB debba guardare con molta attenzione, no? Poi tutti i campionati, io parlo per il nostro, quello italiano, perché qui ci sono investitori che mettono i loro soldi, che investono veramente tantissimo, perché non ricevono contributi dal governo, le leghe non ricevono contributi da nessuno, sono soltanto gli appassionati investitori che tengono a galla questo movimento, e questo movimento ha fatto crescere veramente tantissimo la pallavolo negli ultimi anni, la Turchia, l'Italia, l'America, chiunque, no? Perché è un lavoro che ogni nazione fa da per sé, no? E quindi io credo che l'FIVB, prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, senza interpellare quantomeno i movimenti più forti pallavolistici, anche perché guarda, il rischio che qualcuno cominci a fare dei passi indietro è molto alto, e sarebbe veramente un peccato nel momento di massimo splendore di questo,
1: certo,
0: sport.
1: Certo. Chiudiamo così, naturalmente non augurandoci quello che è nelle idee invece dell'FIVB, ma invece facendo il tifo per le nostre azzurre, e anche un in bocca al lupo per la nuova stagione che verrà poi della Lega Femminile, con tutti i progetti che avete in mente. Grazie Consuelo Mangifesta per essere stata con noi.
0: Grazie a te, grazie per aver chiacchierato così a lungo di pallavolo.
1: Sempre un piacere, Consuelo, grazie.
0: Grazie.

La tournée australiana del Milan a Perth, si sono aggiunti alla squadra Luka Modric e con lui anche Yasharia Salemakers, bagno di folla soprattutto per il croato, il Milan che non potrà essere presente ai funerali di Franco Baresi che si terranno alle 11 martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio. Impossibile gestire la logistica, però oggi il tecnico Amorim e Gabbia hanno reso omaggio a Baresi lasciando una corona di fiori davanti a un murales di Perth che ritrae Baresi sulle spalle di Ruud Gullit, ricordando gli anni trionfali del capitano in rossonero. Andiamo avanti, ci avviciniamo alla fine della nostra trasmissione, manca poco per il GR1 delle 19, ma c'è ancora tempo per ascoltare della buona musica. Adesso vi proponiamo Bryan Adams.

avviciniamo alla fine di questo pomeriggio insieme, con tanta musica, con notizie, approfondimenti, analisi sportive. A proposito delle notizie di cui vi abbiamo dato conto, vi ricordo agli europei di nuoto di Parigi è arrivata la quarta medaglia azzurra, l'ha regalata il nuoto artistico, il duo tecnico misto con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Per quanto riguarda gli europei di nuoto, parlando nello specifico di tuffi, la serata non è conclusa, potrebbero anzi arrivare altre medaglie. Le attendiamo dal sincro misto 3 metri con Matteo Santoro e Chiara Pellacani, 11 coppie al via. Matteo Santoro e Chiara Pellacani sono i campioni del mondo in carica, dopodiché Chiara Pellacani tornerà sul trampolino da un metro per provare a conquistare l'oro dopo aver chiuso in testa i preliminari. Dunque sarà l'ultima delle 12 atlete in finale a tuffarsi, ci sarà con lei in finale anche un'altra azzurra, Elisa Pizzini. Siamo ai saluti dunque, ci avviciniamo al GR1 con la musica di Malika Ayane, ovviamente i ringraziamenti a Danilo Gionte in regia, a Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione, da Manuela Collazzo grazie per essere stati con noi, vi invito a seguire ancora Rai Radio 1 perché ci sono le notizie del giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Bologna non dimentica 46 anni fa la strage alla stazione. Il presidente Mattarella, una strategia neofascista per distruggere la democrazia. La premier Meloni, fu terrorismo feroce, continuiamo a lavorare per la verità. Tajani parla di attacco neofascista. Conte, non si disconosca quella matrice. Schlein, chi governa deve conoscere la storia. 5 morti sulla Rieti Terni, un pullman si scontra con un camper, coinvolte anche alcune auto. Dei 27 feriti, 3 sono gravi. Non ce l'ha fatta Mattia, in coma da 9 anni per un'infezione contratta da un formaggio al latte crudo. La battaglia del papà, si vietino questi prodotti a bambini e anziani. Mosca accusa Kiev, l'attentato al ristorante Balzi Rossi mirava a intimidire gli italiani. Nel Mediterraneo la nostra marina aborda una petroliera della flotta fantasma russa. Nuove regole per l'intelligenza artificiale, scatta l'AI Act. Chatbot e assistenti virtuali dovranno identificarsi, obblighi anche per le immagini artefatte. Caldo record, mai così tanti bollini rossi, oggi 23, domani 25, e dal Danubio in secca riaffiora lo scheletro di un mammut. Buonasera da Carmelo Lazzaro. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, in cui nell'esplosione di una bomba persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Nell'anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
3: Fare giustizia è una vittoria della democrazia, parole con cui il presidente Mattarella ricorda il gravoso sforzo di verità che ha portato a fare luce sulla strage di Bologna di 46 anni fa, un segno profondo inciso nella storia repubblicana. Ogni anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città. Il capo dello Stato invita quindi a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere, e celebra la solidarietà con cui Bologna e l'intera Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Una vittoria per il paese, sottolinea, arrivata grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno dei familiari, tutti dimostratisi più forti dei tentativi di depistare. Valentino Russo, GR1.
2: Sul 2 agosto le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La premier Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta piena luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche.
4: Un attentato terroristico di matrice neofascista, così in rappresentanza del governo a Bologna il sottosegretario leghista all'interno Nicola Molteni all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri.
5: Questa strage ci ricorda ogni giorno quanto possono essere devastanti l'odio, gli estremismi, il terrorismo, ogni forma di totalitarismo e di violenza contro la democrazia.
4: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani, Forza Italia, sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista e ogni forma di violenza eversiva. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la premier. Da Giuseppe Conte parole nette: Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Per AVS, con le sue parole, offende vittime e familiari. Dalla cerimonia di Bologna Elly Schlein dice: siamo a fianco dei familiari per chiedere verità e giustizia. Poi la segretaria PD avverte: chi ci governa deve conoscere la storia.
6: Non consentiremo che si provi a riscrivere la storia. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
4: Vasco Pirri, GR1.
2: Bologna ha commemorato la strage con un corteo in ricordo delle vittime, cui hanno partecipato migliaia di persone. In piazza l'intervento del presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime.
7: Da ogni presidente del Consiglio ci aspettiamo un approccio rigoroso e onesto. Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire non solo che è buia, ma qualcosa di più, che è la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
8: Un approccio rigoroso chiede il presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, insieme all'impegno dello Stato a rileggere, a partire dai documenti dei processi sul 2 agosto, tutto il periodo stragista fino ai primi anni 90. Dopo il minuto di silenzio delle 10.25, le parole del sindaco Lepore ricordano le più giovani tra le vittime e la scelta di Bologna di rialzarsi e reagire con la partecipazione.
9: Chi pose quella bomba veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che a quella cultura è sempre mancata, il valore della vita, la solidarietà di chi accorse quel giorno a soccorrere, il lavoro dei familiari per la verità.
8: Bologna, Giulia Bondi, GR1.
2: Ora la cronaca, gravissimo incidente sulla Rieti Terni, tragico il bilancio.
10: Oggi pomeriggio sulla statale 79 al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina un pullman, un camper e tre automobili si sono scontrati provocando 5 morti e 27 feriti dei quali 3 molto gravi in codice rosso che sono stati trasportati in elisoccorso negli ospedali di zona. Secondo le prime ricostruzioni il pullman avrebbe colpito un camper causando la morte di tutte le persone che erano a bordo. Le due automobili coinvolte non sarebbero riuscite poi ad evitare l'impatto. Al momento la statale 79 in direzione Terni e Rieti è chiusa al traffico per consentire i rilievi. L'intera zona è interessata anche da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Ancora tutte da chiarire le cause della tragedia. Simona Decina, GR1.
2: Altra tragedia in periodo di vacanza. Quella avvenuta in Perù, nella quale sono morti 7 italiani, investigatori al lavoro per ricostruire le cause dello schianto.
11: Una gita a bordo di un piccolo aereo per sorvolare le famose linee di Nazca, giganteschi geroglifici tracciati nel terreno che risalgono fino al 300 a.C. Si trovano in un deserto di 80 km quadrati nel Perù meridionale. L'area è battuta da forti venti e in passato ci sono stati anche altri incidenti aerei. Ieri 13 persone hanno perso la vita nello schianto. Pochi istanti prima il pilota aveva lanciato il Mayday. In un video si notano chiaramente le ali che si staccano. Le vittime sono i due componenti dell'equipaggio, 4 turisti spagnoli e tedeschi e i 7 italiani, Paolo Gianturco, la moglie Cristina Bianco e loro 2 figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. Vivevano a Monza. Amico di Matteo era Lorenzo Angelucci, neolaureato in ingegneria, morto con il padre Massimo e la madre Elena Sala. Al microfono di Simone Gorla, Paola Sala, la sorella di Elena.
12: Mio nipote si era appena laureato in ingegneria in gestionale, l'abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Erano amici, si volevano bene, ma tutti e 7 si volevano bene.
11: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Arrestato un 43enne in provincia di Varese con l'accusa di omicidio per la morte di un uomo di 36 anni. La vittima, ritenuta un rivale in amore, in realtà si era semplicemente fermata a dare indicazioni stradali all'ex dell'omicida, che non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento dove aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. Vedendolo insieme, il 43enne lo ha investito, uccidendolo sul colpo. In provincia di Brescia una donna di origini indiane è ricoverata in gravi condizioni, è stata accoltellata nel tardo pomeriggio davanti ad un grande centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla l'ex marito arrestato poco fa. È morto Mattia Maestri, il bambino in coma da 9 anni dopo aver mangiato formaggio crudo contaminato, e si riaccendono i riflettori sui rischi, in particolare per i bambini, legati al consumo di latte non pastorizzato e formaggi a pasta molle e a bassa stagionatura che gli esperti consigliano di evitare fino ai 10 anni. Il padre di Mattia ha fondato un'associazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Ascoltiamo.
13: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
14: Mio Mattia salverà e ha salvato altri bambini.
2: Campi Flegrei, terminato lo sciame sismico, lo ha annunciato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Vesuviano nel corso della riunione alla Prefettura di Napoli del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto della situazione dopo la scossa di magnitudo 4.7 di 2 giorni fa. Migliorano intanto le 5 persone ricoverate, 300 circa gli sfollati. Rai Radio 1 alle 19:10, parliamo della guerra in Iran. Trump annuncia la sospensione dei raid e rilancia la diplomazia. Me lo hanno chiesto gli iraniani, abbiamo un accordo in termini generali, così il presidente americano. Teheran però smentisce e minaccia ancora. Da Istanbul, la corrispondente.
14: Nel Golfo Persico tacciono le armi, ma non si stemperano le tensioni e i timori di una nuova escalation. Teheran nega di avere chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono che il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e promettono di vendicare, oltre all'Ayatollah Khamenei, anche la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: La nave della Marina Militare Italiana Taon di Revel ha abbordato ad ovest di Pantelleria una petroliera russa sanzionata dall'Unione Europea, appartenente alla cosiddetta flotta ombra di Mosca e battente bandiera camerunense. La nave, secondo il Ministero della Difesa, non ha fornito la collaborazione richiesta. Ad effettuare controlli sulla petroliera una squadra di militari italiani. Salgono a 5 i morti dell'attentato ad un ristorante italiano a Mosca, inclusa la donna che ha portato il pacco bomba, la corrispondente.
15: Un paio di occhiali sporchi di sangue, tutto intorno nella terrazza del ristorante italiano Balzi Rossi i segni dell'attentato di sabato sera. Sono passate da poco le 20 nel centro di Mosca, quando una ragazza che tenta di entrare con un pacco regalo viene fermata dalla guardia del locale. Troppo tardi, con un comando a distanza, l'ordigno artigianale esplode uccidendo entrambi. Muoiono altre 3 persone, i feriti sono 20. Questa è la versione ufficiale del Comitato Nazionale Antiterrorismo, ma secondo i media indipendenti russi, nell'evento privato ospitato dal ristorante c'erano molti militari, incluso il generale Chaiko, da 1,5 mesi comandante dell'aeronautica russa, secondo Kiev responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Non ci sono conferme ufficiali e silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti, si sa solo che nessun italiano è stato coinvolto. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro Kiev, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono a Mosca colpendo proprio un ristorante italiano. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: A Ceuta, esclave spagnola in Marocco, la situazione sta tornando alla normalità dopo l'assalto delle decine di migliaia di migranti degli scorsi giorni, quasi tutti già tornati in Marocco, il corrispondente.
16: 3.000 tra militari e poliziotti continuano a presidiare il territorio. La spiaggia di Tarajal è stata ripulita dai detriti, mentre lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che pare abbia fermato definitivamente l'arrivo di migranti a nuoto. Recuperati finora 72 corpi di persone morte, annegate o travolte dalla calca, ma la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare. Gli 84.000 abitanti dell'enclave spagnola in Nord Africa tornano lentamente alla normalità, ancora turbati però dall'accaduto. Un assalto dal le dimensioni senza precedenti per il quale il premier Sanchez ha denunciato la regia di mafie che hanno spinto i marocchini, dice, a credere che stavolta non sarebbero stati rimpatriati. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visita Ceuta e punta l'indice contro le politiche migratorie del governo, accusa Sanchez di essere complice dell'accaduto e chiede che l'Europa cancelli gli accordi di partenariato col Marocco. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: E sulla tragedia di Ceuta, le parole di Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro.
17: Sigo con preoccupazione.
2: Il Papa segue con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta e chiede che si trovino soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Poi invita tutti a pregare per la pace nel mondo. Petrolio, i 7 paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di aumentare da settembre le quote di produzione in risposta alla crisi innescata dalla guerra in Medio Oriente. L'incremento sarà di 188.000 barili al giorno. Ex Ilva, calendario fitto questa settimana per salvare l'area a caldo di Taranto dopo la sentenza che ordina di mettere in sicurezza in 90 giorni l'ultimo altoforno acceso, pena lo spegnimento. Domani sciopero nella città pugliese, nei giorni successivi vari incontri ai ministeri. La gara per la cessione è bloccata. L'indiana Jindal aumenta il pressing per acquistare l'acciaieria dalle amministrazioni straordinarie senza una nuova asta. Qui le parole del ministro delle imprese Urso.
18: Farò mercoledì appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
2: Intelligenza artificiale. In vigore da oggi la prima parte dell'AI Act, il regolamento europeo, il primo al mondo di ampia portata che prevede vincoli, obblighi di trasparenza e sanzioni per le aziende che usano i nuovi algoritmi. L'obiettivo di fondo è diffondere un uso responsabile dell'AI. La nostra intervista ad Alessandro Curioni, docente di sicurezza informatica all'Università Cattolica di Milano.
19: Uso responsabile dell'intelligenza artificiale significa che chi crea l'algoritmo, chi lo addestra e chi lo utilizza può fargli fare delle cose che ritiene opportune, ma deve avvisare fondamentalmente l'utente. Se parlo con un chatbot devo saperlo, se l'immagine che mi propone è alterata devo saperlo, perché tutto questo influenza sulla mia capacità di giudizio.
20: Nella nuova legge sono previste anche delle sanzioni per le aziende che non rispettano questi vincoli.
19: Sanzioni che si misurano in milioni di euro, che ormai è lo standard dell'Unione Europea, devono essere anche e saranno anche proporzionate con quelle che sono le violazioni che vengono commesse e i danni che producono.
20: Quello che entra in vigore oggi è un primo pacchetto di norme di una legge che ne contiene molti altri, che entreranno in vigore progressivamente da qui a 2 anni.
19: Questa è una legge che da qui a 2 anni sarà completamente applicata, però dobbiamo immaginarci che questa è una legge che è destinata a evolversi continuamente in funzione di come si evolverà l'intelligenza artificiale e di quali altri straordinari o incredibili usi riterremo opportuni per lei.
20: Paola Guarnieri, GR1.
2: Traffico, si avvia alla conclusione il primo fine settimana da bollino nero dell'estate 2026. Secondo l'ANAS, i flussi di circolazione sono cresciuti dell'1,35% sullo scorso weekend. E in tutta Italia, a parte qualche isolato temporale, domina ancora il caldo record. 23 città da bollino rosso, domani saliranno a 25. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
21: Questo caldo durerà ancora almeno tutta la prossima settimana. Fino al prossimo weekend le temperature saranno elevate, supereranno localmente i 40 gradi, si attesteranno mediamente intorno ai 35-36 gradi su buona parte del paese. Ci attendiamo però un miglioramento dalla settimana ancora successiva, quando arriverà una perturbazione che coinvolgerà dapprima le regioni settentrionali, poi quelle centrali e a sprazzi anche quelle meridionali, con conseguente calo delle temperature.
2: A proposito di caldo, la siccità prosciuga il Danubio e dal letto del fiume spunta una sorpresa.
22: Una mandibola, un femore, frammenti di una zanna quasi integra sono i resti di quello che si ritiene essere un mammut, rinvenuti nel letto del fiume Danubio a causa del drastico abbassamento del livello dell'acqua. L'importante ritrovamento è avvenuto nel villaggio di Riahovo, in Bulgaria. Tra le ipotesi avanzate dagli scienziati, quella che l'animale vivesse nella zona migliaia di anni fa, quando il Danubio non esisteva ancora e l'area era costituita da zone paludose. Il paleontologo Simone Maganuco.
23: È la modalità, la straordinarietà della scoperta, l'aver ritrovato uno scheletro in un posto dove i paleontologi non avrebbero mai guardato se non ci fosse stato questo momento di grande siccità.
22: Com'era questo mammut? Qual era la sua particolarità?
23: Questo esemplare di Mammutus primigenius appartiene al gruppo degli elefanti, aveva il corpo ricoperto da questa lunga peluria per isolarsi dal freddo, le orecchie piccole e delle zanne molto lunghe che ha vissuto tra i 150.000 e i 10.000 anni fa. Ha conosciuto gli esseri umani, era anche molto cacciato e era una risorsa molto importante nella caccia per i nostri antenati.
22: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Ed ora un aggiornamento sul tragico scontro sulla Terni Rieti di questo pomeriggio. Salgono a 6 le vittime, morti i conducenti del bus e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano sul camper. E siamo allo sport, atletica, agli europei di Birmingham, in programma da lunedì 10 a domenica 16 agosto ci sarà la nazionale azzurra più numerosa di sempre, 132 convocati, 70 uomini e 62 donne, 16 in più rispetto all'edizione di 2 anni fa a Roma, fra loro la velocista Zainab Dossou, già campionessa mondiale ed europea indoor nei 60 metri piani.
0: Con Zainab Dossou si va a Birmingham da donna più veloce del mondo al coperto, si può essere anche la donna più veloce all'aperto in Europa?
1: Sai che all'inizio dell'anno mi sono scritta appunto i miei obiettivi e questo fa sicuramente parte. Il percorso che mi porterà lì non è stato lineare e penso che questo mi abbia dato ancora di più maggior tranquillità, perché appunto arriverò lì che probabilmente sai quando sei vuoi fare troppo, quindi io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo. Spero di divertirmi, perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima.
0: Puoi anche guardare ai tempi, insomma, un miglioramento della tua personale, anche questo è l'obiettivo?
1: Assolutamente sì, questo era l'obiettivo già con le prime gare. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì, spalla a spalla con le altre, vedere chi può buttarsi prima.
0: Scendere anche sotto gli 11 secondi.
1: Sicuramente sarà questo il caso.
2: Daniele Fortuna, GR1. Musica, il ritorno di Rick Wakeman, storico tastierista degli Yes, da anni impegnato nella carriera solista. È appena uscito un nuovo singolo, De Jezero Crater.
3: Aveva suonato mellotron e clavicembalo nell'album Space Oddity di David Bowie, ma soprattutto è suo il pianoforte in Life on Mars. C'è ancora troppo da dire su Marte, musicalmente e spiritualmente, per non tornarci, dice ora Rick Wakeman, il mago del prog, del progressive rock, come si definisce il 77enne musicista britannico, a partire dal titolo della sua autobiografia che uscirà a ottobre, in contemporanea con il nuovo album Return to the Red Planet, ritorno al pianeta rosso, e tra le tracce non manca l'omaggio all'amico di un tempo con lo strumentale Bowie's Vision. La copertina del vinile ha al centro un pop-up della navicella spaziale atterrata su Marte. In un momento in cui l'industria discografica pensa solo allo streaming, faccio questo gioco tattile, ha detto Wakeman. Sarei l'uomo più felice a sapere che le generazioni future possano incontrarsi nei negozi di dischi. Interazione, e questo il senso della musica. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia ed Edmondo Cotta. Da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona.
2: Nella nostra infanzia c'erano giochi a piedi scalzi. Ai bambini spesso piace togliersi le scarpe perché si sentono liberi, aderenti a ciò che stanno facendo. Lo fanno anche se spesso si sentono dire che è pericoloso, dato che a terra si trova di tutto, ci si può tagliare, prendere un'infezione, farsi pungere da qualche strano insetto. C'è qualcosa di sacro in questi piedi nudi, un po' perché immergono nella realtà. Giocando i bambini si dimenticano di che ore sono e a volte perfino della merenda. E un po' perché si dà forma ad un mondo in cui non conta solo il risultato, ma anche il tempo che si passa insieme. Forse per questo, quando la Bibbia vuole indicare un luogo sacro, sceglie la stessa immagine: piedi nudi, senza protezione, senza distanza. Accade a Mosè davanti al roveto che arde e non si consuma. Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Prima ancora di ricevere un nome per Dio e una missione per sé, Mosè deve lasciare che i suoi piedi tocchino la terra. È un segno di rispetto, ma anche di consapevolezza e di accettazione della propria finitezza, del proprio limite. Il contatto diretto con la terra ci ricorda che siamo parte di un ecosistema, perché l'umanità non sta fuori della natura. Ed è proprio per questo che non può trattare la terra come un oggetto qualunque, le appartiene troppo per poterla solo possedere.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
4: Siamo qui anche questa sera, questa è l'ultima puntata per quello che mi riguarda, ovviamente, di Radio 1 Musica, perché è un programma che non tramonta mai. Buona serata da Nicoletta Simeone, Carlo Boninsegna alla parte tecnica. Tre ore di musica qui. Ci sono moltissime canzoni italiane, vedo. È vero che ogni tanto voi scrivete al 335-699-2949, beh, vorremmo più musica italiana. Poi invece c'è chi non è d'accordo, che vorrebbe più musica americana o più musica inglese. Ma oggi allora evidentemente abbiamo soddisfatto quelli che vogliono sentire un po' un suono un pochettino più familiare. Staremo insieme fino alle 22:30 quest'oggi e come sempre si comincia con una novità, che è questa ragazza che è un prodigio, Olivia Dean. È una cantautrice britannica, è del 99, lei ha studiato tantissimo, infatti dice: io veramente mi do molto molto da fare alla Brit School, e è riuscita già a costruire un'identità musicale molto riconoscibile. Ha pubblicato due album in studio, ha vinto 4 Brit Award, il Grammy Award come miglior artista esordiente nel 2026, è tra gli artisti candidati al Mercury Prize insieme a Paul McCartney e a Ray, che è questo premio che viene assegnato ogni anno al migliore album di un artista proveniente dal Regno Unito oppure dall'Irlanda, e vedremo chi lo vincerà. La premiazione ci sarà il 22 di ottobre. Riguardo a se stessa, lei per esempio dice che ha sempre sofferto della sindrome dell'impostore, cioè la sensazione di non essere all'altezza di quello che si è guadagnato. Penso, dice, che sicuramente si manifesta in modo improvviso, soprattutto quando accadono momenti importanti della vita. È naturale darsi un pizzicotto e pensare: me lo merito? Come ci sono arrivata? Però ha lavorato tantissimo su se stessa e quindi si è concessa di vivere appieno quei momenti importanti, perché lei appunto una che lavora sodo e pensa anche che finalmente che sia giusto dirlo. Quindi a volte sì, dice, ma credo di sentirmi più me stessa che mai. Il nuovo singolo racconta di piccoli passi di crescita, della bellezza di costruire legami ed esperienze nel tempo, e il titolo è Baby Steps.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

maestro falegname, andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno assai pregiato.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, in apertura alla cronaca con il gravissimo incidente sulla Rieti Terni, tragico il bilancio.
3: 6 morti, 4 persone in codice rosso e decine di feriti. È un bilancio drammatico quello dell'incidente stradale avvenuto lungo la strada Terni-Rieti al confine fra Umbria e Lazio. Coinvolti nello scontro un autobus, un camper e alcune automobili. A perdere la vita 2 autisti e 2 passeggeri del pullman e 2 occupanti del camper. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'impatto iniziale frontale sarebbe avvenuto fra i 2 mezzi più grandi e le prime auto in arrivo non sarebbero riuscite ad evitarli. Il camper procedeva in direzione Terni mentre il pullman sulla corsia opposta, sotto shock gli altri passeggeri che si sono riversati in strada. Strada che è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Sul posto gli elicotteri del 118 dall'Umbria e dal Lazio e vigili del fuoco e forze di polizia di entrambe le regioni. I feriti sono stati trasportati in 4 diversi ospedali a Roma, a Rieti, a Perugia e a Terni. Il traffico al momento viene deviato agli svincoli Colli sul Velino Piediluco in entrambe le direzioni. Terni, Federica Becchetti, GR1.
2: A Ceuta, enclave spagnola in Marocco, la situazione sta tornando alla normalità. Recuperati in mare i corpi di 72 migranti. La Guardia Civile ha identificato diversi agenti legati ai servizi segreti marocchini tra gli oltre 60.000 che hanno attraversato illegalmente il confine. Lo hanno riferito a El Español fonti interne allo Stato Maggiore del Corpo di Gendarmeria Spagnolo. Martedì il vertice dei ministri europei chiesto da 22 paesi e sui centri di rimpatrio proposti da Giorgia Meloni, la Commissione europea si dichiara pronta a valutare proposte compiute. Il 2 agosto 1980 la strage alla stazione di Bologna in cui persero la vita 85 persone, più di 200 rimasero ferite. Nell'anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
4: Dolore, commozione, sgomento, parole che ricorrono ad ogni anniversario della strage di Bologna e che il presidente Mattarella fa sue per ricordare quello che resta un segno profondo nella storia repubblicana e nelle coscienze degli italiani. L'invito, diretto in particolare ai giovani, è a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che, sottolinea, la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Di qui l'omaggio alla solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, il tutto grazie a una gravosa ricerca della verità portata avanti da magistrati, istituzioni e familiari, dimostratisi più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
2: E sul 2 agosto anche le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa, è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La premier Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche. Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Per PD e 5 Stelle si tratta di non disconoscere la matrice neofascista della strage. Torniamo alla cronaca. Tentato femminicidio a Castenedolo in provincia di Brescia. Una donna è stata accoltellata nel parcheggio di un centro commerciale davanti ai figli. Arrestato l'ex marito, già condannato nel 2023 per maltrattamenti. La vittima è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Traffico verso la conclusione, il primo fine settimana da bollino nero dell'estate 2026. Secondo ANAS i flussi di circolazione sono cresciuti dell'1,35% sullo scorso weekend, con un aumento più marcato al sud. E a parte qualche isolato temporale, in tutto il paese continua a dominare il caldo record. Domani saliranno a 35 le città da bollino rosso dalle 23 di oggi. Tra queste c'è anche Venezia.
5: Archiviato il ticket d'ingresso che aveva smussato un po'
1: poi picchi di afflusso, i turisti continuano ad affollare la città più bella del mondo, incuranti degli altri picchi, forse più pericolosi, quelli di calore, con temperature percepite a ridosso dei 40 gradi. Nonostante il caldo, non rinuncia a Venezia.
5: No, perché è troppo bella.
6: Guarda, è stato un errore madornale, bisogna tornarci, si è detto scappiamo, torniamo quando è più fresco.
1: Da quanto siete qui?
7: Da ieri mattina.
1: Ma restate nonostante il caldo?
7: Sì, certo.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini, apriamo il giornale con il grave incidente sulla superstrada Rieti-Terni, ancora in corso l'identificazione di alcune delle vittime. Linea Dario Tomassini.
2: Sì, buonasera. Bilancio provvisorio è di 6 morti, ma ci sono 5 feriti in codice rosso, di cui 3 in gravissime condizioni negli ospedali di Perugia, Terni, Rieti e Roma. E gli altri feriti, circa una trentina invece, sono stati dislocati sempre negli ospedali tra Lazio e Umbria. Le loro condizioni però non sono preoccupanti. Cosa è successo? Alle 16.30 c'è stato questo scontro violentissimo tra un autobus turistico che fa il giro della cascata delle Marmore e un camper che è andato completamente distrutto. Tra le 6 vittime ci sono i 2 autisti dell'autobus e 2 passeggeri, marito e moglie, e i 2 che occupavano invece la cabina del camper. Coinvolti anche altri 2 veicoli. Sta iniziando un vertice in prefettura a Terni per coordinare i soccorsi ma anche per procedere all'identificazione delle vittime. Non tutte infatti sono state trovate in possesso dei documenti e alcuni devono essere ancora identificati. È venuto il magistrato di turno della procura di Terni che aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti. Nelle prossime ore si farà chiarezza sulla dinamica del sinistro. Per ora da qui è tutto, in linea a voi.
1: Ancora cronaca con un assurdo omicidio in provincia di Varese. A Somma Lombardo un uomo ha investito e ucciso un 36enne convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermata soltanto per darle delle indicazioni stradali. L'accusa è omicidio volontario. La guerra Stati Uniti-Iran, ancora una giornata di annunci e smentite, mentre i ministri degli esteri di Egitto e Qatar si sono sentiti al telefono per fare il punto sulle tensioni nella regione.
3: L'Iran smentisce Donald Trump, non ha chiesto affatto la sospensione degli attacchi che il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato sulla Repubblica Islamica. Lo smentisce nuovamente affermando che lo stretto di Hormuz resta chiuso e sempre Teheran ribadisce che la situazione nello stretto di Hormuz non tornerà a quella di prima della guerra. Il messaggio postato sui social del presidente Trump sosteneva che si fosse tracciato un perimetro di accordo di cui però non si intuiscono i contorni e affermava che le sollecitazioni delle altre nazioni nel Medio Oriente lo avevano indotto a fermare la massiccia operazione militare contro l'Iran. L'Arabia Saudita in effetti preme sugli Stati Uniti affinché si affidino alla diplomazia per chiudere un conflitto che ha scardinato equilibri e scosso le certezze dei governi della regione, presi di mira da Teheran e costretti a fronteggiare la chiusura degli stretti. Riyadh ha chiesto a Washington maggiori garanzie di sicurezza in un contesto instabile e pericoloso. Gli Emirati Arabi Uniti, i cui rapporti con l'Arabia Saudita sono condizionati da una profonda divaricazione di posizioni, crede che una pressione militare significativa possa piegare l'Iran, e uno dei funzionari della Repubblica Islamica rivela al Wall Street Journal che se la diplomazia dovesse fallire, i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione anche se gli americani non dovessero attaccare. Enzo Arcieri, GR1.
1: E mentre resta alta la tensione internazionale, la Marina Militare Italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa sottoposta alle sanzioni europee. L'ispezione è servita a verificare nazionalità e documenti dell'equipaggio e dell'imbarcazione. Ancora cronaca, è terminato lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, la situazione è in lento miglioramento, ma i disagi restano.
4: La sicurezza degli edifici e l'assistenza agli sfollati, le priorità individuate nelle riunioni tecniche da 2 giorni dal terremoto ai Campi Flegrei. I vigili del fuoco continuano con le verifiche sulla staticità degli immobili, controlli nelle aree a ridosso della frana del Costone, 10 fabbricati dichiarati inagibili e 7 attività commerciali, ma i numeri potrebbero crescere. Situazione grave al parco Olivetti di Pozzuoli, centro residenziale con circa 100 appartamenti, muri lesionati, scale a rischio, via vai di residenti carichi di valigie.
5: E adesso ufficialmente possiamo entrare a prendere velocemente delle cose.
6: Un po' di abbigliamento e qualcosa da mangiare, per qualcosa che era in frigo perché se no andava a deperirsi.
4: L'osservatorio vesuviano ha comunicato che lo sciame sismico si è chiuso, le ultime scosse all'alba di oggi. Sono in miglioramento le condizioni di 5 persone ancora ricoverate con traumi e fratture. Sul fronte trasporti, riaperto il porto di Pozzuoli, resta chiusa la ferrovia cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Pozzuoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: In Trentino frane e ingenti danni materiali in Val di Fassa, colpita da un'ondata di pesante maltempo. Le maggiori criticità in Val di Violette, un torrente straripato invadendo per oltre 200 metri un'importante strada di collegamento. Isolate alcune strutture ricettive in quota, vigili del fuoco e soccorso alpino al lavoro per mettere in sicurezza e fare sfollare i turisti. La forza dell'acqua ha sradicato anche le condotte fognarie, la rete della fibra ottica e un cavo dell'elettricità. Ma nonostante i temporali, se alcune aree del paese il caldo continua a soffocare l'Italia. 23 le città da bollino rosso, domani saranno 25 con punte.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Arriva un altro oro per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Poco fa Chiara Pellaccani ha conquistato il podio nel trampolino da un metro. Per la romana il terzo successo della rassegna, il secondo di oggi, dopo la vittoria nel sincromisto da 3 metri con Matteo Santoro. Il grave incidente stradale tra Umbria e Lazio, vittime e decine di feriti, alcuni in gravissime condizioni.
3: Rischia di essere ancora provvisorio il bilancio della strage che si è consumata lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino. 6 i morti e una 30 di feriti, dei quali 5 sono gravi, arrivati in ospedale in codice rosso. 3 lottano tra la vita e la morte. Ancora da determinare le cause del frontale violentissimo tra un camper che viaggiava in direzione Terni e un pullman che effettuava il servizio navetta alla cascata delle Marmore e percorreva la strada in direzione Rieti. Morti i 2 autisti e 2 passeggeri del bus, marito e moglie. Le altre vittime sono 2 umbri a bordo del camper completamente disintegrato che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta. Rimaste coinvolte nell'impatto anche 2 auto. Tra i deceduti non ci sono minorenni, mentre tra i feriti trasportati negli ospedali di Terni, Foligno, Perugia, Rieti e Roma ci sarebbe anche un bambino non in pericolo di vita. Oltre all'assistenza sanitaria per i feriti è stata attivata quella psicologica per i coinvolti rimasti illesi nel campo base della Protezione Civile aperto alla cascata delle Marmore. Complessa la pratica del riconoscimento di alcune vittime, mentre vigili del fuoco e polizia stradale sono intervenuti per i rilievi tra i rottami. Il magistrato di turno della procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, visto che i conducenti dei mezzi sono deceduti. Da Terni, Elisa Marioni per il GR1.
2: Il 2 agosto di 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, stamane la cerimonia in ricordo delle 85 vittime e degli oltre 200 feriti. Nel suo messaggio il presidente Mattarella richiama la strategia neofascista che mirava a colpire i valori di libertà, giustizia e democrazia. Per la premier Meloni fu terrorismo feroce e assicura l'esecutivo continuerà a impegnarsi perché sia fatta piena luce. Tajani parla di attacco neofascista. Sul fronte dell'opposizione Conte 5 Stelle invita a non disconoscerne la matrice. La Dem Schlein avverte che al governo ha il dovere di non dimenticare la storia. Le notizie dall'estero: l'Iran smentisce Donald Trump e nega di aver chiesto la sospensione degli attacchi americani. La Repubblica Islamica ribadisce inoltre che lo stretto di Hormuz resterà chiuso e che non si tornerà alla situazione precedente alla guerra. Tutto questo mentre l'Arabia Saudita sollecita Washington a puntare sulla diplomazia. E intanto, secondo la CBS, la Casa Bianca diffonderebbe sempre meno informazioni sull'andamento del conflitto. Altro conflitto è quello in Sudan, che continua a mietere vittime. Almeno 35 persone sono morte in un attacco con droni nel Darfur settentrionale. Un'organizzazione per i diritti umani accusa l'esercito di aver colpito un tribunale mentre erano in corso udienze con la presenza di civili. Nel frattempo centinaia di etiopi sono fuggiti dal Tigray verso il Sudan dopo gli scontri tra l'esercito di Addis Abeba e i ribelli. Tra i profughi molti feriti. L'esplosione ieri all'esterno di un ristorante italiano a Mosca, 5 i morti. Nel locale era in corso un evento al quale partecipavano anche alti ufficiali dell'esercito russo. Il ministro Tajani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo, che ha attribuito all'Ucraina un messaggio intimidatorio contro il nostro paese. Il traffico sta per terminare il primo fine settimana del grande esodo estivo, segnalata qualche coda ad esempio sulla Genova Ventimiglia, sulla Firenze Pisa Livorno. Weekend dominato ancora dal caldo, domani le città da bollino rosso saliranno a 25 dalle 23 di oggi, ma in alcune regioni è arrivato il maltempo. In Val di Vaiolet, Trentino, un torrente straripato e ha invaso un'importante strada di collegamento. Alcuni rifugi sono isolati, soccorritori al lavoro per fare rientrare gli escursionisti. Episodi per ora isolati, come spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dall'Aeronautica Militare.
4: Questo caldo durerà ancora almeno tutta la prossima settimana. Fino al prossimo weekend le temperature saranno elevate, supereranno localmente i 40 gradi, si attesteranno mediamente intorno ai 35-36 gradi su buona parte del paese. Ci attendiamo però un miglioramento dalla settimana ancora successiva, quando arriverà una perturbazione che coinvolgerà dapprima le regioni settentrionali, poi quelle centrali e a sprazzi anche quelle meridionali, con conseguente calo delle temperature.
2: E tra i luoghi dove il clima di questi giorni è forse un po' più sopportabile c'è Villa Floridiana a Napoli.
5: Villa Floridiana, la storica residenza che Ferdinando di Borbone regalò alla sua seconda moglie, Lucia Migliore.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Una trentina i feriti, 3 sono gravi. Aereo turistico precipita in Perù, 7 connazionali morti. Tra le cause dello schianto il forte vento, ma non si esclude un problema strutturale. Varese dà indicazioni stradali a una donna, l'ex lo scambia per un rivale, lo investe e lo uccide. Arrestato un 43enne. 46 anni fa la strage di Bologna, il ricordo tra commemorazioni e polemiche, il presidente Mattarella, strategia neofascista per distruggere la democrazia. Nave militare italiana a bordo una petroliera della flotta ombra russa al largo di Pantelleria. Bomba in un ristorante a Mosca, 5 i morti, illeso lo chef napoletano. Europei di nuoto a Parigi, doppio oro di Chiara Pellacani nel sincro misto con Matteo Santoro e nel trampolino da un metro. A Senigallia torna l'America degli anni 40 e 50 con il Summer Jamboree. Lezioni di ballo, mercatini, cibo e concerti fino al 9 agosto. Tra gli ospiti il grande chitarrista Albert Lee. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con il tragico incidente che ha segnato il primo fine settimana di agosto. 6 le vittime nello schianto avvenuto sulla superstrada Rieti-Terni, proprio al confine tra Lazio e Umbria.
1: Dovevano essere ore di escursioni e divertimento, ma si sono trasformate in momenti di disperazione e tragedia. Il bilancio dello scontro frontale nel tratto tra lo svincolo di Colli sul Velino e Piediluco, tra un pullman e un camper, è di 6 morti e 30 feriti. Secondo i primi accertamenti, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta, da cui sopraggiungeva il pullman. A perdere la vita, i due conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime sono turisti che viaggiavano sul camper. Coinvolte anche 3 automobili, una delle quali si è ribaltata. I 3 feriti in codice rosso sono stati trasportati in eliambulanza in ospedale. La procura di Terni aprirà un fascicolo per omicidio stradale oppure per omicidio colposo plurimo sulla base dei risultati dei primi accertamenti. Simona Decina, GR1.
0: Altra tragedia che ha segnato l'inizio di agosto, quella di sabato in Perù, con i 7 italiani morti a bordo di un velivolo da turismo precipitato nella zona delle cosiddette linee di Nazca. Nel paese sudamericano accertamenti sulle cause dell'evento. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro del turismo. Il responsabile della Farnesina, Tajani, ha spiegato che l'ambasciata italiana a Lima si sta occupando di aiutare le famiglie delle vittime, originarie di Monza e di Seregno, luoghi dove ora lo sconcerto si mischia alla commozione.
2: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
3: Io i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. Una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
2: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
4: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
2: 4 le ipotesi sul disastro, l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
0: In Grecia, 2 elicotteri antincendio si sono scontrati in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo a ovest di Atene. Morti pilota e copilota di uno dei 2 mezzi, salvi i membri dell'equipaggio dell'altro. Le autorità indagano sulle cause dell'incidente. Ora in provincia di Varese, muore a 36 anni dopo un investimento volontario per uno scambio di persona.
5: È in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il 43enne che ha travolto e ucciso un motociclista a Somma Lombardo nel Varesotto. E sabato sera una donna decide di incontrare il 43enne con cui aveva avuto una relazione, forse un ultimo appuntamento. Si muove in moto, ma non molto lontano dal luogo prestabilito, nella frazione Maddalena, accosta a bordo strada, un tratto buio, lontano dall'abitato. Un altro motociclista di passaggio, vedendo la ferma, accosta a sua volta per accertarsi delle sue condizioni e darle delle indicazioni. È in quel momento che il 43enne vede i 2 insieme insieme e con la sua auto travolge il 36enne Federico Venco, residente nel comune di Samarate, che muore sul colpo nell'impatto con il manto stradale. La donna invece viene trasportata dai soccorritori in stato di shock all'ospedale di Gallarate. I carabinieri inizialmente pensano a un incidente stradale, ma con il passare delle ore si fa strada l'ipotesi dello speronamento volontario, forse per gelosia. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i dettagli della vicenda.
6: Milano, Marco Signorelli, GR1.
0: In provincia di Brescia una donna di origini indiane è stata accoltellata davanti a un centro commerciale. Soccorsa dai passanti, ora è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito italiano di origini pakistane. Nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa vittima. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, dove persero la vita 85 persone, più di 200 rimasero ferite. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella: la strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il Capo dello Stato, esortando a difendere sempre libertà, giustizia e democrazia.
7: Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il Capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il Paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia. Valentino Russo, GR1.
0: Sul 2 agosto anche le parole delle alte cariche dello Stato. Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che una sentenza definitiva ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità della strage, mentre il presidente della Camera Fontana invita a custodire la memoria per difendere i valori della democrazia. La premier Meloni parla di una delle pagine più buie della storia nazionale e assicura l'impegno del governo perché sia fatta piena luce. Anniversario commentato anche dalle forze politiche, non senza polemiche.
8: A nome del governo alla cerimonia di Bologna, il sottosegretario leghista all'interno incontra i familiari delle vittime e invita a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Nicola Molteni.
9: Una strage, un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tantissime persone, di una città, di una nazione intera.
8: Fratelli d'Italia chiede di accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea: respingiamo quell'atto di terrorismo neofascista. Poi il leader di Forza Italia torna sulla legge elettorale, sia alle preferenze col capolista bloccato. Le opposizioni, in particolare il campo largo, criticano la premier. Da Bologna la segretaria PD Elly Schlein avverte: non consentiremo di riscrivere la storia.
10: Per governare è importante anzitutto conoscere la storia del nostro paese. È scritto in quelle sentenze che è stata una strage di matrice neofascista con un intento eversivo.
8: Per AWS non è una dimenticanza quella della premier, ma una scelta politica. Critiche anche da Giuseppe Conte. Giorgia Meloni non disconosca la matrice neofascista della strage. Poi il leader 5 Stelle sulla guerra in Ucraina dice: non votiamo il sostegno militare a Kiev, ma scioglieremo il nodo nelle primarie del centrosinistra. Pronta la risposta del PD, prima il programma, poi le primarie. Vasco Pirri, GR1.
0: L'abbordaggio al largo di Pantelleria della petroliera della flotta ombra russa da parte della Marina Militare. La documentazione prelevata a bordo è ora all'esame delle autorità italiane.
11: Sono le fasi concitate al largo di Pantelleria. La petroliera, stretta dal pattugliatore della Marina Militare Taon de Revel, con l'elicottero che la sorvola, viene abbordata. Dal velivolo si calano i militari, che resteranno 2 ore a bordo per acquisire informazioni e documenti. In una prima fase il comandante si era rifiutato di collaborare, di qui l'intervento nell'ambito della missione europea nel Mediterraneo e sulla base della Convenzione ONU sul diritto del mare. La petroliera, con bandiera cameruniana, gerunense è partita dal Benin il 16 luglio ed è diretta in Turchia. È considerata una componente della cosiddetta flotta ombra russa, navi che battono bandiere di svariati paesi e che trasportano petrolio e gas, violando così le sanzioni internazionali. Il ministro della difesa Crosetto si è complimentato con i militari impegnati nell'operazione. Quello degli esteri Tajani è poi intervenuto così sulla vicenda.
12: Bisogna spingere Putin a sedersi a un tavolo con Zelensky. E quindi bisogna dare dei segnali che costringano la Russia a venire a più miti consigli.
11: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E in Russia restano diversi punti da chiarire sull'esplosione sabato sera all'esterno di un ristorante italiano a Mosca. 5 le vittime. Nel locale, secondo alcuni media, vi erano alcuni militari per il compleanno del generale Alexander Chaiko, ritenuto tra i responsabili dei massacri di Bucha. Sempre stando a fonti non ufficiali, la figlia di Chaiko sarebbe tra i 19 feriti, mentre il genero sarebbe morto. Illeso invece il cuoco napoletano Carmine Alfieri. Il ministro Tajani respinge come una balla colossale le accuse dell'ambasciatore russo, che ha parlato di messaggio intimidatorio da parte dell'Ucraina contro il nostro paese. Economia, ore decisive per l'ex Ilva tra scioperi e incontri ministeriali dopo l'ultimo verdetto giudiziario sull'alto forno di Taranto. I tempi stringono.
13: Settimana cruciale per l'ex Ilva di Taranto. Dalle 9 i lavoratori si fermeranno per 8 ore con lo sciopero unitario dei sindacati metalmeccanici. Da martedì a giovedì la partita si sposta a Roma nei ministeri per cercare una soluzione rapida che consenta di mantenere aperta l'attuale gara, supportando la gestione ex Ilva con un ulteriore prestito ponte di 100 milioni di euro da parte del governo per andare avanti. Sul tavolo si allunga l'ombra del decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la fermata dell'aria a caldo perché inquinante. Senza novità, fra 90 giorni Taranto non potrà più produrre acciaio. Resta forte il pressing dell'indiana Jindal per aggiudicarsi l'impianto, ma il governo auspica l'arrivo di una cordata italiana. Il ministro delle imprese Adolfo Urso:
14: come farò mercoledì, appello alle imprese siderurgiche italiane per realizzare una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo.
13: Amalia Carosi, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 12 minuti, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump annuncia che i negoziati ricominceranno oggi, dopo una giornata in cui la retorica di Teheran ha continuato a sfidare la Casa Bianca, mantenendosi intransigente sul futuro dello stretto di Hormuz.
15: È stata l'insufficienza di mezzi a costringere Donald Trump a sospendere i minacciati attacchi statunitensi all'Iran. Afferma Teheran, che non abbandona il suo atteggiamento di sfida verso Washington, smentisce di aver chiesto al presidente di fermare le armi, come Trump aveva annunciato in un post, ribadisce che lo stretto di Hormuz resta chiuso e che la situazione non tornerà quella di prima della guerra. Il ministro degli esteri iraqi parla di una trattativa con l'Oman finalizzata all'individuazione di una nuova rotta marittima, mentre la navigazione attraverso lo stretto è praticamente azzerata. Sempre iraqi minaccia, in caso di attacco, ritorsioni proporzionate contro gli Stati Uniti e i paesi che li dovessero appoggiare nella regione. Secondo il Wall Street Journal, gli iraniani si sarebbero mostrati aperti alle proposte dei mediatori, ne avrebbero avanzate di nuove, mentre sempre al medesimo quotidiano un funzionario della Repubblica Islamica afferma che se la diplomazia dovesse fallire, i Pasdaran stanno valutando attacchi preventivi nella regione, anche se gli americani non dovessero colpire, per approfittare di quello che considerano un momento di vulnerabilità politica di Trump. E sempre i guardiani della rivoluzione prevedono che il piano per il disarmo di Hamas è destinato al fallimento. Giurano di vendicare la guida suprema Khamenei e anche Haniyeh, il leader di Hamas durante le stragi del 7 ottobre, ucciso da Israele proprio a Teheran 2 anni fa. Enzo Arcieri, GR1.
0: Sale a 14 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dei raid israeliani nella striscia di Gaza. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hamas coinvolto negli attacchi del 7 ottobre. L'inviato del Bodo Peace, Nikolai Mladenov, denuncia vittime civili e la distruzione di forniture mediche. La Jihad islamica aderisce al piano di disarmo annunciato da Trump, mentre Israele resta scettico sulle reali intenzioni di Hamas. Le tensioni in Medio Oriente continuano intanto ad avere effetti anche sul fronte dell'energia. I paesi dell'OPEC Plus aumenteranno da settembre la produzione di petrolio. 188.000 barili in più al giorno. La decisione riguarda fra l'altro Russia, Arabia Saudita e poi altri 5 stati. A Ceuta torna gradualmente la normalità dopo l'assalto dei giorni scorsi. 73.000 immigranti rientrati in Marocco, mentre emergono nuovi elementi su un possibile coinvolgimento del governo di Rabat.
16: Dalla gendarmeria spagnola filtra sulla stampa la notizia di agenti dei servizi segreti marocchini identificati dalle telecamere di sorveglianza tra i 60.000 che giovedì hanno assaltato l'enclave. Notizia che, se confermata, potrebbe complicare i rapporti tra Madrid e Rabat, già accusata di non aver voluto fermare la massa umana diretta verso Ceuta. Gran parte dei migranti sono già stati rimpatriati, ne restano alcune centinaia, per lo più subsahariani che intendono chiedere asilo. 3.000 tra militari e poliziotti spagnoli presidiano la cittadina. Lungo il confine marittimo col Marocco è stata installata una barriera galleggiante di 500 metri che ora impedisce l'arrivo di migranti a nuoto. Il bilancio dei morti annegati o travolti dalla calca di giovedì, però, è di almeno 72 persone. Madrid assicura che nessuno ha potuto violare l'area Schengen, perché chi vuole entrare in Europa da Ceuta e Melilla da sempre viene sottoposto a controlli di frontiera per i cittadini extraeuropei. Ma Santiago Abascal, leader di Vox, partito dell'estrema destra spagnola, visitando Ceuta, ha accusato il premier socialista Sánchez di essere complice di Rabat e ha chiesto la chiusura dei rapporti col Marocco e la militarizzazione della frontiera. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: E su quanto accaduto a Ceuta, le parole di Leone XIV al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, ha detto il pontefice, e chiedo che si trovi una soluzione di pace, di stabilità e di giustizia. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani. Siamo dunque allo sport. In meno di 2 ore Pellacani conquista 2 ori, che con quello di venerdì scorso fanno 3, e trascina l'Italia a quota 6 medaglie.
17: Questa è davvero un'altra Parigi, dopo quei 2 quarti posti all'Olimpiade nel 2024, ad un passo dalle medaglie. In poco più di 1 ora e mezza Chiara Pellacani prima vince la gara del sincro misto con Matteo Santoro, poi si va a prendere l'oro dal trampolino da 1 metro. La 23enne romana vince con il punteggio di 298,90, facendo il vuoto. 40 punti di vantaggio dalla svizzera Einberg, seconda, e dalla britannica Ben Ashmill, bronzo. L'azzurra si presentava nella capitale francese da campionessa in carica, aveva infatti vinto la gara dal trampolino piccolo ad Antalya in Turchia nel 2025, in un'edizione in cui era riuscita a prendersi anche l'argento nel sincro 3 metri misto e il bronzo nel team event. Ai mondiali dell'anno scorso invece era stata di bronzo dal metro, confermando il grande feeling con questo trampolino. Per Pellacani si tratta della 9ª medaglia d'oro totale agli europei, e non è finita, ci sono ancora 2 gare, le prove dal trampolino olimpico dei 3 metri, quella individuale di martedì e il sincro donne con Elisa Pizzini. Giacomo Priereschi, GR1.
0: Pallacanestro, sfuma il titolo europeo per l'Italia Under 18, gli azzurri conquistano il secondo posto, battuti in finale dalla Slovenia 88-71, grande prestazione di Niang, top scorer con 27 punti. C'è un luogo in Italia dove il cielo si ammira come un tempo, è Alla in Sardegna, primo borgo del paese a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle.
18: Quando le luci del piccolo borgo si spengono al calar della sera, il cielo stellato si accende, restituendo uno spettacolo raro che richiama tempi antichi. La Via Lattea con la sua scia luminosa e le stelle visibili a occhio nudo. È quello che accade ad Allai, paese di 300 anime in provincia di Oristano, il primo in Italia ad aver ottenuto la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle da parte della Fondazione Starlight dell'Istituto Astrofisico delle Canarie. Riconoscimento ottenuto grazie a buone pratiche e a un grande impegno sul territorio, come ci spiega Flavia Dell'Alli, ricercatrice Istituto Nazionale di Astrofisica.
19: Allai negli anni ha sviluppato un'illuminazione attenta all'inquinamento luminoso che tende a luce più calda, e questo ha permesso al paese di conservare il cielo più buio possibile, che ci consente di vedere moltissime stelle fin da dentro il paese.
18: E allora, in queste notti di agosto, cosa potremo vedere alzando gli occhi al cielo?
19: La Via Lattea, l'ammasso delle Pleiadi, la galassia di Andromeda e poi lo spettacolo delle stelle cadenti.
18: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: L'effetto Nolan divide le isole siciliane, l'Odissea accende la sfida tra Eolie ed Egadi.
20: Favignana la chiamano già l'isola di Ulisse. Là Nolan ha girato alcune scene chiave del suo Colossal e i numeri, ancora tutti da confermare, parlano di boom del turismo ora e nei prossimi anni. A Lipari invece, nonostante altrettante riprese e perfino Ulisse e Matt Damon, che ha cenato in un noto ristorante del posto, il film neanche si può vedere. L'ultimo cinema ha chiuso 30 anni fa. Alcuni cittadini e associazioni se la prendono con l'amministrazione, colpevole, a loro dire di non aver accolto il cast e di essersi fatta scappare l'occasione mentre preparano un evento di rilancio. Il sindaco, con pragmatismo da parte sua, replica: «Non sono il presidente della Biennale, gestisco acqua e rifiuti». Priorità differenti, insomma, qualche linea di campanilismo e il desiderio legittimo di rivendicare la propria parte nel film del momento. Sullo sfondo, però, c'è anche il rischio overtourism e che due isole di rara bellezza si possano trasformare nell'ennesimo set per i selfie su Instagram. Federico Mello, GR1.
0: Dalle isole siciliane all'Umbria, Narni torna a trasformarsi in una sala a cielo aperto con le vie del cinema, rassegna dedicata ai grandi classici restaurati.
1: Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza gialla. Quello che fa con le mani così, fa vedere.
21: Io sono una farfalla, mezza bianca e mezza gialla.
22: Da Bellissima di Luchino Visconti a Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Da 32 anni, Narni, le vie del cinema, offre l'opportunità di rivedere pellicole indimenticabili in copie restaurate di altissima qualità. Grazie alla collaborazione con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Cineteca di Bologna e da quest'anno anche Rai Movie. Alberto Crespi, direttore artistico della rassegna.
23: Quest'anno abbiamo un programma internazionale, 3 film italiani, Questerina di Carlo Dizzani, Bellissima di Luchino Visconti e Il delitto Matteotti di Florestano Vancini, ma anche un restauro della Cineteca di Bologna che è Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder per ricordare il centenario di Marilyn Monroe, lo strepitoso restauro in 4K di un capolavoro come Barry Lyndon di Stanley Kubrick e in chiusura una serata dedicata a Stanlio Ollio.
22: Tutte le serate sono a ingresso libero, i film si vedono su uno degli schermi più grandi d'Europa, allestito nel Parco Bruno Donatelli di Narni. E per gli spettatori più piccoli c'è un programma dedicato, a base di cartoni animati, anche loro naturalmente restaurati. Claudia Faienz, GR1.
0: A proposito di atmosfere d'altri tempi, a Senigallia continua il Summer Jamboree. Fino al 9 agosto musica, ballo e cultura dell'America degli anni 40 e 50. Ospite d'eccezione Albert Lee.
24: È iniziato con un omaggio a Chuck Berry nel centenario della nascita, il Summer Jamboree, il festival che raduna da 26 anni a Senigallia appassionati di rock and roll, swing e rockabilly. Il direttore artistico Angelo Di Liberto.
25: Jamboree è jam come marmellata, proprio un melting pot di persone. Il rock and roll, che ricordiamo sempre, è il primo movimento interrazziale della storia. Summer
24: Jamboree. Un viaggio negli anni 40 e 50, quando la musica usciva da jukebox tondi e luminosi.
25: Questo ventennio degli anni 40 e 50 c'ha tutta l'energia, tutta la rincorsa, la spinta che viene dal dopoguerra e dalla voglia di ricominciare, di stare bene, di divertirsi. La sensualità delle donne, l'eleganza degli uomini.
24: Tutti con abiti rigorosamente vintage.
25: Riproduzioni maniacali di quello che erano l'abbigliamento e l'oggettistica dell'epoca.
24: Qual è il ballo più amato?
25: Forse in Italia siamo affezionati al boogie woogie, anche se quello che è arrivato con gli americani nella seconda guerra mondiale in realtà era il jitterbug, ma poi è stato un po', ecco, italianizzato.
24: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Gianni Tola, da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
27: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 23, apriamo in A14 in Abruzzo tra Atri e Pescara Nord in direzione Pescara, dove il tratto è stato chiuso per il ripristino del fondo stradale. Ripartiamo ora dalla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allacciamento con la 8 in direzione della stessa 8, dove si segnala invece un incidente. Incidente anche sulla tangenziale di Bologna tra Castelmaggiore e il quartiere Lame in direzione della 1, coinvolte 3 auto. Altro incidente questa volta sul raccordo Bettolle-Perugia in Umbria, all'altezza di Corciano in direzione del raccordo Bettolle. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra San Vittore e Cassino in direzione Roma, attenzione per la presenza di uno pneumatico in corsia di marcia. Andiamo ora in Puglia sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Monopoli in direzione Padova, segnalato un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia in A19 tra Altavilla Milicia e Bagheria in direzione Palermo, dove si registrano code sempre per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: collaborazione con il CIS.
3: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
4: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1 Estate e benvenuto all'ospite di questa notte che è un giornalista, il direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, un giornalista di lungo corso di cui racconteremo in questa lunga puntata insieme tutta la storia professionale scoprendo anche qualcosa del suo privato. E allora benvenuto a Rosario Tornesello. Buonanotte direttore, grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Buonanotte, grazie a voi per l'invito, è un piacere.
4: Allora direttore, da quanto tempo sei al vertice del Nuovo Quotidiano di Puglia?
5: Allora, come direttore da febbraio 2022, quindi siamo al quinto anno di mandato, per così dire. Però, insomma, tutta una carriera svolta all'interno del giornale, per cui i vertici pian piano si sono costruiti tappa dopo tappa.
4: Senti, la tua invece, il tuo amore per il giornalismo è molto più antico. Quando nasce?
5: Ah, guarda, è un amore per la scrittura in realtà. Comincia da ragazzo, addirittura dalle scuole medie. Guarda, io ho ancora conservato il giornalino che facevamo alle scuole medie nel mio paese, ad Alessio, con il mio professore italiano Tonino Solida, che pure lui era un appassionato di giornalismo ed era un pubblicista, e ho la copia dove risulto direttore responsabile di questo giornalino delle scuole
4: quanti
5: medie.
4: Quanti anni avevi? 12-13 anni?
5: Ma, scuole medie? No, sì, 12-13 anni era la terza media, quindi quella l'età. E poi la passione per la scrittura è rimasta durante tutto il liceo, l'ho sviluppata, cioè era proprio una cosa più forte di me.
4: Ecco, proprio era la tua vocazione, assolutamente. Come hai cominciato?
5: Guarda, ho iniziato quasi casualmente, perché io avevo quotidiano, era appena nato, quotidiano del 79, fai conto che io faccio le scuole medie in quegli anni, quindi era appena nato. E io avevo il fondatore di quotidiano, nonché vice direttore, che era del mio stesso paese, anche se ormai da anni trasferito a Lecce, e uno dei pilastri delle colonne del giornale era anche una
2: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Di 6 vittime e 26 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, il bilancio del maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. Un pullman, un camper e 3 auto coinvolti nel sinistro. Da una prima ricostruzione, il camper che viaggiava verso Terni si è scontrato con l'autobus che si trovava sulla corsia opposta. A morire i 2 conducenti e 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime erano turisti che viaggiavano sul camper. Si indaga sulle cause dell'incidente aereo in Perù, da chiarire se sia stato dovuto alle forti raffiche di vento o a un problema strutturale del velivolo. 7 le vittime italiane appartenenti a 2 famiglie lombarde, tra loro 2 manager di alto livello, Paolo Gianturco, 59 anni, dirigente della Deloitte, e Cristina Bianco, 57enne, della Andersen Consulting. Erano in vacanza. Un video diffuso dai media mostra l'aereo perdere pezzi prima di precipitare. In provincia di Brescia, una donna di origine indiana è stata accoltellata davanti a un centro commerciale, soccorsa dai passanti, ora è ricoverata in gravi condizioni. Arrestato l'ex marito italiano di origini pakistane, nel 2023 era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa donna. Migranti, domani il vertice urgente dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dopo la crisi di Ceuta. L'Italia proporrà hub per i rimpatri sul modello Albania. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi sicuri dislocati in prossimità delle rotte dei migranti, Uganda e Montenegro in particolare. Resta però il nodo dei fondi. Il partito di estrema destra spagnolo Vox intanto chiede la militarizzazione della frontiera con il Marocco. E sulla vicenda è intervenuto Papa Leone: seguo quanto accade con preoccupazione, si trovino soluzioni di stabilità e giustizia. A largo di Pantelleria la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa. Un controllo su una nave sottoposta a sanzioni dell'Unione, spiega il ministro.
2: RAI, Radio 1 Sport.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran per oggi, colloqui che iniziano dopo lo stop americano agli attacchi programmati contro Teheran in collaborazione con Israele, uno stop nato anche dalle pressioni degli stati alleati del Golfo come Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La quotazione del petrolio nei mercati asiatici perde il 4%, nello stretto di Hormuz esplosione vicino ad una petroliera, nessun danno alla nave e nessun ferito. In Italia, per la cronaca, di 6 vittime e 34 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, il bilancio del grave incidente avvenuto sul tratto stradale Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. Un pullman, un camper e 3 auto sono i veicoli coinvolti. Il sinistro è stato causato dallo scontro tra camper e autobus che poi ha coinvolto i veicoli. A morire i 2 conducenti e i 2 passeggeri del bus che faceva da navetta per le cascate delle Marmore, mentre le altre 2 vittime erano turisti che viaggiavano sul camper. Altra tragedia che ha segnato l'inizio di agosto, quella di sabato in Perù con i 7 italiani morti a bordo di un velivolo da turismo precipitato nella zona delle linee di Nazca. Nel paese sudamericano accertamenti sulle cause dell'evento. C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici, ha detto il ministro del turismo. Il responsabile della Farnesina, Tajani, ha spiegato che l'ambasciata a Lima si sta occupando di aiutare le famiglie delle vittime originarie di Monza e Regno, luoghi dove ora lo sconcerto si mischia alla commozione.
2: L'aereo da turismo perde pezzi, si avvita e poi precipita in una zona desertica nel sud del Perù. Nessun superstite tra i 13 a bordo, 7 gli italiani. La famiglia Gianturco viveva a Monza, Matteo 24 anni, il fratello Pietro 18 e i genitori Paolo e Cristina di 59 e 57 anni, entrambi manager di alto livello. I vicini di casa li ricordano così.
3: Io i bimbi li ho visti crescere, sia Matteo che Pietro. Una famiglia eccezionale. Sono costernata veramente.
2: La vacanza in Perù, organizzata con la famiglia Angelucci di Seregno. Viaggiavano spesso insieme, imprenditori, proprietari di un'azienda meccanica, i coniugi Massimo ed Elena, 58 anni, e il figlio Lorenzo, 24enne. Si era appena laureato, racconta la zia.
4: Abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. Tutti e 7 si volevano bene.
2: 4 le ipotesi sul disastro, l'avaria, il maltempo, l'errore umano o il cedimento strutturale. Milano, Davide Gangale, GR1.
1: E in Grecia 2 elicotteri antincendio si sono scontrati in volo durante le operazioni di spegnimento di un rogo ad ovest di Atene. Morti il pilota e copilota di uno dei 2 mezzi, salvi i membri dell'equipaggio dell'altro. Le autorità indagano sulle cause dell'incidente. A Somma Lombardo Varese un uomo di 43 anni ha investito e ucciso un 36enne convinto fosse il nuovo compagno della sua ex. La vittima, Federico Venco, si era invece fermata soltanto per darle indicazioni stradali. L'accusa per l'uomo di 43 anni è omicidio volontario. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere la democrazia, ha detto il Capo dello Stato esortando a difendere sempre libertà, giustizia e democrazia.
5: Un segno profondo inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione